Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: aspettano, cercate di non farvi fucilar.
1: Questa storia è stata scritta

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto

bang, why what's it up?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
2: Il semaforo ha passato la musica.
1: Ma lo sai subito un attimo.
2: Il semaforo di lì a Bosco Martese è rotto, ci sono scordati di riattivarlo.
1: Sono scordato, ci sono affari rispetti, perché secondo me ci hai buttato proprio lei, quindi.
2: No, non c'è problema, io passo, non serve a niente quel semaforo.
1: Ti fanno i dispetti.
2: Sono 4-5 mattine che mi ferma, mi fermo. E passo solo io, stamattina passo andando a motocicletta. Quindi è una cosa inutile, l'abbiamo già detto. Voglio sapere se se ne sono dimenticati oppure se è rotto.
1: Secondo
2: o se hanno deciso di lasciarlo, perché non, tu sai che questo paese è famoso perché non arrivano le ordinanze, ti ritrovi le cose fatte, poi magari dopo si fanno le ordinanze. E l'opposizione è Cuciniglia.
1: Le tartarughe ninja. Centro.
2: Dai.
1: Acqua, non ci sono colpevoli. Teramo, definitiva la sentenza di assoluzione degli ex vertici del laboratorio sotto il Gran Sasso, strada dei Parchi e Ruzzo. La procura non ha impugnato il verdetto del processo sull'emergenza potabilità del 2017.
2: Non ho concorrente, guarda.
1: Una radio al centro, da sabato il via ufficiale a due programmi dei nostri giornalisti su Radio Super Hit. Però non si fa. Beh.
2: Radio?
1: Super Hit. Non si fa. Beh. Bendoso, devo scrivere gli editoriali qua.
2: Perché,
1: affidiamo la nazionale al CT Baldini, dice.
2: Benissimo.
1: Telese, io sono d'accordo, lo sai?
2: No.
1: Cinema, Spider-Man, tutto pronto per il finale della saga, esce domani. Poi stasera Risa arriva all'Aquila insieme alla Barattelli. Sostegno a commercianti e imprenditori del paese, Tari, sconti alle attività di Silvi, il comune taglia la tassa sui rifiuti del 25% dopo le frane.
2: Rurale? Più di una?
1: Beh sì. Praticativo, cabinovia da riaprire, corsa per Ferragosto.
2: Non aspettiamo altro. I primi utenti saremmo noi, finori, siamo per finori.
1: Sul palco, sul soppalco, offese alla polizia dal palco di Francavilla, Gemitaiz indagato, il caso diventa inchiesta. Poi dietro la dite, ora Marsiglio può decidere il futuro di Masci. Si continua a battere il ferro finché è caldo. Decisi i candidati, Forza Italia, ecco il trio per le elezioni 2027. Andiamo agli approfondimenti. Il potere di Marsiglio su Pescara, Masci non sa più quanto resterà. Il governatore ha il coltello dalla sua parte, può decidere quando mandare a casa il sindaco.
2: Okay.
1: Perché ci avrà i consiglieri di parecchi consiglieri di maggioranza.
2: Complimenti.
1: Manco si fanno così.
2: A cascata.
1: Non bisogna rincorrere le scadenze, dietro la richiesta di rinvio del sindaco c'è il rapporto del direttore generale, serve più tempo. E il palco dei serpenti ora finisce sotto accusa, il festival a rischio trasloco, Melozzi pronto a fare causa per la copertura rotta, ma l'assessore di Fratelli d'Italia non si scompone, prepariamo insieme la quinta edizione.
2: Vedi, ho detto ieri sera che avevo letto questa dichiarazione, perché lui vuole denunciare i comuni Pescara per la senda rotta. Non va niente, prendiamo subito alla prossima.
1: C'ha paura che se ne va. Sanità in Abruzzo, opere e bilanci, facciamo i bilanci, le opere dopo. Marsiglio, fondi PNRR riprogrammati, nessuna perdita, il presidente apre l'ospedale di comunità di Città Sant'Angelo, obiettivi minimi raggiunti, andremo oltre con risorse nostre, quindi non ci sono più fondi PNRR, dovremmo trovare risorse nostre, sostanzialmente. Odio? Si chiama Odio veramente questo?
2: Sì.
1: Puro Camillo Odio. Corte dei Conti, tra noi c'è il rispetto, recepiti tutti i rilievi del direttore del Dipartimento Sanità. Poi il polo farmaceutico aquilano, che ti interessa, è un modello di innovazione. Una delegazione di Confindustria Nazionale scopre la culla dell'export regionale. Che è?
2: La culla.
1: È un'eccellenza.
2: È passato uno che ha guardato con attenzione. Siamo a studio aperto, potete entrare, venire.
1: No,
2: quello che fa da Grimi, però.
1: No.
2: Quell'altra piazza è per Grimi.
1: Niente botte, ma vogliamo prendere botte. No.
2: Ma come mai? Non c'era la tua macchina, hai trovato posto?
1: Messa sì, ci stava il posto sul blu.
2: Ecco. Stamattina volevano venire.
1: Meno male. Una delegazione di Confindustria Nazionale scopre la culla dell'export regionale. Abbiamo detto la startup che ricicla il bitume distrutto.
2: È veloce, dai, sono sentito i cattori, su.
1: Ah.
2: Dai, leo, si può, su.
1: La trattativa sull'lista in Abruzzo, la legge elettorale, il centrodestra prova a smussare il collegio unico. Oggi scadono i termini per gli emendamenti.
2: Eccolo qua, il triste di Forza Italia per le politiche. Guarda,
1: Tajani ha deciso.
2: Sant'Angelo, Sospiri, Albani. Vedi, alla tua sorella.
1: No, è Pagano. Pagano, Sospiri e Sant'Angelo.
2: Non ce l'ha messa l'Albani.
1: Non ce l'ha messa, no. Pagano, vabbè, ci sta. Sospiri sarà il capolista e Sant'Angelo nel listino del premio.
2: Cosa, ricordiamo che stasera c'è un dibattito all'ospedale, che è serissimo, perché abbiamo visto che la vibrata ha guadagnato la chirurgia, noi invece la vogliono fare a settimana corta e nessuno interviene del centrodestra. Noi parliamo tra le 9 e vediamo se succede qualcosa. No, va bene.
1: Può succedere.
2: E occupate pure l'Albani, che deve fare una relazione in commissione.
1: Offese alla polizia dal palco, indagato il rapper Jamie Tyles. Poi adesso il centro sbarca in radio. L'informazione si fa super hit.
2: Dai, fammi leggere, dai, su.
1: Che
2: forza,
1: è?
2: Vediamo come fa la radio, su. No. Tu non mi chiamo, di a me qua, via, leggi,
1: dal primo agosto il via ufficiale alla nuova programmazione.
2: Ah, nuova, quindi già c'era.
1: Su una delle più importanti emittenti locali. Ecco la squadra di giovani redattori che andrà in onda e come cambia la frequenza in regione.
2: Cioè? Me lo devo leggere.
1: Te lo devi leggere.
2: Non ho capito questo fatto qua. Su una delle più importanti emittenti locali, cioè che fanno? Su chi vanno?
1: Su Super Hit.
2: È famosa?
1: E dice che l'emittente nasce nel 1996 nel nord Italia. Nel 2023 Di Lullo compra concessioni e marchi e la porta in Abruzzo.
2: Di Lullo?
1: Tale Di Lullo, sì.
2: Vabbè, noi siamo nel 77.
1: Però dice, però vanno sulle nostre frequenze a Valle Aventino e Val di Sangro, 90.7.
2: Bene.
1: Allora.
2: Vediamo 90.7.
1: Perché 90.7?
2: L'hai detto.
1: 90.7, Val di Sangro però.
2: Ah, vabbè.
1: La festa per i 40 anni. Quando arriva questa festa, per te?
2: Il primo domani. Lo c'è il primo agosto.
1: No, domani allora.
2: Da Rizzo a Maraini, centrissimo, prepara il terrazzo culturale. Che è il quartetto?
1: La Maraini, questo è Padellaro.
2: Collegiamo l'Abruzzo, come si chiama? Il direttore del centro.
1: Padellaro.
2: Padellaro.
1: No, del centro è fatto. Poi sì, Sergio Rizzo.
2: Sì, che non mi sembra.
1: E Farinelli.
2: Bene, tutti di una certa area.
1: Tutti sì.
2: A Davezzano, ce ne dico nel futuro. Il Pavoletto chiude qua. Chi è che ha fatto? Ah, il Corcelletto ha detto, non la facciamo chiudere, teniamola, perché siccome manca, facciamo contemporaneamente un posto di polizia e di informazione. Perché non abbiamo niente.
1: Che cosa?
2: Là. Chiudi il povero Sergio qua, come si chiama? Maurizio.
1: Sergio Maurizio. Questo invece l'edicola sarà gestita dai giovani, intanto però gli hanno sfasciato tutta la strada intorno,
2: sì,
1: per certezza che non ci arrivino. E la tua è pronta a fare da corriere,
2: no,
1: dice.
2: Quest'anno sono. Vai.
1: Focus sulla sicurezza sul lavoro, avvia l'avviso pubblico per presentare nuovi corsi di formazione in materia. È tutto, magna magna. La mossa della Premier Meloni a sorpresa nel cantiere TAV. La Presidente, violenza organizzata e i magistrati facciano il massimo. Presente a Chiomonte anche il Ministro Piantidosi che dice serve unità. Fermati i 4 antagonisti, si indaga per devastazione. Allora, caro carburante, hanno fatto questa cosa che proprio non significa niente, però l'hanno fatta. Lo sconto scatta solo sul diesel. 17 centesimi però fino al 6 agosto.
2: Sì, c'è la benzina. Cioè.
1: Scusa, perdono.
2: No, ti perdono.
1: Valutato e poi escluso un aumento delle accise sui tabacchi, scartato per il muro di Lega e Forza Italia. Deluse le associazioni dei consumatori, critica e le opposizioni, si procede senza una strategia chiara. Un po' così.
2: Poi che abbiamo?
1: È ossessionata dal Quirinale, parla il Campolargo, compatti contro la Premier ma divisi nelle risoluzioni sull'estero.
2: Ripeti?
1: Compatti contro la Premier.
2: Ma non è vero, Campolargo non è compatto, stra divisi.
1: Ma divisi nelle soluzioni sull'estero.
2: Ti pare, cioè, l'Ucraina sono una situazione completamente diverse.
1: Le tensioni internazionali, Trump impantanato in Iran, exit è nel mirino dei MAGA. Per il presidente la tregua è stata decisa per dare una chance alla diplomazia, ma l'attacco è pronto. La fiducia nel capo del Pentagono è in discussione, ma il commander in chief ne difende l'operato. Bordeaux assediata dagli incendi in Francia e a Parigi, ancora in Francia, accoltella 3 donne per strada. Nella morsa del caldo, nuova onda di calore, l'esperto potrebbe non essere l'ultima. La domanda, esperto, potrebbe. Da domani afa in rialzo di giorno e nuove notti tropicali, probabili temperature elevate lungo tutto il mese di agosto. Fa il bagno con il mare mosso, vacanza fatale per un 77enne. Poi andiamo avanti. Teramo. Acqua non ci sono colpevoli. La sentenza ora è definitiva. La procura non ha impugnato il verdetto di assoluzione degli ex vertici IFENFN. Strada dei Parchi e Ruzzo. UGL accusa, premialità, ASL riduce i fondi, il sindacato, le risorse 2025 destinate ai dipendenti sono inferiori a quelle degli anni precedenti. La diatriba tra enti, Palazzo della Sanità, la provincia, è nostro, l'ARPA non c'entra. Nuova sede alle associazioni di Via Romani, incontro tra i referenti di Teramo Nostra e Ampi e la provincia, sistemazione provvisoria in centro. L'Aquilone. E andiamo allo sport. No, non andiamo allo sport, ancora Teramo. Sentinelle contro i roghi, in campo 100 volontari.
2: Che fa provincia.
1: È vero. Van Gogh pure Montesilvano pescare. Prati di Tivo, cabino via, obiettivo Ferragosto e oggi arriva il maestro Melozzi.
3: A volte ti riparto da
2: Melozzi. Lo chiamano ovunque.
1: Non c'è solo luce. Colibrì, accordo per gli apparecchi sanitari. Giulianova, un istituto di riabilitazione, li donerà all'associazione che si occupa di progetti in Africa. Tortoreto, futuro nazionale, punta sulle comunali. Il consigliere Carusi, possibile il confronto con la maggioranza, ma per ora facciamo un'opposizione responsabile in aula.
2: Sì.
1: E poi... No. Chirurgia, ora si accende lo scontro politico.
2: Perché dovrebbe fare la multa?
1: Perché non ho messo il talloncino. Sant'Omero, Cavallari, unità salvata con le pressioni, la maggioranza, l'opposizione non ha meriti, dicono. A Sant'Egidio oggi c'è il consiglio su bilancio e tari, sicurezza in mare, folla all'evento, Martin Sicuro, in tanti partecipano a iniziative di prevenzione e informazione. Sanità a Giulianova.
2: Ospedale, riassetto sotto accusa, struttura dimenticata e svilita, ed è vero. Allora, Matone dice quello che è successo, cioè che abbiamo soltanto due walk, che sarebbero unità complesse con primario proprio, l'ottimo Fabiani che tu conosci, e di là tutti gli anziani delle geriatrie, quella c'è il primario. E poi tutte cosettine così rimediate, mentre invece la chirurgia rischia ancora di essere tarpata nel finale di settimana con la settimana corta. Oggi ne parliamo nel pomeriggio e vediamo che cosa ne esce fuori, ci facciamo un articolo, ci facciamo un po' di male parole, ma il centro-destra ha deciso di non venire perché hanno tutti dei grandi impegni, poi lo verremo in consiglio comunale. Intanto all'ordine del giorno è stata inserita la rottamazione che si è appurato, Fratelli d'Italia voleva da febbraio ma non l'avevano voluto fare e ce l'hanno fatto fare nel finale. C'è una polemichina su questa rottamazione.
1: Non c'è la rottamazione.
2: Ce lo sto dicendo io.
1: Piazza dalla Chiesa, ce l'hanno fatto fare nel finale. Dite.
2: Nel finale hanno messo la rottamazione nell'ordine del giorno.
1: Piazza dalla Chiesa, scaricati a terra i residui di calcestruzzo della betoniera. E poi...
2: si è arrabbiato con Alpa, perché Piazza dalla Chiesa è pieno di... non si può fare.
1: Sì, lo so.
2: Poi piazza della stazione più sicura, presidio della polizia locale, quello che chiede evoluzione sostenibile, bene. Poi Tombino Suito, a proposito, né ieri né oggi ci stanno gli operai lì a via Sabotino a accomodare il tombino che ogni temporale esplode, ma gli pare normale.
1: Strade allagate, disagi in via Venni Quattro Maggio, l'acqua invasa anche negozi e case.
2: Perché gli pare normale?
1: Non lo so io. Iniziativa della CPO, domenica c'è la remata contro la violenza.
2: Ai giocatori ascolteremo anche un'intervista tratta da lì.
1: Igiene urbana, Roseto, allarme dei residenti, rifiuti accumulati sulla strada, bomba ecologica in pieno centro, conferimenti scorretti nell'isola per la raccolta del pattume, intervento d'urgenza per ripulire l'area, il sindaco, criticità che si ripete sistematicamente, controlli più serrati per scoprire i responsabili.

0: La porta.
1: Eccolo, ma che si va? Io mi sono ricordato. Stavi sulle ali del deposito.
0: Grande partecipazione iniziativa anti-annegamenti.
1: Dove?
0: Silvi, tassa rifiuti, sconti per le attività penalizzate dalla strada chiusa, le bollette saranno ridotte del 25%, compensando il calo di clientele e affari per le difficoltà di accesso. Valeriani, segnale di vicinanza a imprenditori e commercianti, tagliati 3,9 milioni i costi del servizio. Parco Nassiria, ecco il centro.
1: Va bene. Hai ragione tua moglie, sei il lettore del giornale. Devi fare qualcosa in più. Se hai capacità. Chiamo gli assessori. Quando là, tranne uno. Qual è che lo chiamo?
0: Non lo so.
1: Si può sapere. Dai, con gioco con l'assessore dei lavori pubblici, le cose non vanno bene.
0: Ecco.
1: Poi è rotto la. Non dire a fine intanto in attesa che faccio io.
0: Pescara, precipita dal
1: lettore di giornali, stupendo.
0: Precipita dal ponte del mare, muore studentessa di 17 anni.
1: Capacità, invece lì giù qua è vero,
0: Gesto estremo nel reparto di psichiatria, si tratta di un 32enne di origini romene, da tempo ricoverato, stava scontando gli arresti domiciliari. Manopello, Marcinelle, la strage della miniera rivive tra libri e racconti. Civitella Casanova accoglie Arun dopo 24 anni e cittadino italiano. Che si guarda? Ti becco di me? Perché mi stai chiamando?
1: Per farti distrarre.
0: Porta a porta, il comune investe 1 milione a Pescara.
1: Non va bene? Sei contrario tu?
0: Sì, abbiamo aumentato 1,5 milioni il costo del servizio a Pescara.
1: E la Tari qua com'è?
0: La Tari dovrebbe rimanere uguale, mi auguro, cioè non credo che ci sia forse qualche
1: riciclone,
0: qualche sconto stupido dell'1%, non lo so. Chiedi a questo, chiedere
1: a bilancio
0: o alla non è Nausica l'assessore,
1: mo te la movimento la trasmissione,
0: dai, sta ancora a chiamare qualcuno, ma se ne ha visto il telefono rosso, quello è facile, voglio dire. L'Aquila, neonata di 2 mesi,
1: chi è questo?
0: Sono io sempre. Sì, muore in ospedale.
1: Non dovrebbe, muore in ospedale per guarire solitamente,
0: La bimba è deceduta all'ospedale di Sora dopo un primo accesso al pronto soccorso di Avezzano, disposta all'autopsia. Una comunità sotto shock, rinviati tutti gli eventi. Oh, questo è importante. L'Orsa Petra, nuova. In paese, posticipata la raccolta dell'umido.
1: Che dice? Si costringe la gente.
0: Sì, perché se le mangiano, quindi.
1: Senti che si mangia la gente.
0: Sul Mona.
1: Devi cacciare l'umido, almeno se uno braccio in meno. Arriendo in città.
0: Sul Mona, pure durante le feste, giostra, la giostra di Sul Mona, vigile urbano, muore alla festa.
1: Perché me?
0: Peppino Galateolo si è accasciato in strada e non si è più ripreso, aveva 58 anni, ma la musica non si ferma, oggi i funerali.
1: Ah, certo, ha continuato, come si dice quella cosa in inglese?
0: The show must go on.
1: Dai, il vigile è morto.
0: Intro d'acqua, rissa in piazza, indagini chiuse su chi colpì il sindaco Colasante.
1: Ciotto, attenzione, c'hai il biglietto?
0: Che cosa?
1: Ce l'hai il biglietto, guarda.
0: Geoliera alla perdonanza, caccia al biglietto. L'Aquila, giovedì scatta la vendita online per la serata a Colle Maggio. De Amicis, famosissimo scrittore, dice identità ai giovani.
1: Paolo, secondo me questo dorme.
0: Chi è?
1: Giorgino.
0: No, Paolo non dorme, la mattina sta sempre sveglio, si sveglia presto, controlla le notizie e poi dopo va alla Novita.
1: Non è vero.
0: Sì. Chieti, giallo di Ortona. Il giudice Lorena si è suicidata, la famiglia voleva nasconderlo per timore dello stigma sociale. L'annuncio del governatore Marsiglio, super ospedale Chieti Pescara, la regione punta sull'integrazione di specialità e servizi dell'emergenza. Legnini dice l'agenzia sanitaria modifichi il documento. Insomma, praticamente vogliono chiudere l'ospedale di Chieti e portare tutto a Pescara. Questo è il.
1: Ci faccio presente che sono 4 aperture su Marsiglio.
0: Lo so, ma tu che vuoi fare?
1: Niente,
0: Fra l'altro sotto un'altra inaugurazione di Marsiglio, 2 nuove risonanze magnetiche. Taglia il nastro alla Santissima Annunziata.
1: Anche là, anche sulla vicenda Pescara, sembra di capire che parte
0: Ma perché hanno appurato che mena Marsiglio del paese?
1: Meno.
0: Truffa del CUP, pagare per ritirare gli esami. Sport, nazionale nel caos, tempesta azzurra.

0: azzurra via Maldini e Leonardo, salta la nomina di Pirlo, CT, e il tandem dei rifondatori lascia l'incarico dopo 16 giorni.
1: Quindi chi tocca?
0: Conte o Mancini tornano in corsa.
1: Va bene, vabbè, come ci pensa Guardiola a Pirlo? Su,
0: Serie C, Pescara, Di Nardo è un rebus, Altare scalpita per tornare.
1: E questo vogliamo noi.
0: Sì, ce l'ha messa. La cessione del bomber, snodo fondamentale per il mercato, il tempo stringe.
1: Eccoli, eccoli.
0: Salustri può restare al Teramo, si allontana Boinaidi.
1: Ma perché non dirige più il giornale?
0: No, dice, questo fai 10 minuti su Rete 4 e hanno dato pure a lui una...
1: Non è vero, sì. Dopo Cerno del tempo... Del...
0: Sì, Cerno stava di là sulla Rai, Sallusti fa 10 minuti su... Proprio 10 minuti si chiama, come 5 minuti quello di Vespa, la raddoppiata, a Rete 4. Insomma, si può guardare la televisione. Allora,
1: ma veramente voi pensate che dovete incriminare quello che va alle riunioni nostalgiche e alza il braccio e dice ehi alla la, ma credo sono innocuissimi. Vero fascismo si trova in queste cose. Beh. Cioè quando tu occupi i posti di potere.
0: Certo.
1: Là, e qual è il posto di potere più importante? L'informazione.
0: Che
1: così, ma tanto semplice, mi parla a capire pure tu.
0: Sì.
1: Allora, è ovvio. Giulianova torna a sudare e caccia due attaccanti. Uè! Guarda questo, queste foto non ce le avevamo noi perché hanno mandato il fotografo su e dice che sta mangiando, che sta a fare per
0: sta scrive, scrive, scrive,
1: formazione?
0: Scrive. No, sta a scrivere di prima giornata.
1: Oggi ci saranno i test, quelli più importanti, e vedremo come stanno i giocatori. Intanto Bomber e Eusebi si allena e in prova che cazzarà, va bene. Il Nudalesco riparte per la salvezza il 5 agosto primo test, e noi invece il primo test facciamo il 1 agosto al Fadini contro la squadra di Bonati, che sembra... Oh, tra poco facciamo l'intervista, qualcuno contiamo,
0: Russo, Chieti, ecco i soldi, Nucilli minaccia, denuncia.
1: Cioè, una volta che trovate l'accordo...
0: Non lo so, non ti so dire, ma perché fanno queste cose. Allora, buongiorno!
1: Chi era?
0: Amico mio con il cagnolino. Allora.
1: Giustamente.
0: Andiamo del messaggero, che vuoi fare? Dimmi.
1: Viale salvo d'acquisto. Questa è l'apertura di Pescara o di Lanciano. Che c'entra a metterlo lì?
0: Lanciano,
1: Perché sta lì?
0: Non lo so, Francesco, ma domini, chiama.
1: L'avete acceso sul giornale. Sì. Oh, meno male.
0: Parte restyling.
1: Sì.
0: Il post sui social dell'assessore di Teramo.
1: A Pescara la Tario aumenterà scontro in aula. Apertura di Pescara.
0: L'assessore spiega i rincari, dobbiamo aumentare le eco-isole, incrementi tra il 6 e l'11%, complimenti, ira dell'opposizione. Questo perché sta qua? Io non lo so perché sta qua. Il post sui social dell'assessore di Teramo, con Google Maps ho rivisto mio padre deceduto nel 2010.
1: Come l'ha visto?
0: Quello fa vedere le strade, le riprese delle strade, e ci sta una, si vede che c'è una ripresa del 2010, c'è il padre là. Come sta in prima pagina?
1: No, io avrei aperto con qua magari.
0: Sora, per la neonata morta in ospedale, la ASL ha aperto un'inchiesta interna.
1: Beh.
0: Sul Mona, porta fili amabili, vince la giostra dei 30 anni. Questa l'ha vinta domenica.
1: È una metà vigile morta.
0: Non ho mezzo accorto ancora. Sanità, Città Sant'Angelo, inaugurato ieri l'ospedale di comunità, poi in Abruzzo in un anno 3.478 incidenti stradali.
1: Guarda, a Sulmona in passato ci fu una rissa in cui venne coinvolto anche il sindaco.
0: Chiesto il giudizio per 3 persone.
1: Come vedi, non ci sta tranquilli, manca ad altri livelli.
0: Pescara, 17 anni giù dal ponte, il colpo trovato dai passanti. La decisione Lorena Paolini cade l'accusa di omicidio per il marito. Andiamo sul soppalco, Ripateatina, bagno di folla per Bugno e Chiappucci alla Rocky Marciano Festival. Serie C, non solo Cicerelli, il Pescara punta su Ravasio e Bruzzaniti. Concerto stasera all'Aquila, Risa pronta ad incantare il pubblico.
1: Ma lei sta legando che cosa? Marsiglio, non abbiamo tracce di lite di Marsiglio con Masci?
0: No, ma questi hanno deciso di ignorarla quella notizia. Oddio, ci ha buttato fuori, quindi ricominciamo. Come sa che è Roma?
1: Come se è Roma? Dicevamo Roma, che è più originale sarà. Un secondo, vedi che succede la cronaca di Roma.
0: Ma no, dai, insomma.
1: No,
0: non mi voglio.
1: È un classico.
0: Edizione Abruzzo, ecco. Allora.
1: Ho visto un boom di presenze da qualche parte.
0: Meno male.
1: La prima cosa, ancora non finisce luglio.
0: Google Maps mi ha aiutato a rivedere mio papà morto e ci hanno fatto l'approfondimento regionale.
1: I saponi di commerciante.
0: Ecco qua voce. Con il padre.
1: Ma chi era? Qual è l'assessore?
0: Padre dell'assessore.
1: Assessore lo dice. Cordone!
0: cordone.
1: Ha trovato un'immagine del padre mentre tornava a casa. Ragazzi.
0: Abruzzo, set del cinema, 30 specialisti grazie all'IFA. Pescara, a 17 anni giù dal ponte, il corpo trovato all'alba dai passanti, ora si indaga. Detenuto aggredisce il medico, poi ferisce due agenti in carcere. Derubata subito dopo aver ritirato i soldi, paura per una mamma con il figlio piccolo. Muore a 53 anni dopo scontro autoscooter un esperto per risolvere il giallo dell'incidente. Tari in consiglio scontro ha approvato un aumento di tariffe pari a 1,5 milioni di euro. Carota,
1: il bastone,
0: provvedimento inevitabile. L'assessore Croce, i rincari tra il 6 e l'11% per le famiglie, l'assessore Croce motiva la decisione, dobbiamo ampliare il numero delle ecoisole. Ospedale di comunità, 21 posti letto per accogliere i pazienti non acuti. L'Aquila, nuovo teatro comunale, più fondi per i lavori, riaprirà ad ottobre. Allieva della Guardia di Finanza, 22enne, deceduta, si cerca la verità nelle chat.
1: A lei le fanno vedere le chat? Dal Mastro no?
0: A lei le fanno vedere, dal Mastro no, no. Sindaco ferito nella rissa, chiesto il giudizio per tre. Colasanti è intervenuto per separare un gruppo che si stava picchiando. Si lasciano picchiare fino a quando cascano in terra, poi si interviene. La procura ha chiuso le indagini per quanto avvenuto nell'agosto 2026. Sicuro, sei della faccia di cattivo. Avezzano, migliaia in piazza cantano con i ricchi e poveri.
1: Perché ti amo?
0: No, non è quello.
1: La canteranno.
0: Festa si trasforma in tragedia, muore di infarto il vigile Gentile a Sulmona. Se ne accorge. Giuseppe Galatioto, amato da tutta la comunità, è morto davanti alla moglie e al figlio, 15enne. Neonata, deceduto in ospedale, la ASL apre un'indagine interna. Chieti, due nuove risonanze e un ampliamento del pronto soccorso, un investimento di oltre 5 milioni all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Marsiglio, tecnologia d'avanguardia, spazi idonei e minori tempi d'attesa.
1: Non è che ti metti una giacca la veri.
0: Una giacchetta, non porti chi il foulard?
1: Non porto più il foulard, no? No, quando abbiamo detto noi.
0: Verde incolto, effetto giungla, autobus sulla corsia opposta a... Dove? Vabbè, non lo sappiamo. Tricalle.
1: Lanciano.
0: Via il restyling.
1: Sì, li chiami prima,
0: di Viale Salvo d'Acquisto.
1: Questa.
0: Mannaggia la maiella.
1: E ti tocca.
0: Famiglia nel bosco, attesa per la decisione. Pillon dice, tanti elementi nuovi da valutare.
1: Ancora, ma l'ha risolto.
0: Ma no, devi decidere la settimana.
1: Sì, non lo voglio risolvere.
0: No.
1: I giornali sono d'accordo. Genova, ecco, boom di presente.
0: Mannaggia,
1: da dove?
0: Ma di chi l'ha detto?
1: Non ci frega più questi pizzi. Vedi, dove?
0: Turismo, boom di presenze per ammortizzare i costi, servono stagioni lunghe. Ma se c'è un boom di presenze, che costi di ammortizzare? Sta a posto, no? I numeri sono buoni, ma le spese di apertura e gestione delle strutture spesso superano i benefici economici. Ma economici, ma chi l'ha detto?
1: Vedi un po', vedi,
0: chi era costui?
1: Vedi, è intervistato. Tu, scendi. Camillo D'Angelo può essere parlato a livello provinciale l'ente guidato dal presidente Camillo D'Angelo. Giulianova, l'assessore, ecco qua.
0: Marco Di Carlo. Vai. Si rifà al suo piano strategico.
1: E che dice?
0: Utilizzando eventi sportivi e culturali in periodi morti, l'altro target invece è quello di riattrarre i turisti del nord Europa. Una volta, fino agli anni 90, rappresentava il 30% di tutto il movimento, ora si è ridotto a 14%.
1: Quindi adesso è un boom, vai. Bene, qui...
0: Sull'argomento entra gamba tesa Giovannelli, presidente di Confcommercio e Federalberghi Abruzzo, che contesta apertamente l'attuale gestione dei flussi e le strategie locali di promozioni e sottolinea un paradosso tutto locale, il turismo internazionale vola con numeri da podio nazionale ma l'economia del settore rischia di girare a vuoto.
1: Le presenze internazionali volano, Di Carlo ha detto invece che sono calate, sì, fino al 14%. E allora che li faceva a fare questi articoli?
0: Non lo so, chi sta scrivendo?
1: Finto nipote, da tocca.
0: Finto nipote, anziana derubata di soldi, oro e fedi nuziali, condannati in due, quindi l'hanno presi. Premio a Tortoreto, premio amore per l'Abruzzo, 15 eccellenze sul palco. La famiglia di un bimbo autistico, ha rischiato di non vedere Gabbani a Montesilvano.
1: Sopra.
0: No,
2: non legge.
0: Beh, no, go-kart, piede, segna, legge. No, non credo, no. Pescara punta Ravasio e Bruzzaniti. Chiappucci e Bugno, notte da Rocky.
1: Dove questo?
0: A Ripateatina, Rocky Marciano.
1: Vabbè, è qualcosa premio. Intanto chiedi, svolta rosso, partito il bonifico.
0: Ma quando arriva?
1: Cos'è? Non c'è niente di noi.
0: Cioè... Avezzano, domani ritiro Vindoli con i colpi Camilli e Mastrippolito.
1: Io voglio comprare questo. Mastrippolito.
0: Mastrippolito è forte.
1: Intanto poco fa lo salutiamo, abbiamo visto ripassare l'ex terzino giallorosso Maffione. Adesso noi facciamo la nazionale, poi fai ascoltare i giocatori che hanno detto, dai.
0: Diesel giù, niente tassa sul fumo, nessun taglio sulla benzina. Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile, se diceva solo. Il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette. Avanti sulla flessibilità.
1: Fumano tutti là, eh.
0: Boccia, servono accise mobili e bonus. Meloni blitz in Valsusa e norma antiviolenti, basta pene irrisorie.
1: Ergastolo.
0: Dopo il Pride di Berlino, assalto anche in Francia, incubo lupi solitari, 3 coltellate a Parigi. Però pare questo non fosse terrorismo, ma proprio matto. Ranucci, scontro tra la Premier e la Schlein, la leader del PD, mai accusato il governo. Meloni dice si deve scusare. Pescara sia sì, all'aumento della Tari, l'opposizione attacca la giunta. Andiamo alla fotonotizia centropagina, caos Italia, Maldini lascia CT, Mancini più di Conte. Vabbè, soppalco. Svilar, io alla Juventus, per me c'è solo la Roma, parla il portiere leader e Castro è già a Trigoria.
1: Arrivate caro, poi ogni passo puntuale, preciso e mori passerà con la bicicletta. Cioè in genere la gente arriva qua in Piazza Roma, deposta la bicicletta e poi ti vedi, arriva non so da dove, ma lo verrà ripassare in bicicletta.
0: Questa è la famosa intermodalità.
1: Ah.
0: Conferenza dei servizi, stadio di Pietralata, al via l'ultimo iter per avviare il cantiere. Vabbè, ho detto mo.
1: Beh, ragazzi però, ma senti un po' di giocatori, so.
0: Sentiamo un po' di giocatori?
1: Sì, dai, beh.
0: Chi vuoi sentire? Dimmi, chi vuoi sentire?
1: Cominciamo da tutti.
0: Cominciamo da tutti. Chi vuoi sentire?
1: Ti faccio scegliere.
0: Vabbè. Allora sentiamo il capitano.
1: Ma perché non salutiamo gli amici al bar intanto?
0: Allora salutiamo gli amici. Salutiamo gli amici, buongiorno.
1: Bettiamo.
0: Ah, Iole del Re, buongiorno Iole, a Rita Piccioni, buongiorno, buongiorno a Valentina Campeti, a Luigi Anni, a Loredana Ciaffoni, ad Antonella Leonio, ancora no, Chiodi Luigi e Danna, buongiorno, Giuliana Vitrucci, buongiorno, Betty Alm, buongiorno. Eccola. A tutti voi, Gaetano Paolini, buon lavoro e buona giornata.
1: Bravo, la famosa ateliere di Paolini, bellissimo.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, Marcello Marcella Pompisi, buongiorno sì. A tutti, Andrea Luquino, buongiorno.
1: Cioè?
0: Flavio Stacchiotti, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno. Oriana Ciccioni, buongiorno.
1: Inoltre
0: Andrea Serafini dice buttali giù dal letto quelli del centro-destra, assenti pomeriggio per l'ospedale. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Paola Cicconi, Iole Del Re, Rossella Mattiucci, Bruno Ruggeri, Antonello Quirino e Marcella Pompizzi.
1: Ciao a tutti. Federico.
0: Fredi Federico ancora no, credo.
1: E beh, perché vengo ieri mattina?
0: Sì, eccolo qua. Ci sta.
1: No, perché noi ci teniamo, che siete fedelissimi.
0: Ci preoccupiamo di salutare.
1: Dai, un po' di giocatori.
0: Dai, un po' di giocatori.
1: Quelli che speriamo sceglieranno per tutto l'anno. Allora facciamo una c'è. Cominciamo da Martiniello, che era molto atteso, come tu ben sai, e l'abbiamo visto abbastanza bene.
0: Sì, in forma.
1: Ma adesso con la preparazione sicuramente darà il meglio. Che l'ho qua, sorridendo, andiamo, fai sentire, parti, vai.
3: Allora siamo con Martiniello, non ha bisogno di nessuna presentazione, ha avuto un grande giro d'andata, poi sono stati i problemi, ma adesso quello è passato, come si ricomincia?
4: Si comincia sicuramente per la voglia di fare bene, di fare un grande ritiro, di fare gruppo e prenderci tante soddisfazioni.
3: Ho saputo che tu ci tenevi a restare, insomma, se era possibile trovare un accordo e lo avete trovato.
4: Sì, però diciamo che abbiamo preso un accordo con la società dove io ho voluto fortemente di nuovo restare, quindi facciamo il ritiro e vediamo come andrà.
3: Tutti dicono che se sta bene abbiamo il miglior centravanti del girone, ma è così?
4: così dicono tutti.
3: Tu che dici? Quando sei... No, posso dire la cosa che mi sono sopportato. Anche la partita con il Castel Fidardo e la partita di Recanati, non facesti gol, ma stavi là tutte le volte.
4: Sì, sì. Voglio stare, iniziare a star bene per togliere tanti sassoni dalle scarpe, sicuramente, dare soddisfazione alla società, al mister, perché mi ha dato una grande mano, esatto, sia calcisticamente sia umanamente, quindi voglio ripagare tutta questa fiducia.
3: Anche qua la domanda delle domande: come stai fisicamente? Che qua il problema dico?
4: Sì, sì, dai, iniziamo a lavorare con calma e migliorare sempre di
3: più. E sforzo, chiudo, anche perché
1: comanda, no, Antonio, mi raccomando, noi continuiamo tutti su di te.
4: Aspettiamo adesso.
1: No, non l'abbiamo visto in volo, avete
3: visto? Allora siamo con Martiniello, non ha bisogno di...
1: Non l'avete visto? Sì, qualcosina sì.
3: Il primo questo giorno è stato Origno, che ha vinto un campionato con Tessano, loro vogliono salire ogni costo, ho detto appena San Diego Giuliano, ma no, vengo a Giuliano. Tu sei originario di?
2: Io di Torino.
3: Torino, quindi a Roggio al nord.
2: Sì, un po'
3: più. Hai giocato a sud in queste parti, più a sud?
2: Sono stato all'Aquila prima di andare a Desenzano, poi sono stato in Calabria.
3: Ma mi hai detto che per esempio che Desenzano è bella, sto sul lago di Garda, sì, e gli spettatori vengono pochi.
2: Rispetto a una piazza del genere, sì.
3: Quelle vengono tanti.
2: Lo so.
3: Hai detto che uno dei motivi che ti ha spinto anche a sapere
2: sicuramente. Tutto.
3: Poi hai visto il campo attaccato alla rete.
2: Avevo bisogno della piazza. Dai.
3: Avevate la pista?
2: Sì, avevamo la pista.
3: Allora domanda sempre, quando uno dice il giocampista, mille ruoli.
2: Quale? Forza.
3: Non dico so fare tutto, ma...
2: No, so fare tutto no, però posso fare tutto.
3: Qual è, qual è quello che preferisci?
2: La mezzala, dobbiamo essere
3: mezzala
2: a tre, però anche a due, dipende.
3: Ma una mezzala davanti alle punte che dai palloni agli attaccanti, si fa?
2: Ci proviamo.
3: Cioè, sempre. È importante, il passaggio finale è importante?
2: Non mi ispirare, assolutamente
3: che
2: sì.
3: Che atmosfera hai trovato all'arrivo?
2: Bello, le atmosfere nuove sono sempre emozionanti. Oggi è il primo giorno, vedremo.
3: Il lago è lontano?
2: Il lago è lontanissimo.
3: C'è il mare, però.
2: Oramai c'è il mare è bello. Sta bene.
3: Grazie,
1: Origno, tocca al lupo per questo nuovo
3: centro. Prima questo è il centro
1: Calda,
3: vogliono giocare. Io non so se la telecamera lo riprende.
1: C'è Carri, come ti chiami?
3: Io non so se la telecamera lo riprende, però ci sta, poi ci rientra, da oltre le pubblicità e anche oltre me. Cosa di repente rara, pausa il ruolo.
2: Decisore centrale.
3: Ma guarda tu, arrivi da?
2: Dall'Aquila, in prestito dall'Ascoli.
3: E come stai all'Aquila?
2: Diciamo che non abbiamo fatto risultato, però c'è una bella squadra.
3: Hai giocato contro di noi?
2: Contro di voi, sì.
3: È andata e ritorna?
2: Sì, è andata, mi sono fatto male, però ho giocato primo tempo. E...
3: Dove si fece male anche Carbonelli in quel secondo tempo?
2: Sì.
3: E poi hai giocato?
2: Sì.
3: Vedo il bacchiato qua. Vabbè, comunque com'era il sparacello forte?
2: Sì, sparacello. Vabbè,
3: quindi la destinazione Giolano è stata accolta con piacere, conosci la Brava, la piazza?
2: Sì, conosco poi anche quando ho giocato contro voi, ho visto tanta gente, bello ambiente, nuove storie, sì, bello attaccato. Sì.
3: Che ti hanno detto che cosa ti chiedono di fare? Oltre che di giocare bene, l'obiettivo.
2: L'obiettivo è, cioè io ho parlato con il mister, con il direttore, e tutti c'era un obiettivo, è dare tutto per la maglia, per la gente, e poi belle cose nascono lì.
3: Va bene, grazie, bocca al lupo.
2: Grazie mille.
3: Ciao. Io non so se la telecamera lo riprende, però ci sta. Due portieri Andrea, eccolo qua, Allora, siamo con il direttore sportivo Paolo D'Ercole, va tutto bene, tutti hanno detto un giudizio positivo, del resto
1: della
3: compagnia, qui però anche le ciliegine finali, ci stiamo lavorando più o meno.
5: Sicuramente stiamo lavorando, dobbiamo ancora completare, fa piacere che la città, i tifosi sono contenti, per adesso anche la società del lavoro fatto, poi il problema sarà sempre quando arriverà la domenica, che sarà il giudizio finale. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che è un mercato difficile, però abbiamo fatto tutte scelte ponderate, tutte scelte che volevamo, non siamo fatti prendere da nessun'ansia e non lo faremo neanche per quanto riguarda la scelta degli ultimi tassetti.
3: Ma anche le due punte?
5: Sì, ma intanto ne abbiamo una che è un giocatore importante, che è Martiniello, quindi non dimentichiamo, non dimentichiamo che abbiamo Antonio, quindi che sembra che siamo senza attaccanti, ma siamo consapevoli di avere uno dei migliori attaccanti della categoria.
3: Senti, per quanto riguarda i centrocampisti, quasi tutti hanno detto che il loro ruolo che preferiscono è mezzala. Come si fa? C'è un datamento che
5: funziona. E poi vanno a mettere qualcuno in più in campo. No, abbiamo una rosa di ragazzi veramente bravi, oltre che bravi calciatori, veramente dei ragazzi che si sono messi a disposizione in tutto e per tutto, sotto tutti i punti di vista. Sono tutti quanti carichi, lo sono dal primo giorno che li abbiamo contattati, e come ho detto a loro, io ho bisogno di gente che avesse la pancia vuota, cioè la voglia, la fame di voler fare qualcosa in più, sia per età che non età, chi deve continuare un percorso, chi lo deve quasi terminare. Non ce n'è uno che non ha dimostrato e mostrato una grandissima voglia di fare.
3: Tu hai detto che non c'è furia per le punte, ma alcuni giocatori li abbiamo individuati?
5: Ma i giocatori sono stati individuati da tempo e ci sono le trattative, purtroppo come tutte le trattative possono andare bene, male, non siamo soli in questo mercato, quindi noi non facciamo fantacalcio, quindi dobbiamo ponderare tutto, la parte economica, la parte tecnica. Se dobbiamo prendere tanto per prendere, gli attaccanti ne potremmo arrivare anche 100, ma noi dobbiamo cercare di continuare a scegliere quelli che abbiamo l'intenzione di scegliere.
3: Grazie, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
1: Bene, allora siamo con Ercole adesso, dove stiamo? C'erano, li ritroveremo. Intanto guardate un po' il saluto di Mucciconi, che saluta tutti i suoi giocatori, ha parlato molto bene, niente di particolare, un invito.
3: Allora questa coppia, con tutto quanti anni l'ha intervista.
1: Eccolo qua il presidente con il vice.
3: Allora questa coppia, con tutto quanti anni l'ha intervista insieme, cioè lei è mica era quando era. Il primo
6: anno di 13 anni adesso. Sì.
7: Questo è il sesto.
6: Il sesto della serie, diciamo, nel giocato al calcio.
3: Questa coppia che resiste, che vi unisce?
6: L'amicizia innanzitutto e la
3: stima.
6: L'amicizia, la stima, l'essere diversi, e così ci convenziamo.
3: Meno male.
6: E quindi come in tutte le coppie.
7: Litighiamo
6: più di una coppia.
3: Poi però si raggiunge la sintesi.
6: Deve essere alla base di tutto.
3: Allora, questa che è andata secondo te, presidente?
6: Non è un'annata, a differenza degli altri anni dove si è partiti, diciamo, fortunatamente, tra virgolette, però il calcio non è una matematica, con più organizzazione sicuramente, perché abbiamo rinnovato, no scusami, abbiamo lasciato in essere quello che è stato il campionato passato con lo stesso staff tecnico, con il direttore sportivo che ci ha seguiti già dall'anno scorso e quindi ha avuto il tempo di lavorare per bene. Poi se ti ripeto, meglio di me sai che il calcio non è una matematica, non è una scienza ben precisa, quindi di certo abbiamo uno staff organizzativo più importante, si sono uniti a noi tante figure che noi ringraziamo, perché veramente notiamo in loro tanta passione, tanto attaccamento a Magna e tanta professionalità, quindi diciamo che per tanti anni abbiamo portato avanti 2-3 persone, 4 massimo, diciamo tutta l'organizzazione. Oggi ci ritroviamo con delle persone che ci stanno dando veramente un segnale importante per proseguire e per sperare in qualcosa sempre di migliore.
3: E invece volevo chiedere a Di Carlo, perché qual è l'importanza di questo tavolo?
7: Diciamo che quest'anno, per arrivare ad oggi, che è la partenza del ritiro, in questo tavolo abbiamo fatto tante riunioni,
3: settimanali, molto importanti.
7: Sì, ma a volte anche 2 a settimana per cercare di fare al meglio quello che stiamo facendo. Come dice Alessandro, quest'anno ci siamo divisi i compiti e molti stanno portando avanti in diversi settori, da quello che sarà poi, diciamo, l'organizzazione del futuro, abbiamo condiviso con loro tutte le informazioni.
3: Che squadra abbiamo fatto con tutto questo lavoro?
6: Ma che squadra abbiamo fatto? Io personalmente non sono bravo nel giudicare i giocatori, però diciamo che si è lavorato bene, si è lavorato in tempo, adesso mandano sicuramente alcune pedine, ma non ci facciamo prendere dalla fretta, perché poi la fretta non è mai una saggia accompagnatrice di quello che si deve fare, quindi ci vuole tanto. Abbiamo già secondo me fatto un buon gruppo, bravi ragazzi soprattutto, perché noi prima che a atleti, vogliamo delle persone brave che sanno stare in una famiglia, che sanno quali sono le regole di Giulianova, perché Giulianova non è una società come le altre, ma soprattutto non è una città come le altre. Giulianova vive di calcio e quando uno indossa la maglia di Giulianova deve capire che ha un impegno maggiore rispetto a tante altre società, ma questo lo dico perché lo penso veramente, perché lo provo, perché io ogni domenica come Carlo quando andiamo al Fanini ci emozioniamo, quindi vorrei che tutto quello che noi trasmettiamo, che vorremmo far capire, loro lo portassero in gamba, lo devono portare in gamba e devono capire l'importanza di quello che è lo scudetto che portano sul petto.
3: Allora, noi abbiamo visto e intervistato Martiniello, mi pare che l'abbiamo visto bene.
7: Adesso avrà davanti 2-3 settimane di lavoro.
3: È importante già averlo così, pieno di motivazione.
7: Sono sicuro che è venuto molto motivato. Molto motivato e devo essere anch'io, devo dire che il lavoro fatto dallo staff, quindi dal direttore, dallo staff tecnico,
6: lo staff medico
7: hanno lavorato e staranno lavorando per fare una rosa molto competitiva di gente dove le coppie, le famose coppie per ogni ruolo sono, se la giocheranno perché sono tutti ad alto livello. Sì.
3: Allora, voglio chiedere una cosa, il campo giocherà anche la Sant'Egidiese qui?
6: Sì, giocherà anche la Sant'Egidiese.
3: Non le facciamo forse
6: abbiamo fatto un accordo con Paravani, che è uno dei tre più bravi, diciamo, d'Abruzzo per la manutenzione dei campi d'erba naturale. Avremo un accordo più che raddoppiato rispetto a quello dell'anno scorso, quindi sarà una manutenzione giornaliera, settimanale.
3: Quando lo faranno?
6: Loro, ma si potrà giocare anche se comincia a settembre, abbiamo fatto
3: amichevole, possiamo fare con lavoro perché noi
6: ci facciamo perché loro hanno fatto una programmazione di una semina particolare che quindi
3: può adesso essere... settembre
6: sì ma verranno fatte tre semine figure, poi verrà fatto ogni lunedì con tutto, poi ci sarà un giardiniere fisso, Alfonso, che ci darà una mano. Allora, secondo me avremo il campo migliore degli altri anni, anche se abbiamo dovuto, secondo me è una questione giusta, perché quando c'è un rapporto di amicizia e di collaborazione, secondo me nei momenti del bisogno bisogna essere pronti e vicini. Tra l'altro Sant'Egidiese ci riconoscerà comunque un contributo per la gestione, quindi diciamo che ci sono tutte le carte in regola per poter pensare intanto al nostro campionato, a mantenere bene il Fanini, visto che ci giocheranno due squadre. Per quanto riguarda Martiniello, volevo dire una cosa: noi ci abbiamo scommesso tutti quanti perché ci crediamo e sappiamo che potrà essere il valore aggiunto, e secondo me sta entrando, per quelle poche volte che ci siamo sentiti e parlati, ha capito forse adesso dove sta giocando, perché forse inizialmente è preso da tante situazioni, ma oggi ha capito dove sta giocando.
3: L'ho visto molto meglio. Allora, Di Carlo, senti, se io devo chiederti una cosa, con l'altro di campo, ma nell'elenco degli abbonamenti c'è una voce che parla di distinti, ma ancora da stabilire. Che garanzia avete?
7: Abbiamo la garanzia che i lavori partiranno a breve, sicuramente si faranno una gara d'appalto, ma noi speriamo che entro la fine dell'anno solare siano fruibili. Quindi anche sugli abbonamenti abbiamo lasciato in costruzione, perché poi prevediamo anche che chi vuole trasformare l'abbonamento magari dalla curva ai distinti lo potrà fare.
3: Ecco, questo passaggio
7: però sono fruibili, sono agibili, cioè non agibili, possiamo vendere gli abbonamenti, e noi contiamo però su tutti i giuliesi che già l'anno scorso
3: non hanno solare.
6: Io vorrei dire una cosa importantissima, scusami Carlo se ti interrompo. La collaborazione che quest'anno, come l'anno scorso, ci sta dando il Comune. Dobbiamo essere. Io sono stato il primo a criticare, sono il primo ad elogiare.
3: Devo dire
6: che veramente si sta creando un rapporto che era giusto che si creasse. E veramente noi siamo onorati che il Comune di Giulianova, che
3: è il presidente del sindaco,
6: ma proprio allora c'è, si respira proprio una voglia di collaborazione, e penso che ce la siamo guadagnati, perché noi abbiamo sempre fatto le cose al meglio, abbiamo fatto sempre le cose con tanto amore, con tanta passione, ma soprattutto con tanta serietà. E ringraziamo in primis, siamo qui a ringraziare veramente il Comune e tutti coloro che girano intorno al Comune, perché c'è un rapporto diretto importante che ci fa ben sperare per il futuro.
3: È quello che tutti vogliono. Adesso però ci devi dire, secondo te, che il campionato possiamo fare?
6: Noi dobbiamo fare un campionato da Giulianova calcio.
3: Meglio di quello dell'anno scorso.
6: Noi dobbiamo provare sicuramente a fare meglio. È normale che, ripeto, non facciamo gare a chi fa di più, noi ci metteremo nel nostro meglio. Abbiamo formato una squadra con tanto entusiasmo e con tanta voglia di fare bene. Poi abbiamo ripreso il mister, che noi ci crediamo tantissimo, abbiamo Paolo D'Ercolo che sta facendo un lavorone, abbiamo Matteo Bianchini che secondo me è il miglior team manager che si possa trovare in circolazione.
3: E guarda, abbiamo,
6: io penso che nella vita bisogna vivere di merito, se c'è la meritocrazia allora si va, uno ha anche l'ambizione di crescere e di fare meglio.
3: Benissimo.
6: Io penso che noi faremo un buon campionato, cercheremo di fare del nostro bene, ma sicuramente ci metteremo il massimo impegno, e quello che io chiedo è quello che chiederò ai ragazzi, una volta che ci metteremo il massimo impegno, che noi abbiamo fatto tutto il possibile, poi quel che verrà sarà tutto
3: riguardo.
6: Noi siamo tranquillissimi, abbiamo fatto quest'anno un triennale all'Orca Santa Maria per Valle Castellana, è la prima volta che giocherò ma non assicuro che avremo una bella notizia. Ma detto questo, secondo me abbiamo fatto tutto quello che serve per poter cominciare il campionato nel miglior modo possibile. Poi sarà il campo a decidere.
3: L'ultima domanda che viene in mente, ma un amichevole in diretti notturna, magari quello che è possibile.
7: Quando faremo una con la Juniores Nazionale nostra, anche per presentare la nostra, e lo faremo alle 20:45,
3: perché là non c'è, non
7: è. Poi vedremo adesso in base a anche agli impegni delle altre squadre.
3: Con la Genoa Ascoli sarebbe una partita bellissima, la più importante.
6: Io quello che ci tenevo a dire è che noi veramente anche come campagna abbonamenti hanno creato un video che mi ha emozionato, bellissimo,
3: molto bello,
6: che ha fatto capire veramente quella che è l'appartenenza dei giuliesi al Giulianova Calcio. Adesso quello che chiediamo è: dateci una mano come avete fatto l'anno passato e fate capire quanto è importante il Giulianova Calcio per voi come lo è per noi. Solo questo.
3: Grazie al Presidente e al Vicepresidente e buon lupo a tutti. Grazie.
1: Allora abbiamo ascoltato belle interviste, vediamo invece che succede. Questi sono tutti buoni propositi che noi avvaliamo, ma vediamo che succede con le previsioni del tempo, perché
0: chiamiamo subito Pierluigi.
1: Abbiamo bisogno di sapere. Perché diceva martedì rientriamo all'Africano, ha detto una cosa di questo tipo.
0: Domani.
1: Chi è quello?
0: Non importa niente. Buongiorno, allora, dici.
8: Allora, l'alta pressione inizia insomma a farla da padrona su tutta l'Italia, sul Mediterraneo, e quindi avremo tempo stabile e sfoggiato per i prossimi giorni, compreso ovviamente il weekend, ma guardando più a lunga gittata direi che la prima settimana di agosto sarà la più calda probabilmente dell'estate, perché ci sarà un picco di caldo dovuto appunto all'anticiclone africano, con temperature che saranno 5-6 gradi superiore alla media, quindi sarà molto caldo e dunque insomma si ripropone la situazione che abbiamo avuto qualche giorno fa, prima della rottura grandinigena. Quindi avremo i primi 7 giorni di agosto molto molto caldi, questo è da dire. Altro non c'è da aggiungere, non ci sarà nemmeno instabilità pomeridiana, ci sarà sicuramente AFA, quindi l'umidità crescente, e per il resto questa è la situazione.
0: Questi talk, va bene.
3: Ma fino a quando?
0: Fino almeno al 6-7 di agosto, ho detto, quindi.
8: Fino al 6-7 d'agosto compreso. Poi vediamo.
0: 10 giorni insomma, poi vediamo.
8: Una decina di giorni di caldo crescente, che è crescente soprattutto, ripeto, nei primi giorni di agosto.
0: Va bene, figura di palta con la nazionale. Maldini si è dimesso, è dimesso pure Leonardo.
8: Scandaloso tutto quello che è successo. Per uno sponsor russo, vabbè, l'Italia è un paese satellite, lo sappiamo. E per il resto niente, calciomercato, l'Inter ha acquistato Stones dal Manchester City, che era un'uscita a un parametro zero. Titolare dell'Inghilterra, insomma.
0: Ma in generale non c'è una lira sul mercato, questo è.
8: Non c'è una lira sul mercato, però insomma questo acquisto mi piace, perché comunque parliamo di un giocatore di un certo livello. Akanji farà, credo, bene in difesa.
0: Va bene, ci aggiorniamo a domattina.
8: Sì.
0: Buona giornata e buon lavoro.
8: Ciao, buon ciao. Lavoro.
0: Allora, direttore, che vuoi fare? Dimmi.
3: Vieni a fumare.
0: Faccio qualche stacco? È doveroso, è doveroso, è doveroso.
3: Dobbiamo fumare qua.
0: È doveroso. Prego.
1: poi abbiamo fatto gli auguri, abbiamo, voglio vedere quello bello,
0: tutte le altre nostre rubriche,
1: tutte tutte la vedremo. Buona buona.
9: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Siamo per passare all'appuntamento con la pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, che sono un tuo sponsor specifico legato al caffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Eccoci qua, allora la chiesa oggi ricorda due santi per la precisione e sono santi Nazario e Celso. Paolino, biografo di Sant'Ambrogio, riferisce che il vescovo di Milano, appunto Ambrogio, ebbe un'ispirazione che lo guidò negli orti fuori città sulla tomba sconosciuta di due martiri. Erano Nazario e Celso. Il primo, con il corpo del primo, era completamente intatto e fu trasportato in una chiesa davanti a Porta Romana, dove sorse una basilica in suo nome. Sulle ossa di Celso era consumato Celso, forse era meno santo.
4: Beh, può essere.
1: Beh, che accadde? Lasciate dove erano rinvenute, ma perché? Sorse un'altra basilica, però. Nazario aveva predicato in Italia, Treviri in Gallia, dove aveva battezzato Celso. Che allora aveva 9 anni, furono martirizzati a Milano nel 304 durante la persecuzione più terribile degli imperatori romani anticristiani, che fu Diocleziano.
4: E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Pierpaolo Camelia.
1: Ciao Pierpaolo!
4: A Nicole Marchetti.
1: Ciao Nicole!
4: A Pier Giorgio di Bonaventura.
1: Ciao Pier Giorgio!
4: A Cristina De Santis.
1: Chi è Cristina De Santis?
4: A Johnny Gianzante.
1: La mamma del presidente del Circolo Nautico Vincenzo Migliori e la mamma di Orsini, che era un esponente noto di Forza Italia. Già niente, vabbè.
4: Alessio Di Serafino, Silvana Pirolo.
1: Pirolo, ci avrei giurato, ma l'avevo fatto in tempo, è Pirolo. Lo so perché la conosco personalmente.
4: Benissimo. Emilio Damiani e Daniele Marziani. Facciamo tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo.
1: Ciao Pirolo!
4: Per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare
1: il numero. Pirolo è quello che sta via tutti i numeri.
4: 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora.
1: Oh, domani è 29.
4: Che vuoi fare? Sì, domani è 29. Che vuoi fare?
1: Qualche stacco.
4: Prego.
1: Oppure, sì, lo sento pure, perché c'è prego bisogno di far sapere che c'è il Luna Park.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Di Ubaldo e Forlini dal 1965.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Possiamo passare adesso all'almanacco del giorno, curato come sempre per noi e per voi da Vincenzo Iacono.
4: Da Vincenzo, Vincenzo, eccolo qua. Allora, si aprirà prima o poi. Allora, vediamo qua. Oggi è martedì 28 luglio, è la giornata mondiale contro l'epatite, ricorrenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce e alle terapie.
1: Di prevenzione e diagnosi
4: precoce. La giornata europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi si celebra ogni anno il 28 luglio per commemorare le vittime del fuoco e il ricordo dell'incendio in Sardegna a Tempio Pausania e promuovere la cultura della prevenzione. La giornata è nata su iniziativa delle regioni europee per spingere la comunità a non considerare gli incendi solo come un'emergenza estiva, ma come un rischio da contrastare con la prevenzione.
1: Si celebra oggi anche la giornata del cioccolato al latte. Ogni anno si celebra il 28 luglio, in concomitanza con la ricorrenza nazionale del National Milk Chocolate Day. Il cioccolato al latte nacque in Svizzera nel 1875 grazie a Daniel Peter, che unì il colore e la pasta di cacao al latte in polvere inventato dal vicino collega Henri Nestlé.
4: Nestlé.
1: In Italia il consumo medio di cioccolato supera i 4 kg pro capite.
4: Capito?
1: All'anno. Invece il cioccolato fondente resta il più amato, ma il cioccolato al latte si posiziona subito dopo sul podio delle preferenze. Quindi al primo posto il cioccolato fondente e poi al latte. Bene, continuiamo ad andare perché l'almanacco continua.
4: L'almanacco nel dettaglio: alle 7:54 la temperatura è di 26,2 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 km orari, la qualità dell'aria è indicata in 69 come indice, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5:50, tramonta alle 20:31, il culmine alle 13:11, la durata del giorno è 14 ore e 41 minuti. La luna sorge alle 20:10, tramonta alle 5:21 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 95%. Nati oggi, 28 luglio 1866, 160 anni fa, Beatrix Potter, illustratrice e scrittrice britannica.
1: Peter Coniglio.
4: Tra le sue opere Peter Coniglio. 28 luglio 1941, Riccardo Muti, direttore d'orchestra, diretto dal maestro, ascolteremo poi la suite numero 1 con Romeo e Giulietta, opera 64 bis di Prokofiev. 28 luglio 1956, 70 anni fa, Luca Barbareschi, attore, conduttore TV. C'eravamo tanto amati, le sue trasmissioni allegro, ma non troppo. Infatti, nella storia, 28 luglio 1821, 105 anni fa, il Perù dichiara l'indipendenza dalla Spagna. José de San Martín, alla guida della spedizione di liberazione giunta dal Cile, proclama la sovranità del paese, mentre il controllo spagnolo resta ancora conteso. 28 luglio 1951, 75 anni fa, arriva nelle sale il nuovo lungometraggio Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie. Debutta negli Stati Uniti in estate, mentre in Italia la distribuzione è prevista per dicembre, una volta già così. 28 luglio 1996, 30 anni fa, sulle rive del Columbia, nello stato di Washington, due studenti intercettano per caso i resti dell'uomo di Kennewick, reperto scheletrico preistorico tra i più completi del Nord America e decisivo per lo studio delle prime popolazioni del continente. 28 luglio 1976, 50 anni fa, la Corte Costituzionale deposita la sentenza 202 e sancisce che le trasmissioni radiofoniche private sono legittime entro il perimetro locale, una conferma della decisione del 25 giugno che apre la strada alle emittenti indipendenti e segna il definitivo crollo del monopolio Rai, cambiando per sempre il panorama dell'informazione italiana.
1: Berlusca.
4: Frasi famose: la musica non è intrattenimento, è necessità dello spirito. La musica è una medicina dell'anima ed è un apprendimento del vivere sociale. Il direttore deve servire la musica, non se stesso. Ancora, l'orchestra è una comunità, se non ascolti, non dirigi. Le frasi sono di Riccardo Muti, nato il 28 luglio 1941 a Napoli, un direttore d'orchestra italiano. Dal 1968 al 1980 è stato direttore principale e direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino dal 86 al 2005, è stato direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano, dirige l'orchestra giovanile Luigi Cherubini che ha fondato nel 2004 a Piacenza e Ravenna, dal 2010 è stato direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Chicago con la quale ha rinnovato il contratto fino all'estate 2023. Nel 2015 ha fondato la Riccardo Muti Italian Opera Academy, un'accademia internazionale aperta al pubblico di uditori, con sede a Ravenna, dove allievi di direzione d'orchestra, maestri accompagnatori e cantanti d'opera selezionati da una commissione possono perfezionare le proprie conoscenze con Riccardo Muti. Bene, grazie Vincenzo, sempre interessante. Allora, salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook
1: e ricordiamo questo pomeriggio, beh, alle 18.30 ci sarà la trasmissione, quale? Pomeriggio da noi, dedicata al nostro martoriato ospedale, quindi potete intervenire, sentire, commentare. Non ci sono esponenti di centrodestra, ma non per colpa nostra, vi ho invitati, ma oggi sono tutti impegnati, dall'Albani in ordine alfabetico a che è il finale, con qualche lettera Z, V, no, nessuno.
4: Tutti in
1: mezzo. Dall'Albano in giù, nessuno è disponibile. Cambia niente.
4: E adesso andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è appunto
1: Buonanotte,
4: Romeo e Giulietta da Prokofiev.

0: E questo era,
1: Romeo
0: e Giulietta, Prokofiev. E noi con questa musica vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, un buon martedì. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio Gino T.

0: Bene, nell'onda da mattinata italiana apriamo con un brano di Jovanotti, che il ragazzo qui andrà a vedere quando?
1: 12 agosto
0: a Monte Simbalo. Uno dei suoi successi attuali è Buon Vento. Sì, ma c'è la pubblicità, è la pubblicità.

0: Estate eterna è il mio amico sole.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che
2: mai... Tempo da giovanotti ha aperto la nostra mattinata italiana che si alternerà tra canzoni di ieri e successi di oggi.

0: Prova i 5 irresistibili strati del nuovo
1: Domina in Città Vuota. Adesso andiamo avanti perché troviamo altri cantanti nell'ambito del nostro Ieri ed Oggi, dalle frequenze di Radio G, nel senso che facciamo ascoltare canzoni attuali, successi attuali, e poi qualche successo del passato, i favolosi anni 60 ed oltre. Allora, siamo adesso con un ultimo successo di Ultimo, anzi non è proprio
2: Sono Tino, trovi tutto dal mondo della bellezza.
1: È molto noto e si intitola Piccola Stella, dalle frequenze di Radio G Giovanova, nella nostra mattinata italiana. Andiamo, si parte.
3: Unirò lei, Val.

stato ultimo in diretta dal suo ultimo concerto, ricordiamo il famosissimo con 250.000 persone, tante persone hanno appunto assistito a questo concerto di ultimo a Roma. Dunque ieri ed oggi andiamo adesso a trovare un'altra canzone che riguarda il passato, e un cantante che poi diventò giornalista, per la verità. Si chiama, non so se manco se defunto lo sappiamo, comunque si chiamava John Foster. Sì, John Foster si chiamava, John Foster. Però non lo troviamo ancora, lo troveremo adesso tra poco. Quindi intanto vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio G9 90.7, 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata, e ci potete ascoltare anche, lo ricordiamo, per la precisione, su Radio Garden e su radiogianova.net in streaming. Per le vostre segnalazioni ricordiamo i nostri numeri telefonici 800-3366 800-7010. Eccola qua la canzone di ieri, ripescata nell'ambito di ieri ed oggi, andiamo ad ascoltarla. Il Sandpaper, programma. Un gruppo che andò a Sanremo e cantò questa canzone insieme ad Anna Identici, il brano Quando mi innamoro.

Tirate italiane, Mangoni, Mengoni, Mengoni, canto d'amore, Angelina Mango, Mengoni, eccoli qua. Canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili.

Stiamo facendo questa mattina tra ieri ed oggi. Sì, siamo pronti? Un balzissimo in avanti facciamo, sì, con Brancale Levante.

torni al tuo paese, in realtà era così. C'è Noemi adesso, c'è Noemi, ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo.

0: domenica.
1: Buona domenica dalla voce di Saif in questo Ieri e Oggi da Radio Gigiulianova 90.7 100.3 MHz nel campo della frequenza modulata. E ancora potete ascoltarci su Radio Garden e su radiogiulianova.net in streaming.
2: Abbronzatissima sotto i raggi del sole,
1: una versione tutta particolare di un grande successo di Edoardo Evanello, negli anni 60.

un po' di twist, che ancora torna di moda il famoso twist, eccolo qua. Un po' di twist? Sì, anni 60, 70, tanti, tanti, tanti, tanti. Vai, attività italiana. Ecco jukebox, era un jukebox da 50 euro una canzone, 50 lire una canzone, 3 canzoni, 100 lire. Anni 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

0: La nostra mattinata italiana con Fabio Rovazzi, il brano è La costiera amalfitana. Un omaggio a quella bellissima zona partenopea.
1: Chi sia o mare? Per chi non tiene niente, o sai che è o mare? È come un pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 2780. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore.
Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

all'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

0: a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G 90.7 100.3.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il

Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349
342780. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
1: Il semaforo ha passato la musica.
2: Ma lo sai subito un attimo.
1: Il semaforo di via Bosco Martese è rotto, ci sono scordati di riattivarlo.
2: Sono scordati, ci sono a fare rispetti, perché secondo me mi hai buttato proprio, quindi.
1: No, non c'è problema, io passo, non serve a niente quel semaforo.
2: Ti fanno i dispetti.
1: Sono 4-5 mattine che mi ferma e mi fermo. E passo solo io, stamattina passo andando a motociclette. Quindi è una cosa inutile, l'abbiamo già detto. Voglio sapere se se ne sono dimenticati oppure se è rotto.
2: Secondo
1: o se hanno deciso di lasciarlo, perché non, tu sai che questo paese è famoso perché non arrivano le ordinanze, ti ritrovi le cose fatte, poi magari dopo si fanno le ordinanze. E l'opposizione è Cuciniglia.
2: Le tartarughe ninja. Centro.
1: Vai.
2: Acqua, non ci sono colpevoli. Teramo, definitiva la sentenza di assoluzione degli ex vertici del laboratorio sotto il Gran Sasso, strada dei Parchi e Ruzzo. La procura non ha impugnato il verdetto del processo sull'emergenza potabilità del 2017.
1: Non ho concorrente, guarda.
2: Una radio al centro, da sabato il via ufficiale a due programmi dei nostri giornalisti su Radio Super Hit. Però zfa, beh.
1: Radio?
2: Super Hit. Zfa, beh. Bendoso, devo scrivere gli editoriali qua.
1: Perché,
2: affidiamo la nazionale a CT Baldini, dice
1: benissimo.
2: Telese, io sono d'accordo, lo sai?
1: No.
2: Cinema, Spider-Man, tutto pronto per il finale della saga, esce domani, poi stasera Risa arriva all'Aquila insieme alla Barattelli. Sostegno a commercianti e imprenditori del paese, Tari, sconti alle attività di Silvi, il comune taglia la tassa sui rifiuti del 25% dopo le frane.
1: Comunale? Più di una?
2: Beh sì. Praticativo, cabino via da riaprire, corsa per Ferragosto.
1: Ah, non aspettiamo altro. Allora, i primi utenti saremmo noi, finori, siamo per finori.
2: Sul palco, sul soppalco, offese alla polizia dal palco di Francavilla, Gemitaiz indagato, il caso diventa inchiesta. Poi dietro la vite, ora Marsiglio può decidere il futuro di Masci. Si continua a battere il ferro finché è caldo. Decisi i candidati, Forza Italia, ecco il trio per le elezioni 2027. Andiamo agli approfondimenti. Il potere di Marsiglio su Pescara, Masci non sa più quanto resterà. Il governatore ha il coltello dalla sua parte, può decidere quando mandare a casa il sindaco.
1: Okay.
2: Perché ci avrà i consiglieri di parecchi consiglieri di maggioranza. Non bisogna. Però manco si fanno così.
1: A cascata.
2: Non bisogna rincorrere le scadenze. Dietro la richiesta di rinvio del sindaco c'è il rapporto del direttore generale. Serve più tempo. E il palco dei serpenti ora finisce sotto accusa. Il festival a rischio trasloco. Melozzi pronto a fare causa per la copertura rotta. Ma l'assessore di Fratelli d'Italia non si scompone. Prepariamo insieme la quinta edizione.
1: Vedi, ho detto ieri sera che avevo letto questa dichiarazione, perché lui vuole denunciare i comuni Pescara per la senda rotta. No, non va niente, prendiamo subito la prossima.
2: C'ha paura che se ne va. Sanità in Abruzzo, opere e bilanci, faccio un bilanci le opere dopo. Marsiglio, fondi PNRR riprogrammati, nessuna perdita, il presidente apre l'ospedale di comunità di Città Sant'Angelo, obiettivi minimi raggiunti, andremo oltre con risorse nostre, quindi non ci sono più fondi PNRR, dovremmo trovare risorse nostre, sostanzialmente. Odio? Si chiama Odio veramente questo?
1: Sì.
2: Puro uomo. Camillo Odio. Corte dei Conti, tra noi c'è il rispetto, recepiti tutti i rilievi del direttore del Dipartimento Sanità. Poi il polo farmaceutico aquilano, che ti interessa, è un modello di innovazione. Una delegazione di Confindustria Nazionale scopre la culla dell'export regionale. Che è?
1: La culla.
2: È un'eccellenza.
1: È passato uno che ha guardato con attenzione. Siamo a studio aperto, potete entrare, venire.
2: Quando volete, quando siete.
1: No, quello che fa da Grimi, però.
2: No.
1: Quell'altra piazza è per Grimi.
2: Niente botte, ma vogliamo prendere botte.
1: Ma no. Come mai? Non c'è la tua macchina, hai trovato posto?
2: Messa sì, ci stava il posto sul blu.
1: Ecco. Stamattina volevano venire.
2: Meno male. Una delegazione di Confindustria Nazionale scopre la culla dell'esporto regionale, abbiamo detto. La startup che ricicla il bitume distrutto.
1: È veloce, dai, sono sentito il cadore, su.
2: Ah.
1: Dai, leo, si può, su.
2: La trattativa sulla lista in Abruzzo, la legge elettorale, il centrodestra prova a smussare il collegio unico. Oggi scadono i termini per gli emendamenti.
1: Eccolo qua, il triste di Forza Italia per le politiche. Guarda,
2: Tajani ha deciso.
1: Sant'Angelo, Sospiri, Albani. Vedi, alla tua sorella.
2: No, è Pagano. Pagano, Sospiri e Sant'Angelo.
1: Già l'ha messa l'Albani.
2: Già l'ha messa, no. Pagano, vabbè, ci sta. Sospiri sarà il capolista e Sant'Angelo nel listino del premio.
1: Una cosa, ricordiamo che stasera c'è un dibattito all'ospedale, che è una cosa serissima, perché abbiamo visto che la vibrata ha guadagnato la chirurgia, noi invece la vogliono fare a settimana corta, e nessuno interviene del centrodestra. Noi parliamo tra le 9 e vediamo se succede qualcosa. No, va bene. Era occupato pure l'Albani, che deve fare una relazione in commissione.
2: Offese alla polizia dal palco, indagato il rapper Jamie Tyles. Poi adesso il centro sbarca in radio. L'informazione si fa su Per It.
1: Dai, fammi leggere, dai, su.
2: Che
1: forza, come fa la radio, su. E tu non mi chiamo, dite a me qua, vediamo, leggi. Vai.
2: Dal 1 agosto, il via ufficiale alla nuova programmazione.
1: Ah, nuova, quindi già c'era.
2: Su una delle più importanti emittenti locali. Ecco la squadra di giovani redattori che andrà in onda e come cambia la frequenza in regione.
1: Cioè? Me lo devo leggere.
2: Te lo devi leggere.
1: Non ho capito questo fatto qua. Su una delle più importanti emittenti locali, cioè che fanno? Su chi vanno?
2: Su Super Hit.
1: È famosa?
2: E dice che l'emittente nasce nel 1996 nel nord Italia. Nel 2023 Di Lullo compra concessioni e marchi e la porta in Abruzzo.
1: Di Lullo?
2: Tale Di Lullo, sì.
1: Vabbè, noi siamo nel 77.
2: Però dice, però vanno sulle nostre frequenze a Valle Aventino e Val di Sangro, 90.7.
1: Bene.
2: Allora.
1: Vediamo 90.7.
2: Perché 90.7?
1: L'hai detto.
2: 90.7, Val di Sangro però.
1: Ah, vabbè.
2: La festa per i 40 anni. Quando arriva questa festa? Già?
1: Il primo domani. C'è il 1 agosto.
2: No, domani allora. Da Rizzo a
1: Maraini, centrissimo, prepari il terrazzo culturale. Chi è il quartetto?
2: La Maraini, questo è Padellaro.
1: Come chiama l'Abruzzo? Come si chiama? Il direttore del centro?
2: Padellaro.
1: Padellaro.
2: No, del centro è fatto. Poi sì, Sergio Rizzo.
1: Sì, che non mi sembra.
2: E Farinelli.
1: Bene, tutti di una certa area.
2: Tutti sì.
1: Ad Avezzano, ce ne dico nel futuro. Il Pavoletto chiude qua. Chi è che ha fatto? Ah, il Corcelletto ha detto, non la facciamo chiudere, teniamola, perché siccome manca, facciamo contemporaneamente un posto di polizia e di informazione. Perché non abbiamo niente.
2: Che cosa?
1: Là. Chiudi il povero Sergio qua, come si chiama? Maurizio.
2: Sergio Maurizio.
1: L'edicolante del lì, Sergio Maurizio.
2: Questo invece l'edicola sarà gestita dai giovani, intanto però gli hanno sfasciato tutta la strada intorno, sì, per certezza che non ci arrivino. E la tua è pronta a fare da corriere,
1: no,
2: dice.
1: Quest'anno sono... Vai.
2: Focus sulla sicurezza sul lavoro, avvia l'avviso pubblico per presentare nuovi corsi di formazione in materia, è tutto, magna magna. La mossa della Premier Meloni a sorpresa nel cantiere TAV, la Presidente, violenza organizzata e i magistrati facciano il massimo, presente a Chiomonte anche il Ministro Piantidosi che dice serve unità. Fermati i 4 antagonisti, si indaga per devastazione. Allora, caro carburante, hanno fatto questa cosa che proprio non significa niente, però l'hanno fatta, lo sconto scatta solo sul diesel. 17 centesimi però fino a 6 agosto.
1: Sì, la benzina. Cioè.
2: Scusa, perdono.
1: No, ti perdono. Vai.
2: Valutato e poi escluso un aumento delle accise sui tabacchi, scartato per il muro di Lega e Forza Italia. Deluse le associazioni dei consumatori, critica e le opposizioni, si procede senza una strategia chiara. Un po' così.
1: Poi che abbiamo?
2: È ossessionata dal Quirinale, parla il Campolargo, compatti contro la Premier, ma divisi nelle risoluzioni sull'estero.
1: Ripeti?
2: Compatti contro la Premier.
1: Ma non è vero, Campolargo non è compatto, divisi.
2: Ma divisi nelle soluzioni sull'estero.
1: Cioè, l'Ucraina sono due questioni completamente diverse.
2: Le tensioni internazionali, Trump impantanato in Iran, exit è nel mirino dei MAGA. Per il presidente la tregua è stata decisa per dare una chance alla diplomazia, ma l'attacco è pronto. La fiducia nel capo del Pentagono è in discussione, ma il commander in chief ne difende l'operato. Bordeaux assediata dagli incendi in Francia, e a Parigi, ancora in Francia, accoltella 3 donne per strada. Nella morsa del caldo, nuova onda di calore, l'esperto potrebbe non essere l'ultima. Da domani afa in rialzo di giorno e nuove notti tropicali, probabili temperature elevate lungo tutto il mese di agosto. Fa il bagno con il mare mosso, vacanza fatale per un 77enne. Poi andiamo avanti. Teramo. Acqua non ci sono colpevoli. La sentenza ora è definitiva. La procura non ha impugnato il verdetto di assoluzione degli ex vertici IFENFN, Strada dei Parchi e Ruzzo. UGL accusa, premialità, ASL riduce i fondi, il sindacato, le risorse 2025 destinate ai dipendenti sono inferiori a quelle degli anni precedenti. La diatriba tra enti, Palazzo della Sanità, la provincia, è nostro, l'ARPA non c'entra. Nuova sede alle associazioni di Via Romani, incontro tra i referenti di Teramo Nostra e Ampi e la provincia, sistemazione provvisoria in centro. Aquilone. E andiamo allo sport. No, non andiamo allo sport, ancora Teramo. Sentinelle contro i roghi, in campo 100 volontari. È vero, Bangor pure Montesilvano pescare. Prati di Tivo, Cabino Via, obiettivo Ferragosto e oggi arriva il maestro Melozzi.
3: A volte ti riparto,
1: no? Ma lo chiamano ovunque.
2: Colibrì, accordo per gli apparecchi sanitari. Giulianova, un istituto di riabilitazione, li donerà all'associazione che si occupa di progetti in Africa. Tortoreto, futuro nazionale punta sulle comunali. Il consigliere Carusi, possibile il confronto con la maggioranza, ma per ora facciamo un'opposizione responsabile in aula.
1: E vedi, sono là.
2: Sì. E poi... No. Chirurgia, ora si accende lo scontro politico.
1: Perché dovrebbe fare la multa?
2: Perché non ho messo il tallongino. Santomero, Cavallari, unità salvata con le pressioni, la maggioranza, l'opposizione non ha meriti, dicono. A Sant'Egidio oggi c'è il consiglio su bilancio e tari, sicurezza in mare, folla all'evento, Martin Sicuro in tanti partecipano a iniziative di prevenzione e informazione. Sanità a Giulianova.
1: Ospedale, riassetto sotto accusa, struttura dimenticata e svilita, ed è vero. Allora, Matone dice quello che è successo, cioè che abbiamo soltanto due walk, che sarebbero unità complesse con primario proprio. L'ottimo Fabiani, che tu conosci, e di là tutti gli anziani delle geriatrie, quella c'ha il primario. E poi tutte cosettine così rimediate, mentre invece la chirurgia rischia ancora di essere tarpata nel finale di settimana con la settimana corta. Oggi ne parliamo nel pomeriggio. E vediamo che cosa ne esce fuori, ci facciamo un articolo, ci facciamo un po' di male parole, ma il centro-destra ha deciso di non venire, perché hanno tutti dei grandi impegni, poi lo verremo in consiglio comunale. Intanto all'ordine del giorno è stata inserita la rottamazione che si è appurato, Fratelli d'Italia voleva da febbraio, ma non l'avevano voluto fare e ce l'hanno fatto fare nel finale. C'è una polemichina su questa rottamazione.
2: Non c'è la rottamazione.
1: Ce lo sto dicendo io.
2: Piazza dalla Chiesa, ce l'hanno fatto fare nel finale.
1: Nel finale hanno messo la stazione in consiglio nell'ordine del giorno.
2: Piazza dalla Chiesa, scaricati a terra i residui di calcestruzzo della betoniera. E poi...
1: si è arrabbiato con Alpa, perché a Piazza dalla Chiesa è pieno di. Non si può fare.
2: Sì, lo so.
1: Poi piazza della stazione più sicura, presidio della polizia locale, quello che chiede evoluzione sostenibile, bene. Poi Tombino Struito, a proposito, né ieri né oggi ci stanno gli operai lì a via Sabotino a accomodare il tombino che ogni temporale esplode, ma gli pare normale.
2: Strade allagate, disagi in via 24 maggio, l'acqua invasa anche negozi e case.
1: Perché gli pare normale?
2: Non lo so io. Iniziativa della CPO, domenica c'è la remata contro la violenza.
1: Ai giocatori ascolteremo anche un'intervista tratta da lì.
2: Igiene urbana a Roseto, allarme dei residenti, rifiuti accumulati sulla strada, bomba ecologica in pieno centro, conferimenti scorretti nell'isola per la raccolta del pattume, intervento d'urgenza per ripulire l'area, il sindaco, criticità che si ripete sistematicamente, controlli più serrati per scoprire i responsabili. Ecco. Affidato l'incarico per la rete stradale, c'era una nuova mappa, poi eventi estivi, polemica sui posti riservati, i cittadini, troppi spazi ad autorità e sponsor, Nunes e rispetto istituzionali, critiche fuori luogo, dice. Quindi Nunes mantiene il punto, dice no. Montepagano, bus. Che ne so io, non so questo. Montepagano, bus bloccato dalle auto in sosta vietata.
1: Che ne so io, è virale.
2: Perché esce da là?
1: No,
2: è appunto. Grande partecipazione.
1: Mafione.
2: La porta.
1: Eccolo, ma che si va? Io mi sono ricordato. Stavi sulle ali del deposito.
2: Grande partecipazione iniziativa anti-annegamenti.
1: Dove?
2: Silvi, tassa rifiuti, sconti per le attività penalizzate dalla strada chiusa, le bollette saranno ridotte del 25%, compensando il calo di clientele a Fali per le difficoltà di accesso. Valeriani, segnale di vicinanza a imprenditori e commercianti, tagliati 3,9 milioni i costi del servizio. Parco Nassiria, ecco il centro.
1: Va bene. Hai ragione tua moglie, sei il lettore del giornale. No, devi fare qualcosa in più, se
2: Che
1: capacità.
2: Che
1: chiamo gli assessori, quando là, tranne uno. Qual è che lo chiamo?
2: Non lo so,
1: si può sapere, dai, con gioco con l'assessore dei lavori pubblici, le cose non vanno bene.
2: Ecco.
1: Ma è rotto da. Non dire a fine intanto in attesa che faccio nulla.
2: Pescara, precipita dal
1: ponte. Lettore di giornali, stupendo.
2: Precipita dal ponte del mare, muore studentessa di 17 anni.
1: Capacità, invece lì giù qua è vero,
2: Un altro gesto estremo nel reparto di psichiatria, si tratta di un 32enne di origini romene, da tempo ricoverato, stava scontando gli arresti domiciliari. Manopello, Marcinelle, la strage della miniera rivive tra libri e racconti. Civitella Casanova accoglie Arun dopo 24 anni e cittadino italiano. Che si guarda? Ti becco qui, eh? Perché mi stai chiamando?
1: Per farti distrarre.
2: Porta a porta, il comune investe 1 milione a Pescara.
1: L'Aquila. No, va bene? Sei contrario tu?
2: Sì, abbiamo aumentato 1,5 milioni il costo del servizio a Pescara.
1: E la Tari qua com'è?
2: La Tari dovrebbe rimanere uguale, mi auguro, cioè non credo che ci sia forse qualche.
1: Ma com'è, riciclone?
2: Qualche sconto stupido dell'1%, non lo so. Chiedi, puoi chiamare, ancora mi sti chiamando, Frangè, però. So. Chiedi a. Questo chiedere
1: a. A bilancio.
2: O alla. Non è Nausica l'assessore.
1: Mo te la movimento la trasmissione.
2: Dai, sta ancora a chiamare qualcuno. Vabbè, ma se ne ha visto il telefono. Rosso, quello è facile, voglio dire. L'Aquila, neonata di 2 mesi.
1: Chi è questo?
2: Sono io sempre, sì. Muore in ospedale.
1: Non dovrebbe, muore in ospedale per guarire solitamente.
2: La bimba è deceduta all'ospedale di Sora dopo un primo accesso al pronto soccorso di Avezzano, disposta all'autopsia. Una comunità sotto shock, rinviati tutti gli eventi. Oh, questo è importante. L'Orsa Petra, nuova. In paese, posticipata la raccolta dell'umido.
1: Che dice? Si costringe la gente.
2: Sì, perché se ne mangiano, quindi.
1: Senti che si mangia la gente.
2: Sul Mona.
1: Devi cacciare l'umido, almeno se uno fraccio in meno. Arriendo, ci sta.
2: Sul Mona, pure durante le feste, giostra, la giostra di Sul Mona, vigile urbano, muore alla festa.
1: Perché me?
2: Peppino Galateolo si è accasciato in strada e non si è più ripreso, aveva 58 anni, ma la musica non si ferma, oggi i funerali.
1: Ah, certo, ha continuato, come si dice quella cosa in inglese?
2: The show must go on.
1: Dai, il vigile è morto.
2: Intro d'acqua, rissa in piazza, indagini chiuse su chi colpì il sindaco Colasante.
1: Ciotto, attenzione, c'hai il biglietto?
2: Che cosa?
1: Ce l'hai il biglietto, guarda.
2: Geoliera alla perdonanza, caccia al biglietto. L'Aquila, giovedì scatta la vendita online per la serata a Colle Maggio. De Amicis, famosissimo scrittore, dice identità ai giovani.
1: Paolo, secondo me questo dorme.
2: Chi è?
1: Giorgino.
2: No, Paolo non dorme, la mattina sta sempre sveglio.

0: fra l'altro sotto un'altra inaugurazione di Marsiglio, due nuove risonanze magnetiche. Taglia il nastro alla Santissima Annunziata.
1: Anche là, anche sulla vicenda Pescara, sembra di capire che parte.
0: Ma perché hanno appurato che mena Marsiglio te paese? Truffa del CUP, pagare per ritirare gli esami. Sport, nazionale nel caos, tempesta azzurra, via Maldini e Leonardo, salta la nomina di Pirlo, CT e il tandem dei rifondatori lascia l'incarico dopo 16 giorni.
1: Quindi chi tocca?
0: Conte o Mancini tornano in corsa.
1: Va bene, vabbè, come ci pensa Guardiola a Pirlo?
0: Serie C, Pescara, Di Nardo è un rebus, Altare scalpita per tornare.
1: E questo vogliamo noi.
0: Sì, ce l'ha messa. La cessione del bomber è snodo fondamentale per il mercato e il tempo stringe.
1: Eccoli, eccoli.
0: Salustri può restare al Teramo, si allontana Boinaidi.
1: Ma perché non dirige più il giornale?
0: No, dice, questo fai 10 minuti su Rete 4, hanno dato pure a lui una.
1: Non è vero, sì. Dopo Cerno del tempo.
0: Sì, Cerno stava di là sulla Rai. Sallusti fa 10 minuti su. Proprio 10 minuti si chiama come 5 minuti quello di Vespa, la raddoppiata, a Rete 4. Insomma, si può guardare la televisione. Allora,
1: ma veramente voi pensate che dovete incriminare quello che va alle riunioni nostalgiche e alza il braccio e dice ehi alla là, ma questi sono innocuissimi. Il vero fascismo si trova in queste cose. Beh, cioè quando tu occupi i posti di potere,
0: certo.
1: E qual è il posto di potere più importante?
0: L'informazione,
1: così, ma tanto semplice, va, mi parla a capire pure tu,
0: sì.
1: Allora, è ovvio. Giulianova torna a studiare e caccia due attaccanti. Uè, guarda questo, queste foto non ce le avevamo noi, perché hanno mandato il fotografo su e dice che sta mangiando, che sta a fare per
0: sta scrive
1: formazione?
0: No, sta a scrivere di prima giornata.
1: Oggi ci saranno i test, quelli più importanti, e vedremo come stanno i giocatori. Intanto Bomber Eusebi si allena e in prova che cazzarà, va bene. Il Nodalesco riparte per la Salvetta il 5 agosto, primo test, noi invece il primo test facciamo il primo agosto al Fadini contro la squadra di Bonati, che sembra. Oh, tra poco facciamo l'intervista, qualcuno la contiamo,
0: Russo, Chieti, ecco i soldi, Nucilli minaccia, denuncia.
1: Cioè, una volta che trovate l'accordo.
0: Non lo so, io non ti so dire, ma perché fanno queste cose. Allora, buongiorno.
1: Chi era?
0: Amico mio con il cagnolino. Allora.
1: Giustamente.
0: Andiamo con del Messaggero, che vuoi fare? Dimmi.
1: Viale Salvo d'Acquisto, questa è l'apertura di Pescara o di Langiano, che c'entra a metterlo lì?
0: Langiano,
1: perché sta lì?
0: Non lo so, Francesco Maddomini, chiama.
1: L'avete acceso,
0: sì,
1: sì, sì. Oh, meno male.
0: Parte il restyling.
1: Sì.
0: Il post sui social dell'assessore di
1: anche
0: Teramo.
1: A Pescara la Tari aumenterà scontro in aula. Apertura di Pescara.
0: L'assessore spiega i rincari, dobbiamo aumentare le eco-isole, incrementi tra il 6 e l'11%, complimenti, ira dell'opposizione. Questo perché sta qua? Io non lo so perché sta qua. Il post sui social dell'assessore di Teramo, con Google Maps ho rivisto mio padre deceduto nel 2010.
1: Come l'ha visto?
0: Quello fa vedere le strade, le riprese delle strade, e ci sta una, si vede che ci sta una ripresa del 2010, sta il padre là. Come sta in prima pagina?
1: No, io avrei aperto con qua magari.
0: Sora, per la neonata morta in ospedale, la ASL ha aperto un'inchiesta interna. Sul Mona, porta fili amabili, vince la giostra dei 30 anni. Questa l'ha vinta domenica.
1: È una metà vigile morto.
0: Non ho mezzo accorto ancora. Sanità, Città Sant'Angelo, inaugurato ieri l'ospedale di comunità, poi in Abruzzo in un anno 3.478 incidenti stradali.
1: Guarda, a Sulmona in passato ci fu una rissa in cui venne coinvolto anche il sindaco.
0: Chiesto il giudizio per tre persone.
1: Come vedi, non ci sta tranquilli, manca tanti livelli.
0: Pescara, 17 anni giù dal ponte, il colpo trovato dai passanti. La decisione di Lorena Paolini, cade l'accusa di omicidio per il marito. E andiamo sul soppalco, Ripateatina, bagno di folla per Bugno e Chiappucci alla Rocky Marciano Festival. Serie C, non solo Cicerelli, il Pescara punta su Ravasio e Bruzzaniti. Cominciamo con i nomi. Concerto stasera all'Aquila, Risa pronta ad incantare il pubblico.
1: Ma la stella di che cosa? Marsiglio, non abbiamo traccia di lite di Marsiglio con Masci?
0: No, no, ma questi hanno deciso di ignorarla quella notizia. Oddio, ci ha buttato fuori, quindi ricominciamo. Come sa che è Roma?
1: Come se è Roma? Leggevamo Roma, che è più originale. Un secondo, vedi cosa succede a cronaca di Roma.
0: Ma no, dai, insomma.

0: Un secondo.
1: No, non mi te voglio.
0: È un classico.
1: Edizione Abruzzo. Ecco. Allora.
0: Ho visto un boom di presenze da qualche parte.
1: Meno male.
0: Ma prima ancora non finisce luglio.
1: Google Maps mi ha aiutato a rivedere mio papà morto e ci hanno fatto l'approfondimento regionale.
0: I saponi di commerciante.
1: Ecco qua voce. Con il padre.
0: Ma chi era? Qual è l'assessore?
1: Padre dell'assessore.
0: Assessore lo dice. Cordone.
1: Cordone.
0: Ah. Ha trovato un'immagine del padre mentre tornava a casa. Ragazzi.
1: Abruzzo, set del cinema, 30 specialisti grazie all'IFA. Pescara, a 17 anni giù dal ponte, il corpo trovato all'alba dai passanti, ora si indaga. Detenuto aggredisce il medico, poi ferisce due agenti in carcere. Derubata subito dopo aver ritirato i soldi, paura per una mamma con il figlio piccolo. Muore a 53 anni dopo scontro autoscooter un esperto per risolvere il giallo dell'incidente. Tari in consiglio scontro ha approvato un aumento di tariffe pari a 1,5 milioni di euro. Carota,
0: il bastone,
1: provvedimento inevitabile. L'assessore Croce rincari tra il 6 e l'11% per le famiglie. L'assessore Croce motiva la decisione, dobbiamo ampliare il numero delle ecoisole. Ospedale di comunità, 21 posti letto per accogliere i pazienti non acuti. L'Aquila, nuovo teatro comunale, più fondi per i lavori, riaprirà ad ottobre. Allieva della Guardia di Finanza, 22enne, deceduta, si cerca la verità nelle chat.
0: A lei le fanno vedere le chat? Dal Mastro no?
1: A lei le fanno vedere, dal Mastro no, no. Sindaco ferito nella rissa, chiesto il giudizio per tre. Colasanti è intervenuto per separare un gruppo che si stava picchiando. Si lasciano picchiare fino a quando casca in terra, poi si interviene. La procura ha chiuso le indagini per quanto avvenuto nell'agosto 2026. Sicuro, se te la faccio di cattivo. Avezzano, migliaia in piazza cantano con i ricchi e poveri.
0: Ma perché ti amo?
1: No, non è quella.
0: La canteranno.
1: Festa si trasforma in tragedia, muore di infarto il vigile Gentile a Sulmona. Se ne accorge. Giuseppe Galatioto, amato da tutta la comunità, è morto davanti alla moglie e al figlio 15enne. Neonata, deceduto in ospedale, la ASL apre un'indagine interna. Chieti, due nuove risonanze e un ampliamento del pronto soccorso, un investimento di oltre 5 milioni all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Marsiglio, tecnologia d'avanguardia, spazi idonei e minori tempi d'attesa.
0: Non è che ti metti una giacca la verì.
1: Una giacchetta, non porti chi il foulard?
0: Non porti più il foulard, no? No, quando abbiamo detto noi.
1: Verde incolto, effetto giungla, autobus sulla corsia opposta a dove? Vabbè, non lo sappiamo, Tricalle.
0: Lanciano.
1: Via il restyling
0: di
1: Viale Salvo d'Acquisto.
0: Questa.
1: Mannaggia la maiella.
0: E ti tocca.
1: Famiglia nel bosco, attesa per la decisione. Pillon dice tanti elementi nuovi da valutare.
0: Ancora, ma era risolto.
1: Ma no, devi decidere la settimana.
0: Questo non lo voglio risolvere.
1: No.
0: I giornali sono d'accordo. Ecco, boom di presente,
1: mannaggia,
0: da lontano,
1: ma di chi l'ha detto?
0: Non mi sembra che più questi pizzi, vedi? Dove
1: turismo, è? Boom di presenze per ammortizzare i costi servono stagioni lunghe. Ma se c'è sì, boom di presenze che costi di ammortizzare, sta a posto, no? I numeri sono buoni, ma le spese di apertura e gestione delle strutture spesso superano i benefici economici, ma chi l'ha detto?
0: Vedi un po', vedi,
1: chi era costui?
0: Vedi, è intervistato. Tu, scendi. Camillo D'Angelo, può essere parlato a livello provinciale dell'ente guidato dal presidente Camillo D'Angelo. A Giulianova, l'assessore, ecco qua.
1: Marco Di Carlo. Vai. Si rifà al suo piano strategico.
0: E che dice?
1: Utilizzando eventi sportivi e culturali in periodo di morti, l'altro target invece è quello di riattrarre i turisti del nord Europa. Una volta, fino agli anni 90, rappresentava il 30% di tutto il movimento. Ora si è ridotto a 14%.
0: Quindi, adesso è un boom, vai. Bene,
1: sull'argomento entra Gamba Tesa Giovannelli, presidente di Confcommercio e Federalberghi Abruzzo, che contesta apertamente l'attuale gestione dei flussi e le strategie locali di promozioni e sottolinea un paradosso tutto locale, il turismo internazionale vola con numeri da podio nazionale ma l'economia del settore rischia di girare a vuoto.
0: Le presenze internazionali volano, Di Carlo ha detto invece che sono calate fino al 14%. E allora che li faceva a fare questi articoli?
1: Non lo so, chi sta scritto?
0: Finto nipote,
1: anziana derubata di soldi, oro e fedi nuziali, condannati in due, quindi l'hanno presi. premio a Tortoreto, premio amore per l'Abruzzo, 15 eccellenze sul palco. La famiglia di un bimbo autistico ha rischiato di non vedere Gabbani a Montesilvano.
0: Sopra.
1: No, non legge. Beh, no, go kart pieni, non legge. No, non credo, no. Pescara punta Ravasio e Bruzzaniti. Chiappucci e Bugno, notte da Rocky.
0: Dove questo?
1: A Ripateatina, Rocky Marciano.
0: Vabbè, cosa premio? Intanto chiedi, svolta rosso, partito il bonifico. Ma quando arriva? Non c'è niente di noi.
1: Avezzano, domani ritiro Vindoli con i colpi Camilli e Mastrippolito.
0: Io voglio comprare questo. Mastrippolito.
1: Mastrippolito è forte.
0: Intanto poco fa lo salutiamo, abbiamo visto ripassare l'ex terzino giallorosso Maffione. Adesso noi facciamo la nazionale, poi faccio portare i giocatori che hanno detto, dai.
1: Diesel giù, niente tassa sul fumo, nessun taglio sulla benzina. Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile, se diceva solo. Il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette. Avanti sulla flessibilità.
0: Fumano tutti là, eh.
1: Boccia, servono accise mobili e bonus. Meloni, blitz in Valsusa e norma antiviolenti, basta pene irrisorie.
0: Ergastolo.
1: Dopo il Pride di Berlino, assalto anche in Francia, incubo lupi solitari, 3 coltellate a Parigi. Però pare questo non fosse terrorismo, ma proprio matto. Ranucci, scontro tra la Premier e la Schlein, la leader del PD, mai accusato il governo. Meloni dice si deve scusare. Pescara sì all'aumento della Tari, l'opposizione attacca la giunta. Andiamo alla fotonotizia centropagina, caos Italia, Maldini lascia, CT, Mancini più di Conte. Vabbè, soppalco. Svilar, io alla Juventus, per me c'è solo la Roma, parla il portiere leader e Castro è già a Trigoria.
0: Arrivate caro, mi mette i passi, puntuale, preciso, e mo ripasserà con la bicicletta. Cioè in genere la gente arriva qua in Piazza Roma, deposta la bicicletta e poi ti vedi, arriva non so da dove, ma lo verrà ripassare in bicicletta.
1: Questa è la famosa intermodalità.
0: Ah.
1: Conferenza dei servizi, stadio di Pietralata, al via l'ultimo iter per avviare il cantiere. Vabbè, ho detto mo.
0: Beh, ragazzi però, ma senti un po' di giocatori, su.
1: Sentiamo un po' di giocatori?
0: Sì, dai, beh.
1: Chi vuoi sentire? Dimmi, chi vuoi sentire?
0: Cominciamo da tutti.
1: Cominciamo da tutti. Chi vuoi sentire?
0: Ti faccio scegliere.
1: Allora sentiamo il capitano.
0: Ma perché non salutiamo gli amici al bar intanto?
1: Allora salutiamo gli amici. Salutiamo gli amici, buongiorno. A Iole del Re, buongiorno Iole. A Rita Piccioni, buongiorno. Buongiorno a Valentina Campeti, a Luigi Anni.
0: Betty Alba.
1: A Loredana Ciaffoni, ad Antonella Leonio.
0: Betty Alba.
1: Ancora no. Chiodi Vigedanna, buongiorno. Giuliana Michelucci, buongiorno. Betty Alba, buongiorno. Eccola. A tutti voi. Gaetano Paolini, buon lavoro e buona giornata.
0: La famosa stagliere di Paolini, bellissimo.
1: Grazie. Marcella Pompisi, buongiorno sì. A tutti. Andrea Luquino, buongiorno.
0: Cioè?
1: Flavio Stacchiotti, buongiorno. A Freddy Federico, buongiorno. Oriana Ciccioni, buongiorno.
0: Inoltre
1: Andrea Serafini dice buttali giù dal letto quelli del centro-destra, assenti pomeriggio per l'ospedale. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Paola Cicconi, Iole Del Re, Rossella Mattiucci, Bruno Ruggeri, Antonello Curino e Marcella Pompizzi.
0: Ciao a tutti. Federico
1: tutti. Fra Federico ancora no, credo.
0: E beh, perché manco ieri mattina.
1: Sì, eccolo qua. Ci sta.
0: No, perché noi ci teniamo, che siete fedelissimi.
1: Ci preoccupiamo di salutare.
0: Dai, un po' di giocatori.
1: Quelli
0: che ci speriamo ci allieteranno per tutto l'anno. Però facciamo una c'è. Cominciamo da Martiniello, che era molto atteso, come tu ben sai, e l'abbiamo visto abbastanza bene.
1: Sì, in forma.
0: Ma adesso con la preparazione sicuramente darà il meglio. Che l'ho qua sorridendo, andiamo a sentire. Parti, dai. Allora siamo con Martiniello, non ha bisogno di nessuna presentazione, ha avuto un grande giro d'andata, poi sono stati i problemi, ma adesso quello è passato, come si ricomincia?
2: Si comincia sicuramente per la voglia di fare bene, di fare un grande ritiro, di fare gruppo e prenderci grandi soddisfazioni.
0: Ho saputo che tu ci tenevi a restare, insomma, se era possibile trovare un accordo, e l'avete trovato.
2: Sì, ero diciamo che abbiamo preso un accordo con la società dove io ho voluto fortemente di nuovo restare, quindi facciamo il ritiro e vediamo come andrà.
0: Tutti dicono che se sta bene abbiamo il miglior centravanti del girone, ma è così?
2: Così dicono tutti.
0: Tu che dici? Quando sei... No, posso dire una cosa che mi sono scordato. Anche la partita con Castelfidardo e la partita di Recanati, non facesti gol, ma stavi là tutte le volte.
2: Sì, sì. Voglio stare, iniziare a stare bene per togliere tanti sassoni dalle scarpe sicuramente, dare soddisfazione alla società, al mister, perché mi ha dato una grande mano, esatto, sia calcisticamente sia umanamente, quindi voglio ripagare tutta questa fiducia.
0: Anche qua la domanda delle domande: come stai fisicamente, che qual problema dico?
2: Sì, dai, iniziamo a lavorare con calma e migliorare sempre di più.
0: E sforzo, chiudo, anche perché
3: comanda, no, Antonio, mi raccomando, noi continuiamo tutti su di te.
2: Aspettiamo adesso.
0: Noi l'abbiamo visto in volo, allora siamo con Martiniello, non ha bisogno di...
3: non l'avete visto. Sì, qualcosina sì.
0: Il primo posto di noi è stato Origno, che ha vinto un campionato col Tesano, loro vogliono salire ogni costo, ho detto appena sentito Giuliano, ma no, vengo a Giuliano. Tu sei originario di?
4: Io di Torino.
0: Torino, quindi hanno già nord.
4: Sì,
0: hai giocato a sud in queste parti più a sud?
4: Sono stato all'Aquila prima di andare a Desenzano, poi sono stato in Calabria.
0: Ma mi hai detto che a Presenza che Desenzano è bella, sto sul lago di Garda, sì, e gli spettatori vengono pochi.
4: Rispetto a una piazza del genere, sì.
0: Quelle vengono tanti?
4: Non so.
0: Hai detto che uno dei motivi che ti ha spinto anche a sapere
4: sicuramente.
0: Poi invece il campo attaccato, la rete.
4: Avevo bisogno della piazza. Dai.
0: Avevate la pista?
4: Sì, avevamo la pista.
0: Allora domanda sempre, quando uno dice a giocare, sono mille ruoli.
4: Per forza.
0: Oggi non so fare tutto, ma...
4: No, so fare tutto, no, però posso fare tutto.
0: Qual è quello che preferisci?
4: La mezzala, dobbiamo essere
0: mezzala,
4: a tre, però anche a due, dipende.
0: Ma una mezzala davanti alle punte che dai palloni agli attaccanti, sì, si fa?
4: Ci proviamo.
0: Cioè, sempre. È importante, il passaggio finale è importante?
4: Non mi sbilanci, assolutamente
0: che
4: sì.
0: Che atmosfera hai trovato all'arrivo?
4: Bello, le atmosfere nuove sono sempre emozionanti. Oggi è il primo giorno, vedremo.
0: Il lago è lontano?
4: Il lago è lontanissimo.
0: C'è il mare, però.
4: Oramai c'è il mare sta bene.
0: Grazie, buon
3: pomeriggio. Tocca al lupo per questo nuovo
0: centro.
3: Il primo
0: giorno sta cercando. Io non so se la telecamera non riprende.
3: Dell'Aquila. Carri, come ti chiami?
0: Io non so se la telecamera non riprende, però ci sta, poi ci rientra, da oltre le pubblicità e anche oltre me. Cosa veramente rara. Pausa, il ruolo?
4: Decisore centrale.
0: Ma guarda tu, arrivi da...
4: Dall'Aquila, in prestito dall'Ascoli.
0: E come stai all'Aquila?
4: Diciamo che non abbiamo fatto risultato, però c'è una bella squadra.
0: Hai giocato contro di noi?
4: Contro di voi, sì.
0: È andata e ritorna?
4: Sì, è andata, mi sono fatto male, però ho giocato primo tempo. E...
0: Dove si fece male anche Carbonelli in quel secondo tempo?
4: Sì.
0: E poi hai giocato?
4: Sì.
0: Vedo il bacchiato qua. Vabbè, comunque com'era il sparacello forte?
4: Sì, sparacello. Vabbè, fortissimo.
0: Quindi la destinazione Giolano ti ha raccolto con piacere, conosci la piazza?
4: Sì, conosco, poi anche quando ho giocato contro voi ho visto tanta gente, bello l'ambiente, nuove storie, sì, bello attaccato. Sì.
0: Che ti hanno detto, che cosa ti chiedono di fare? Oltre che di giocare bene, l'obiettivo.
4: L'obiettivo è, cioè io ho parlato con il mister, con il direttore, e tutti avevamo un obiettivo, è dare tutto per la maglia, per la gente, e poi belle cose nascono lì.
0: Va bene, grazie, bocca al lupo.
4: Grazie mille.
0: Ciao. Io non so se la telecamera lo riprende, però ci sta. Due portieri altri, eccolo qua, Allora, siamo con il direttore sportivo Paolo D'Ercole, va tutto bene, ci hanno detto un giudizio positivo del
3: settore
0: di questa campagna, però anche le braccia di gira finale, ci stiamo lavorando più o meno.
5: Sicuramente stiamo lavorando, dobbiamo ancora completare, fa piacere che la città, i tifosi sono contenti, per adesso anche la società nel lavoro fatto, poi il problema sarà sempre quando arriverà la domenica, che sarà il giudizio finale. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che è un mercato difficile, però abbiamo fatto tutte scelte ponderate, tutte scelte che volevamo, non siamo fatti prendere da nessun'ansia e non lo faremo neanche per quanto riguarda la scelta degli ultimi tasselli.
6: Manca le due punte.
5: Sì, ma intanto ne abbiamo una che è un giocatore importante, che è Martiniello, quindi non dimentichiamo che abbiamo Antonio, quindi che sembra che siamo senza attaccanti, ma siamo consapevoli di avere uno dei migliori attaccanti della categoria.
6: Senti, per quanto riguarda i centrocampisti, quasi tutti hanno detto che il loro ruolo che preferiscono è mezzala. Come si fa? C'è indasamento,
5: e poi vanno a mettere qualcuno in più in campo. No, abbiamo una rosa di ragazzi veramente bravi, oltre che bravi calciatori, veramente dei ragazzi che si sono messi a disposizione in tutto e per tutto, sotto tutti i punti di vista. Sono tutti quanti carichi, lo sono dal primo giorno che li abbiamo contattati, e come ho detto a loro, io ho bisogno di gente che avesse la pancia vuota, cioè la voglia, la fame di voler fare qualcosa in più, sia per età che non età, chi deve continuare un percorso, chi lo deve quasi terminare. Non ce n'è uno che non ha dimostrato e mostrato una grandissima voglia di fare.
6: Tu hai detto che non c'è fuga per le punte, ma alcuni giocatori li abbiamo individuati?
5: Ma i giocatori sono stati individuati da tempo e ci sono le trattative, purtroppo come tutte le trattative possono andare bene, male, non siamo soli in questo mercato, quindi noi non facciamo fantacalcio, quindi dobbiamo ponderare tutto, la parte economica, la parte tecnica. Se dobbiamo prendere tanto per prendere, gli attaccanti ne potremo arrivare anche 100, ma noi dobbiamo cercare di continuare a scegliere quelli che abbiamo l'intenzione di scegliere.
6: Grazie, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
0: Bene, allora, siamo con Ercole adesso, dove stiamo? C'erano, li ritroveremo. Intanto guardate un po' il saluto di Mucciconi, che saluta tutti i suoi giocatori, ha parlato molto bene, niente di particolare, un invito.
6: Allora, questa coppia, non sono quanti anni era intervista.
0: Eccolo qua il presidente con il vice.
6: Allora, questa coppia, non sono quanti anni era intervista insieme, cioè le tempi che erano, quant'era?
7: Il primo anno di 13 anni adesso. Sì.
8: Questo è il sesto.
7: Il sesto della serie, diciamo, nella giocata al calcio.
6: Questa coppia che resiste, che vi unisce?
7: L'amicizia innanzitutto e la
6: stima.
7: L'amicizia, la stima, l'essere diversi, che così ci convenziamo.
6: Meno male.
7: E quindi come in tutte le coppie.
8: Litighiamo più di una coppia.
6: Poi però si raggiunge la sintesi.
7: Deve essere alla base di tutto.
6: Allora, questa che annata è secondo te, presidente?
7: Che vogliamo fare? A differenza degli altri anni dove si è partiti, diciamo, fortunatamente, tra virgolette, il calcio non è una matematica, con più organizzazione sicuramente, perché abbiamo rinnovato, no scusami, abbiamo lasciato in essere quello che è stato il campionato passato con lo stesso staff tecnico, con il direttore sportivo che ci ha seguiti già dall'anno scorso e quindi ha avuto il tempo di lavorare per bene. Poi se ti ripeto, meglio di me sai che il calcio non è una matematica, non è una scienza ben precisa, quindi di certo abbiamo uno staff organizzativo più importante, si sono uniti a noi tante figure che noi ringraziamo, perché veramente notiamo in loro tanta passione, tanto attaccamento al Magna e tanta professionalità, quindi diciamo che per tanti anni abbiamo portato avanti due, tre persone, quattro massimo, diciamo tutta l'organizzazione. Oggi ci ritroviamo con delle persone che ci stanno dando veramente un segnale importante per proseguire e per sperare in qualcosa sempre di migliore.
6: E mentre volevo chiedere a Di Carlo, perché qual è l'importanza di questo tavolo?
8: Diciamo che quest'anno, per arrivare ad oggi, che è la partenza del ritiro, in questo tavolo abbiamo fatto tante riunioni,
6: settimanali, molto importanti.
8: Sì, ma a volte anche due settimane per cercare di fare al meglio quello che stiamo facendo. Come dice Alessandro, quest'anno ci siamo divisi i compiti e molti stanno portando avanti in diversi settori, da quello che sarà poi, diciamo, l'organizzazione del futuro, abbiamo condiviso con loro tutte le informazioni.
6: Che squadra abbiamo fatto? con tutto questo lavoro?
7: Ma che squadra abbiamo fatto? Io personalmente veramente non sono bravo nel giudicare i giocatori, però diciamo che si è lavorato bene, si è lavorato in tempo, adesso mancano sicuramente alcune pedine, ma non ci facciamo prendere dalla fretta, perché poi la fretta non è mai una saggia accompagnatrice di quello che si deve fare, quindi ci vuole tanto. Abbiamo già secondo me fatto un buon gruppo, bravi ragazzi soprattutto, perché noi prima che atleti vogliamo delle persone brave, che sanno stare in una famiglia, che sanno quali sono le regole di Giulianova, perché Giulianova non è una società come le altre, ma soprattutto non è una città come le altre. Giulianova vive di calcio, e quando uno indossa la maglia di Giulianova deve capire che ha un impegno maggiore rispetto a tante altre società. Ma questo lo dico perché lo penso veramente, perché lo provo, perché io ogni domenica come Carlo quando andiamo Alfadini ci emozioniamo, quindi vorrei che tutto quello che noi trasmettiamo, che vorremmo far capire, loro lo portassero in gamba, lo devono portare in gamba e devono capire l'importanza di quello che è lo scudetto che portano sul petto.
6: Allora, noi abbiamo visto e intervistato Martiniello, mi pare che l'abbiamo visto bene.
8: Adesso avrà davanti 2-3 settimane di lavoro.
6: È importante giocare così, pieno di motivazione.
8: Sono sicuro che è venuto molto motivato. Molto motivato, e devo essere anch'io, devo dire che il lavoro fatto dallo staff, quindi dal direttore, dallo staff tecnico,
7: lo staff medico
8: hanno lavorato e staranno lavorando per fare una rosa molto competitiva, di gente dove le coppie, le famose coppie per ogni ruolo, se la giocheranno, perché è sono tutti ad alto campo, livello. Sì.
6: Allora io voglio dire una cosa, il campo giocherà anche la Santa Gigese qui.
7: Sì, giocherà anche la Santa Gigese.
6: Non le facciamo forse.
7: Abbiamo fatto un accordo con Paravani, che è uno dei tre più bravi, diciamo, d'Abruzzo per la manutenzione dei campi d'erba naturale. Avremo un accordo più che raddoppiato rispetto a quello dell'anno scorso, quindi sarà una manutenzione giornaliera, settimanale.
6: Quando lo faranno?
7: Loro, ma si potrà giocare anche se comincia a settembre, abbiamo fatto
6: la richiesta, ce la possiamo fare col lavoro, perché noi la facciamo
7: tutto, perché loro hanno fatto una programmazione di una semina particolare, che quindi
6: ma adesso fa settembre,
7: sì ma verranno fatte tre semine, figure, poi verrà fatto ogni lunedì con tutto, poi ci sarà un giardino fisso, Alfonso che ci darà una mano. Allora, secondo me avremo il campo migliore degli altri anni, anche se abbiamo dovuto, secondo me è una questione giusta, perché quando c'è un rapporto di amicizia e di collaborazione, secondo me nei momenti del bisogno bisogna essere pronti e vicini. Tra l'altro Sant'Egidio ci riconoscerà comunque un contributo per la gestione, quindi diciamo che ci sono tutte le carte in regola per poter pensare intanto al nostro campionato, a mantenere bene il Fadini, visto che ci giocheranno due squadre. E per quanto riguarda Martiniello volevo dire una cosa: noi ci abbiamo scommesso tutti quanti, perché ci crediamo, sappiamo che potrà essere il valore aggiunto, e secondo me sta entrando, per quelle poche volte che ci siamo sentiti e parlati, ha capito forse adesso dove sta giocando, perché forse inizialmente è preso da tante situazioni, ma oggi ha capito dove sta giocando.
6: L'ho visto molto meglio. Allora Di Carlo, senti, se io devo chiederti una cosa, con l'altro di campo, ma nell'elenco degli abbonamenti c'è una voce che parla di distinti, ma ancora da stabilire. Che garanzia avete?
8: Abbiamo la garanzia che i lavori partiranno a breve, sicuramente ci faranno una gara d'appalto, ma noi speriamo che entro la fine dell'anno solare siano fruibili. Quindi anche sugli abbonamenti abbiamo lasciato in costruzione, perché poi prevediamo anche che chi vuole trasformare l'abbonamento magari dalla curva ai distinti lo potrà fare.
6: Ecco, questo passaggio
8: però sono fruibili, sono agibili, cioè non agibili, possiamo vendere gli abbonamenti. E noi contiamo però su tutti i giuliesi che già l'anno scorso
6: l'anno solare.
7: Io vorrei dire una cosa importantissima, scusami Carlo se ti interrompo. La collaborazione che quest'anno, come l'anno scorso, ci sta dando il Comune. Dobbiamo essere. Io sono stato il primo a criticare, sono il primo ad elogiare. Devo dire che veramente si sta creando un rapporto che era giusto che si creasse, e veramente noi siamo onorati che il Comune di Giulianova, che è il
6: Giulianova.
7: Allora, cioè, si espira proprio una voglia di collaborazione, e penso che ce la siamo guadagnati, perché noi abbiamo sempre fatto le cose al meglio, abbiamo fatto sempre le cose con tanto amore, con tanta passione, ma soprattutto con tanta serietà. E ringraziamo in primis, siamo qui a ringraziare veramente il comune e tutti coloro che girano intorno al comune, perché c'è un rapporto diretto importante che ci fa ben sperare per il futuro.
6: È quello che tutti vogliono. Adesso però ci devi dire, secondo te, che campionato possiamo fare?
7: Noi dobbiamo fare un campionato da Giuliano a calcio.
6: Meglio di quello dello scorso.
7: Noi dobbiamo provare sicuramente a fare meglio. È normale che, ripeto, non facciamo gare a chi fa di più. Noi ci metteremo nel nostro meglio. Abbiamo formato una squadra con tanto entusiasmo e con tanta voglia di fare bene. Poi abbiamo ripreso il mister, che noi ci crediamo tantissimo. Abbiamo parlato del quello che sta facendo un lavorone. Abbiamo Matteo Bianchini, che secondo me è il miglior team manager che si possa trovare in circolazione. Io penso che nella vita bisogna vivere di merito, se c'è la meritocrazia allora si va, uno ha anche l'ambizione di crescere e di fare meglio.
6: Benissimo.
7: Io penso che noi faremo un buon campionato, cercheremo di fare del nostro bene, ma sicuramente ci metteremo il massimo impegno, e quello che io chiedo è quello che chiederò ai ragazzi. Una volta che ci metteremo il massimo impegno, che noi abbiamo fatto tutto il possibile, poi quel che verrà sarà tutto. Noi siamo tranquillissimi, abbiamo fatto quest'anno un triennale a Rocca Santa Maria per Valle Castellana, è la prima volta che giudicherò. Ma sicuro che avremo una bella notizia, ma detto questo, secondo me abbiamo fatto tutto quello che serve per poter cominciare il campionato nel miglior modo possibile. Poi sarà il capo a decidere.
6: L'ultima domanda che viene in mente, ma un amichevole in diretta in notturna, magari quello che è possibile.
8: Quando faremo una con la Juniors Nazionale nostra, anche per presentare la nostra, e lo faremo alle 20:45. Poi vedremo adesso, in base anche agli impegni delle altre squadre.
6: Con Alcino Ascoli sarebbe la partita bellissima. Perché è più importante.
7: Io quello che ci tenevo a dire è che noi veramente, anche come campagna abbonamenti che abbiamo fatto, hanno creato un video che mi ha emozionato,
6: bellissimo, molto bello,
7: che ha fatto capire veramente quella che è l'appartenenza dei giudiesi al Giuliano Calcio. Adesso quello che chiediamo è: dateci una mano come avete fatto l'anno passato e fate capire quanto è importante il Giuliano Calcio per voi come lo è per noi. Solo questo.
6: Grazie al Presidente, al Vicepresidente e bocca al lupo a tutti. Grazie.
0: E allora abbiamo ascoltato belle interviste, vediamo invece che succede. Questi sono tutti buoni propositi che noi avvaliamo, ma vediamo che succede con le previsioni del tempo, perché
1: chiamiamo subito Pierluigi.
0: Abbiamo bisogno di sapere. Perché dice: da martedì rientriamo all'Africano, ha detto una cosa di questo tipo.
1: Domani.
0: Chi è quello?
1: Non importa niente. Buongiorno, allora, dici.
9: Allora, l'alta pressione inizia, insomma, a farla da padrona su tutta l'Italia, sul Mediterraneo, e quindi avremo tempo stabile e sfruttato per i prossimi giorni, compreso ovviamente il weekend, ma guardando più a lunga gittata, direi che la prima settimana di agosto sarà la più calda probabilmente dell'estate, perché ci sarà un picco di caldo dovuto appunto all'anticiclone africano, con temperature saranno 5-6 gradi superiore alla media, quindi sarà molto caldo e dunque, insomma, si ripropone la situazione che abbiamo avuto qualche giorno fa, prima della rottura grandinigena. Quindi avremo i primi 7 giorni di agosto molto molto caldi, questo è da dire. Altro non c'è da aggiungere, non ci sarà nemmeno instabilità pomeridiana. Ci sarà sicuramente AFA, quindi l'umidità crescente, e per il resto questa è la situazione.
1: Questo i toc, va bene.
0: Ma fino a quando?
1: Fino almeno al 6-7 di agosto, ho detto. Quindi.
9: Fino al 6-7 di agosto, compreso. Poi vediamo.
1: 10 giorni, insomma, poi vediamo.
9: Una decina di giorni di caldo crescente, che è crescente soprattutto, ripeto, i primi giorni di agosto.
1: Va bene, figura di palta con la nazionale. Maldini sì. si è dimesso pure Leonardo.
9: Scandaloso tutto quello che è successo. Per uno sponsor russo, vabbè, l'Italia è un paese satellite, lo sappiamo. E per il resto niente, calcio mercato, l'Inter ha acquistato Stones dal Manchester City, che era un'uscita a un parametro zero, titolare dell'Inghilterra, insomma.
1: Ma in generale non c'è una lira sul mercato, questo è.
9: Non ce l'hai sul mercato, però insomma questo acquisto mi piace, perché comunque parliamo di un giocatore di un certo livello. Akanji farà, credo, bene in difesa.
1: Va bene, ci aggiorniamo a domattina.
9: Sì.
1: Buona giornata e buon lavoro.
9: Ciao, buon ciao. Lavoro.
1: Allora, direttore, che vuoi fare? Dimmi. Faccio qualche stacco? È doveroso, è doveroso, è doveroso.
0: Fumare qua.
1: È doveroso, prego.
0: Poi abbiamo pagine di auguri, abbiamo, voglio vedere quello bello.
1: Tutte le altre nostre rubriche.
0: Tutte, tutte, la vedremo. Buona, buona.
10: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto la giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Siamo per passare all'appuntamento con la pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, che sono un tuo sponsor specifico legato al caffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Eccoci qua, allora la Chiesa oggi ricorda due santi per la precisione e sono santi Nazario e Celso. Paolino, biografo di Sant'Ambrogio, riferisce che il vescovo di Milano, appunto Ambrogio, ebbe un'ispirazione che lo guidò negli orti fuori città sulla tomba sconosciuta di due martiri. Erano Nazario e Celso. Il primo, il corpo del primo, era completamente intatto e fu trasportato in una chiesa davanti a Porta Romana, dove sorse una basilica in suo nome. Sulle ossa di Celso, era consumato Celso, forse era meno santo.
4: Beh, può essere.
1: Beh. Che accadde? Lasciate dove erano rinvenute, ma perché? Forse un'altra basilica, però. Nazario aveva predicato in Italia a Treviri e in Gallia, dove aveva battezzato Celso, che allora aveva 9 anni. Furono martirizzati a Milano nel 304 durante la persecuzione più terribile degli imperatori romani anticristiani, che fu Diocleziano.
4: E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Pierpaolo Camelia.
1: Ciao Pierpaolo!
4: A Nicole Marchetti.
1: Ciao Nicole!
4: A Pier Giorgio di Bonaventura.
1: Ciao Pier Giorgio!
4: A Cristina De Santis. A Johnny Gianzante.
1: La mamma del presidente del Circolo Nautico Vincenzo Migliori. E la mamma di Orsini, che era un esponente noto di Forza Italia, già per niente, vabbè.
4: Alessio Di Serafino, Silvana Pirolo.
1: Pirolo, ci avrei giurato, l'avevo già fatto in tempo, è Pirolo. Lo so perché la conosco personalmente.
4: Benissimo. Emilio Damiani e Daniele Marziani. Facciamo tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo.
1: Ciao Pirolo!
4: Per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare
1: a
4: il numero.
1: Pirolo è quello che mi dà tutti i numeri.
4: 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora,
1: domani è 29.
4: Che vuoi fare? Sì, domani è 29. Che vuoi fare?
1: Qualche stacco.
4: Prego.
1: Oppure, sì, lo sento pure, perché c'è bisogno di far sapere che c'è il Luna Park.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Possiamo passare adesso all'almanacco del giorno, curato come sempre per noi e per voi da Vincenzo Iacone.
4: Da Vincenzo, Vincenzo, eccolo qua. Allora, si aprirà prima o poi. Allora, vediamo qua. Oggi è martedì 28 luglio, è la giornata mondiale contro l'epatite, ricorrenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce e alle terapie.
1: Prevenzione e diagnosi precoce.
4: La giornata europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi si celebra ogni anno il 28 luglio per commemorare le vittime del fuoco e il ricordo dell'incendio in Sardegna a Tempio Pausania e promuovere la cultura della prevenzione. La giornata è nata su iniziativa delle regioni europee per spingere la comunità a non considerare gli incendi solo come un'emergenza estiva, ma come un rischio da contrastare con la prevenzione.
1: Si celebra oggi anche la giornata del cioccolato al latte. Ogni anno si celebra il 28 luglio, in concomitanza con la ricorrenza nazionale del National Milk Chocolate Day. Il cioccolato al latte nacque in Svizzera nel 1875 grazie a Daniel Peter, che unì il colore e la pasta di cacao al latte in polvere inventato dal vicino collega Henri Nestlé.
4: Nestlé.
1: In Italia il consumo medio di cioccolato supera i 4 kg pro capite.
4: Capito?
1: All'anno. Invece il cioccolato fondente resta il più amato, ma il cioccolato al latte si posiziona subito dopo sul podio delle preferenze. Quindi al primo posto il cioccolato fondente e poi al latte. Bene, continuiamo a andare perché l'almanacco continua.
4: L'almanacco nel dettaglio: alle 7:54 la temperatura è di 26,2 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 km orari, la qualità dell'aria è indicata in 69 come indice, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5:50, tramonta alle 20:31, il culmine alle 13:11, la durata del giorno è 14 ore e 41 minuti. La luna sorge alle 20:10, tramonta alle 5:21 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 95%. Nati oggi, 28 luglio 1866, 160 anni fa, Beatrix Potter, illustratrice e scrittrice britannica.
1: Peter Coniglio.
4: Tra le sue opere Peter Coniglio. 28 luglio 1941, Riccardo Muti, direttore d'orchestra, diretto dal maestro, ascolteremo poi la suite numero 1 con Romeo e Giulietta, opera 64 bis di Prokofiev. 28 luglio 1956, 70 anni fa, Luca Barbareschi, attore, conduttore TV. C'eravamo tanto amati, le sue trasmissioni allegro, ma non troppo. Infatti nella storia, 28 luglio 1821, 105 anni fa, il Perù dichiara l'indipendenza dalla Spagna. José de San Martín, alla guida della spedizione di liberazione giunta dal Cile, proclama la sovranità del paese, mentre il controllo spagnolo resta ancora conteso. 28 luglio 1951, 75 anni fa, arriva nelle sale il nuovo lungometraggio Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie. Debutta negli Stati Uniti in estate, mentre in Italia la distribuzione è prevista per dicembre. Una volta si faceva così. 28 luglio 1996, 30 anni fa, sulle rive del Columbia, nello stato di Washington, due studenti intercettano per caso i resti dell'uomo di Kennewick, reperto scheletrico preistorico tra i più completi del Nord America e decisivo per lo studio delle prime popolazioni del continente. 28 luglio 1976, 50 anni fa, la Corte Costituzionale deposita la sentenza 202 e sancisce che le trasmissioni radiofoniche private sono legittime entro il perimetro locale, una conferma della decisione del 25 giugno che apre la strada alle emittenti indipendenti e segna il definitivo crollo del monopolio Rai, cambiando per sempre il panorama dell'informazione italiana.
1: Berlusca.
4: Frasi famose: la musica non è intrattenimento, è necessità dello spirito. La musica è una medicina dell'anima ed è un apprendimento del vivere sociale. Il direttore deve servire la musica, non se stesso. Ancora, l'orchestra è una comunità, se non ascolti, non dirigi. Le frasi sono di Riccardo Muti, nato il 28 luglio 41 a Napoli, un direttore d'orchestra italiano dal 1968 al 1980. È stato direttore principale e direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino dal 86 al 2005, è stato direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano. Dirige l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, che ha fondato nel 2004 a Piacenza e Ravenna. Dal 2010 è stato direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Chicago, con la quale ha rinnovato il contratto fino all'estate 2023. Nel 2015 ha fondato la Riccardo Muti Italian Opera Academy, un'accademia internazionale aperta al pubblico di uditori, con sede a Ravenna, dove allievi di direzione d'orchestra, maestri accompagnatori e cantanti d'opera selezionati da una commissione possono perfezionare le proprie conoscenze con Riccardo Muti. Bene, grazie Vincenzo, sempre interessante. Allora, salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook
1: e ricordiamo questo pomeriggio, beh, alle 18.30 ci sarà la trasmissione, quale? Pomeriggio da noi, dedicata al nostro martoriato ospedale, quindi potete intervenire, sentire, commentare. Non ci sono esponenti di centrodestra, ma non per colpa nostra, vi invitate, ma oggi sono tutti impegnati, dall'Albania in ordine alfabetico a che è il finale, con qualche lettera Z, V, no, non c'è nessuno.
4: Tutti
1: impegnati. Dall'Albania in giù nessuno è disponibile. Cambia niente.
4: E adesso andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è appunto
1: Buonanotte
4: Romeo e Juliet da Prokofiev.

0: E questo era, Romeo e Giulietta, Prokofiev. E noi con questa musica vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, un buon martedì. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

dentro, dal silenzio spinto, ora che il mondo fuori dalla stanza resta spento, quindi dipingo mille parole, vedendo fiori sui balconi, dietro vetri e tapparelle chiuse, molte altre cose fuori, ma tante sensazioni che magari non verranno scritte mai, restano in noi, nel più profondo.

0: 5 e 42 minuti.
1: A luci spente, soltanto fiumi gli occhi vedo, l'evolversi di storie, il disgregarsi di famiglie, legati poi da un solo vincolo, pensieri nel silenzio della notte che poi invadono la mia storia, resta una scoria del mio paragrafo. Tra luci spento un abat-jour che illumina, forse il mio stato ipnotico, prolifico, resto elinfonico, finché le luci del mio palcoscenico non brillano.

per distinguere la strada per poter poi scegliere il mio percorso verso il senso giusto. Questo penso sia il mio cammino verso qualche cosa che ha a che fare poi col mio futuro. Scrivo con i miei occhi delle insegne spente, strade deserte, gente pronta poi a cambiarsi l'abito per recitare tutte le note poi la stessa parte. Triste sorte, io cerco ossigeno vitale, luci spente per le strade adesso accese nel mio cuore, senza confine, in cerca di qualcuno che starà a ascoltare le mie parole all'orizzonte, a volte pronunciate sopra un foglio, solo a luci spente senza finte. Se solo contro la realtà cerchi di capire cosa non ti va nel verso giusto, ma del resto io so che questo non sarà soltanto un modo per sprecare inchiostro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Radio G 085 800 33 66.
2: When I was young, I never needed.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via De Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione.
un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Excuse me, can I please talk to you?

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello,
lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: 1107.7, lo real.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
3: Il semaforo ha passato la busta.
2: Non lo sai subito, un attimo.
3: Il semaforo di via Bosco Martese è rotto, ci sono scordati di riattivarlo.
2: Sono scordato, ci sono a fare rispetti, perché secondo me è buttata proprio, quindi.
3: No, non c'è problema, io passo, non serve a niente quel semaforo.
2: Ti fanno i dispetti.
3: Sono 4-5 mattine che mi ferma, mi fermo. E passo solo io, stamattina passo andando a motociclette. Quindi è una cosa inutile, l'abbiamo già detto. Voglio sapere se se ne sono dimenticati oppure se è rotto.
2: Secondo
3: o se hanno deciso di lasciarlo, perché non, tu sai che questo paese è famoso perché non arrivano le ordinanze, ti ritrovi le cose fatte, poi magari dopo si fanno le ordinanze. E l'opposizione è Cuciniglia.
2: Le tartarughe ninja. Centro.
3: Dai.
2: Acqua, non ci sono colpevoli. Teramo, definitiva la sentenza di assoluzione degli ex vertici del laboratorio sotto il Gran Sasso, strada dei Parchi e Ruzzo. La procura non ha impugnato il verdetto del processo sull'emergenza potabilità del 2017.
3: Non ho concorrente, guarda.
2: Una radio al centro, da sabato il via ufficiale a due programmi dei nostri giornalisti su Radio Super Hit. Però zfa, beh.
3: Radio?
2: Super Hit. Zfa, beh. Bendoso, devo scrivere gli editoriali qua.
3: Perché,
2: affidiamo la nazionale al CT Baldini, dice.
3: Benissimo.
2: Telese, io sono d'accordo, lo sai?
3: No.
2: Cinema, Spider-Man, tutto pronto per il finale della saga, esce domani. Poi stasera Risa arriva all'Aquila insieme alla Barattelli. Sostegno a commercianti e imprenditori del paese, Tari, sconti alle attività di Silvi, il comune taglia la tassa sui rifiuti del 25% dopo le frane.
3: Comunale? Più di una?
2: Beh sì. Prati di Tivo, cabino via da riaprire, corsa per Ferragosto.
3: Ah, non aspettiamo altro. Allora, i primi utenti saremmo noi, finori, siamo per finori.
2: Sul palco, sul soppalco, offese alla polizia dal palco di Francavilla, Gemitaiz indagato, il caso diventa inchiesta. Poi dietro la vite, ora Marsiglio può decidere il futuro di Masci. Si continua a battere il ferro finché è caldo. Decisi i candidati, Forza Italia, ecco il trio per le elezioni 2027. Andiamo agli approfondimenti. Il potere di Marsiglio su Pescara, Masci non sa più quanto resterà. Il governatore ha il coltello dalla sua parte, può decidere quando mandare a casa il sindaco.
3: Okay.
2: Perché ci avrà i consiglieri di parecchi consiglieri di maggioranza. Non bisogna. Però manco si fanno così.
3: A cascata.
2: Non bisogna rincorrere le scadenze. Dietro la richiesta di rinvio del sindaco c'è il rapporto del direttore generale. Serve più tempo. E il palco dei serpenti ora finisce sotto accusa. Il festival a rischio trasloco. Melozzi pronto a fare causa per la copertura rotta. Ma l'assessore di Fratelli d'Italia non si scompone. Prepariamo insieme la quinta edizione.
3: Vedi, ho detto ieri sera che avevo letto questa dichiarazione, perché lui vuole denunciare i comuni Pescara per la senda rotta. No, non va niente, prendiamo subito la prossima.
2: C'ha paura che se ne va. Sanità in Abruzzo, opere e bilanci, facciamo i bilanci, le opere dopo. Marsiglio, fondi PNRR riprogrammati, nessuna perdita, il presidente apre l'ospedale di comunità di Città Sant'Angelo, obiettivi minimi raggiunti, andremo oltre con risorse nostre, quindi non ci sono più i fondi PNRR, dovremmo trovare risorse nostre, sostanzialmente. Odio? Si chiama Odio veramente questo?
3: Sì, sì.
2: Roma. Camillo Odio. Corte dei Conti, tra noi c'è il rispetto, recepiti tutti i rilievi del direttore del Dipartimento Sanità. Poi il polo farmaceutico aquilano, che ti interessa, è un modello di innovazione. Una delegazione di Confindustria Nazionale scopre la culla dell'export regionale. Che è?
3: La culla.
2: È un'eccellenza.
3: È passato uno che ha guardato con attenzione. Buongiorno, siamo a studio aperto, potete entrare, venire.
2: Quando volete, quando
3: siete. No, quello che fa da Grimi, però.
2: No.
3: Quell'altra piazza è per Grimi.
2: Niente, ma botte, ma vogliamo prendere botte.
3: Ma no. Come mai? Non c'è la tua macchina, hai trovato posto?
2: Messa sì, ci stava posto sul blu.
3: Ecco. Stamattina volevano venire.
2: Meno male, visto? Una delegazione di Confindustria Nazionale scopre la culla dell'esporto regionale, abbiamo detto, la startup che ricicla il bitume distrutto.
3: È veloce, dai, sono sentito il caduto, su.
2: Ah.
3: Dai, leo, si può, su.
2: La trattativa sulla lista in Abruzzo, la legge elettorale, il centrodestra prova a smussare il collegio unico. Oggi scadono i termini per gli emendamenti.
3: Eccolo qua, il triste di Forza Italia per le politiche. Guarda,
2: Tajani ha deciso.
3: Sant'Angelo, Sospiri, Albani. Vedi, alla tua sorella.
2: No, è Pagano. Pagano, Sospiri e Sant'Angelo.
3: Già l'ha messa
2: l'altra. No. Pagano, vabbè, ci sta. Sospiri sarà il capolista e Sant'Angelo nel listino del premio.
3: Cosa, ricordiamo che stasera c'è un dibattito all'ospedale, che era serissimo, perché abbiamo visto che la vibrata ha guadagnato la chirurgia, noi invece la vogliono fare a settimana corta e nessuno interviene del centrodestra. Noi parliamo tra le 9 e vediamo se succede qualcosa. Va bene,
2: può succedere.
3: Era occupato pure l'Albani che deve fare una relazione in commissione.
2: Offese alla polizia dal palco, indagato il rapper Jamie Tides. Poi adesso il centro sbarca in radio. L'informazione si fa su Per It.
3: Dai, fammi leggere, dai, su,
2: che
3: forza, vediamo come fa la radio, su. E tu non mi chiamo, di a me qua, vediamo, leggi. Vai.
2: Dal 1 agosto, il via ufficiale alla nuova programmazione.
3: Ah, nuova, quindi già c'era.
2: Su una delle più importanti emittenti locali. Ecco la squadra di giovani redattori che andrà in onda e come cambia la frequenza in regione.
3: Cioè? Me lo devo leggere.
2: Te lo devi leggere.
3: Non ho capito questo fatto qua. Su una delle più importanti emittenti locali, cioè che fanno? Su chi vanno?
2: Su Super It.
3: È famosa?
2: E dice che l'emittente nasce nel 1996 nel nord Italia. Nel 2023 Di Lullo compra concessioni e marchi e la porta in Abruzzo.
3: Di Lullo?
2: Tale Di Lullo, sì.
3: Vabbè, noi siamo nel 77.
2: Però dice, però vanno sulle nostre frequenze a Valle Aventino e Val di Sangro, 90.7.
3: Bene.
2: Allora.
3: Vediamo 90.7.
2: Perché 90.7?
3: L'hai detto.
2: 90.7, Val di Sangro però.
3: Ah, vabbè.
2: La festa per i 40 anni. Quando arriva questa festa?
3: Il primo domani. C'è il 1 agosto.
2: No, domani allora. Da Rizzo a
3: Maraini, centrissimo, prepari il terrazzo culturale. Chi è il quartetto?
2: La Maraini, questo è Padellaro.
3: Collegiamo l'Abruzzo, come si chiama? Il direttore del centro.
2: Padellaro.
3: Padellaro.
2: No, del centro, è fatto. Poi sì, Sergio Rizzo.
3: Sì, che non mi sembra.
2: E Farinelli.
3: Bene, tutti di una certa area.
2: Tutti sì.
3: Ad Avezzano, ce ne dico nel futuro. Il Pavoletto chiude qua. Chi è che ha fatto? Ah, il Corcelletto ha detto, non la facciamo chiudere, teniamola, perché siccome manca, facciamo contemporaneamente un posto di polizia e di informazione. Perché non abbiamo niente.
2: Che cosa?
3: Là. Chiudi il povero Sergio qua, come si chiama? Maurizio.
2: Sergio Maurizio.
3: Sergio Maurizio.
2: Questo invece l'edicola sarà gestita dai giovani, intanto però gli hanno sfasciato tutta la strada intorno per certezza che non ci arrivino. E la tua è pronta a fare da corriere,
3: no,
2: dice.
3: Quest'anno sono. Vai.
2: Focus sulla sicurezza sul lavoro, avvia l'avviso pubblico per presentare nuovi corsi di formazione in materia. È tutto, magna magna. La mossa della Premier Meloni a sorpresa nel cantiere TAV. La Presidente, violenza organizzata e i magistrati facciano il massimo. Presente a Chiomonte anche il Ministro Piantidosi che dice serve unità. Fermati i 4 antagonisti, si indaga per devastazione. Allora, caro carburante, hanno fatto questa cosa che proprio non significa niente, però l'hanno fatta. Lo sconto scatta solo sul diesel. 17 centesimi però fino a 6 agosto.
3: Signora la benzina. Cioè.
2: Scusa, perdono.
3: No, ti perdono. Vai.
2: Valutato e poi escluso un aumento delle accise sui tabacchi, scartato per il muro di Lega e Forza Italia. Deluse le associazioni dei consumatori, critica e le opposizioni, si procede senza una strategia chiara. Un po' così.
3: Poi che abbiamo?
2: È ossessionata da Quirinale, parla il Campolargo, compatti contro la Premier, ma divisi nelle risoluzioni sull'estero.
3: Ripeti?
2: Compatti contro la Premier.
3: Ma non è vero, Campolargo non è compatto, divisi.
2: Ma divisi nelle soluzioni sull'estero.
3: Cioè, l'Ucraina sono due questioni completamente diverse.
2: Le tensioni internazionali, Trump impantanato in Iran, exit è nel mirino dei MAGA. Per il presidente la tregua è stata decisa per dare una chance alla diplomazia, ma l'attacco è pronto. La fiducia nel capo del Pentagono è in discussione, ma il commander in chief ne difende l'operato. Bordeaux assediata dagli incendi in Francia e a Parigi, ancora in Francia, accoltella 3 donne per strada. Nella morsa del caldo, nuova onda di calore, l'esperto potrebbe non essere l'ultima. La domanda, esperto, potrebbe. Da domani afa in rialzo, di giorno e nuove notti tropicali, probabili temperature elevate lungo tutto il mese di agosto. Fa il bagno con il mare mosso, vacanza fatale per un 77enne. Poi andiamo avanti. Teramo. Acqua non ci sono colpevoli. La sentenza ora è definitiva. La procura non ha impugnato il verdetto di assoluzione degli ex vertici IFENFN, Strada dei Parchi e Ruzzo. UGL accusa, premialità, ASL riduce i fondi, il sindacato, le risorse 2025 destinate ai dipendenti sono inferiori a quelle degli anni precedenti. La diatriba tra enti, Palazzo della Sanità, la provincia, è nostro, l'ARPA non c'entra. Nuova sede alle associazioni di Via Romani, incontro tra i referenti di Teramo Nostra e Ampi e la provincia, sistemazione provvisoria in centro. L'Aquilone. E andiamo allo sport. No, non andiamo allo sport, ancora Teramo. Sentinelle contro i roghi, in campo 100 volontari. È vero, Bangor pure Montesilvano pescare. Prati di Tivo, Cabino Via, obiettivo Ferragosto e oggi arriva il maestro Melozzi.
0: A volte ti riparto,
3: no? Ma lo chiamano ovunque.
2: Colibrì, accordo per gli apparecchi sanitari. Giulianova, un istituto di riabilitazione, li donerà all'associazione che si occupa di progetti in Africa. Tortoreto, futuro nazionale punta sulle comunali. Il consigliere Carusi, possibile il confronto con la maggioranza, ma per ora facciamo un'opposizione responsabile in aula.
3: E vedi, non là.
2: Sì. E poi... No. Chirurgia, ora si accende lo scontro politico.
3: Perché dovrebbe fare la multa?
2: Perché non ho messo il giro. Santomero, Cavallari, unità salvata con le pressioni, la maggioranza, l'opposizione non ha meriti, dicono. A Sant'Egidio oggi c'è il consiglio su bilancio e tari, sicurezza in mare, folla all'evento, Martinsicuro in tanti partecipano a iniziative di prevenzione e informazione. Sanità a Giulianova.
3: Ospedale, riassetto sotto accusa, struttura dimenticata e svilita, ed è vero. Allora, Matone dice quello che è successo, cioè che abbiamo soltanto due walk, che sarebbero unità complesse con primario proprio, l'ottimo Fabiani che tu conosci, e di là tutti gli anziani delle geriatrie, quella c'è il primario. E poi tutte cosettine così rimediate, mentre invece la chirurgia rischia ancora di essere tarpata nel finale di settimana con la settimana corta. Oggi ne parliamo nel pomeriggio. E vediamo che cosa ne esce fuori, ci facciamo un articolo, ci facciamo un po' di male parole, ma il centro-destra ha deciso di non venire, perché hanno tutti dei grandi impegni, poi lo verremo in consiglio comunale. Dando all'ordine del giorno è stata inserita la rottamazione che si è appurato, Fratelli d'Italia voleva da febbraio, ma non l'avevano voluto fare e ce l'hanno fatto fare nel finale. C'è una polemichina su questa rottamazione.
2: Non c'è la rottamazione.
3: Ce lo sto dicendo io.
2: Piazza dalla Chiesa, ce l'hanno fatto fare nel finale.
3: Nel finale hanno messo la stamazione nell'ordine del giorno.
2: Piazza dalla Chiesa, scaricati a terra i residui di calcestruzzo della betoniera. E poi...
3: si è arrabbiato con Alpa, perché Piazza dalla Chiesa è pieno di... non si può fare.
2: Sì, lo so.
3: Poi piazza della stazione più sicura, presidio della polizia locale, quello che chiede evoluzione sostenibile, bene. Poi Tombino Suito, a proposito, né ieri né oggi ci stanno gli operai lì a via Sabotino a accomodare il tombino che ogni temporale esplode, ma gli pare normale.
2: Strade allagate, disagi in via 24 maggio, l'acqua invasa anche negozi e case.
3: Perché gli pare normale?
2: Non lo so io. Iniziativa della CPO, domenica c'è la remata contro la violenza.
3: Ai giocatori ascolteremo anche un'intervista tratta da lì.
2: Igiene urbana a Roseto, allarme dei residenti, rifiuti accumulati sulla strada, bomba ecologica in pieno centro, conferimenti scorretti nell'isola per la raccolta del pattume, intervento d'urgenza per ripulire l'area, il sindaco, criticità che si ripete sistematicamente, controlli più serrati per scoprire i responsabili. Ecco. Affidato l'incarico per la rete stradale, c'è la nuova mappa, poi eventi estivi, polemica sui posti riservati, i cittadini, troppi spazi ad autorità e sponsor, Nunes e rispetto istituzionale, critiche fuori luogo, dice, quindi Nunes mantiene il punto, dice no. Montepagano, bus.
3: Montepagano,
2: che ne so io, non so questo. Montepagano, bus bloccato dalle auto in sosta, vietato.
3: Che ne so io, è virale.
2: Perché esce da là?
3: No, vabbè, è appunto.
2: Grande partecipazione.
3: Mazione.
2: La porta.
3: Eccolo, ma che si va? Io mi sono ricordato. Stavi sulle ali del deporto.
2: Grande partecipazione iniziativa anti-annegamenti.
3: Dove?
2: Silvi, tassa rifiuti, sconti per le attività penalizzate dalla strada chiusa, le bollette saranno ridotte del 25%, compensando il calo di clientele e affari per le difficoltà di accesso. Valeriani, segnale di vicinanza a imprenditori e commercianti, tagliati 3,9 milioni i costi del servizio. Parco Nassiria, ecco il centro.
3: Va bene. Hai ragione tua moglie, sei il direttore del giornale. Devi fare qualcosa in più, se
2: Hai
3: capacità.
2: Chiamo
3: gli assessori, quando là, tranne uno. Qual è che lo chiamo?
2: Non lo so.
3: Si può sapere, dai, con gioco con l'assessore dei lavori pubblici, le cose non vanno bene.
2: Ecco.
3: Ma è rotto la. Non dire a fine intanto in attesa che faccio lui.
2: Pescara, precipita dal
3: ponte. Di giornali, stupendo.
2: Precipita dal ponte del mare, muore studentessa di 17 anni.
3: Capacità, invece lì giù qua è vero,
2: Un altro gesto estremo nel reparto di psichiatria, si tratta di un 32enne di origini romene, da tempo ricoverato, stava scontando gli arresti domiciliari. Manoppello, Marcinelle, la strage della miniera rivive tra libri e racconti. Civitella Casanova accoglie Arun dopo 24 anni e cittadino italiano. Che si guarda? Ti becco qui, eh? Perché mi stai chiamando?
3: Per farti distrarre.
2: Porta a porta, il comune investe 1 milione a Pescara.
3: L'Aquila. No, va bene? Sei contrario tu?
2: Sì, abbiamo aumentato 1,5 milioni il costo del servizio a Pescara.
3: E la Tari qua com'è?
2: La Tari dovrebbe rimanere uguale, mi auguro, cioè non credo che ci sia forse qualche.
3: Ma come, riciclone?
2: Qualche sconto stupido dell'1%, non lo so. Chiedi, puoi chiamare, ancora mi sti chiamando, Frangè, però. So. Chiedi a. Questo chiede
3: a bilancio.
2: O alla. Non è che non è Nausicaa l'assessore.
3: No, la movimento la trasmissione.
2: Dai, sta ancora a chiamare qualcuno. Vabbè, ma se ne ha visto il telefono. Rosso, quello è facile, voglio dire. L'Aquila, neonata di 2 mesi.
3: Chi è questo?
2: Sono io sempre, sì. Muore in ospedale.
3: Non dovrebbe, muore in ospedale per guarire solitamente.
2: La bimba è deceduta all'ospedale di Sora dopo un primo accesso al pronto soccorso di Avezzano, disposta all'autopsia. Una comunità sotto shock, rinviati tutti gli eventi. Oh, questo è importante. L'Orsa Petra, nuova. In paese, posticipata la raccolta dell'umido.
3: Che dice? Si costringe la gente.
2: Sì, perché se ne mangiano, quindi.
3: Senti che si mangia la gente.
2: Sul Mona.
3: Devi cacciare l'umido, almeno se uno fraccio in meno. Arriendo ci sta.
2: Sul Mona, pure durante le feste, giostra. La giostra di Sul Mona, vigile urbano, muore alla festa.
3: Ma perché me?
2: Peppino Galateolo si è accasciato in strada e non si è più ripreso, aveva 58 anni, ma la musica non si ferma, oggi i funerali.
3: Ah, certo, ha continuato, come si dice quella cosa in inglese?
2: The show must go on.
3: Dai, il vigile è morto.
2: Intro d'acqua, rissa in piazza, indagini chiuse su chi colpì il sindaco Colasante.
3: Ciotto, attenzione, c'hai il biglietto?
2: Che cosa?
3: Ce l'hai il biglietto, guarda.
2: Geoliera alla perdonanza, caccia al biglietto. L'Aquila, giovedì scatta la vendita online per la serata a Colle Maggio. De Amicis, famosissimo scrittore, dice identità ai giovani.
3: Paolo, secondo me questo dorme.
2: Chi è?
3: Giorgino.
2: No, Paolo non dorme, la mattina sta sempre sveglio, si sveglia presto, controlla le notizie e poi dopo va alla Novita.
3: Non è vero.
2: Sì. Chieti, il giallo di Ortona. Il giudice Lorena si è suicidata, la famiglia voleva nasconderlo per timore dello stigma sociale.

0: vicenda Pescara sembra di capire che parte
1: ma paese. Perché hanno appurato che mena Marsiglio te paese. Truffa del CUP, pagare per ritirare gli esami. Sport, nazionale nel caos, tempesta azzurra, via Maldini e Leonardo, salta la nomina di Pirlo, CT e il tandem dei rifondatori lascia l'incarico dopo 16 giorni.
0: Quindi chi tocca?
1: Conte o Mancini tornano in corsa.
0: Vabbè, come ci pensa Guardiola a Pirlo?
1: Serie C, Pescara, Di Nardo è un rebus, altare scalpita per tornare.
0: E questo vogliamo noi.
1: Sì, ce l'ha messa. La cessione del bomber è snodo fondamentale per il mercato e il tempo stringe.
0: Eccoli, eccoli.
1: Salustri può restare al Teramo, si allontana Boinaidi.
0: Ma perché non dirige più il giornale?
1: No, dice, questo fai 10 minuti su Rete 4 e hanno dato pure a lui un...
0: Non è vero, sì. Dopo Cerno del tempo...
1: Sì, Cerno stava di là sulla Rai, Sallusti fa 10 minuti su... Proprio 10 minuti si chiama, come 5 minuti quello di Vespa, la raddoppiata, a Rete 4. Insomma, si può guardare, Cristina, dai. Allora,
0: ma veramente voi pensate che dovete incriminare quello che va alle riunioni nostalgiche e alza il braccio e dice ehi alla la, ma credo sono innocuissimi. Vero fascismo si trova in queste cose. Beh. Cioè quando tu occupi i posti di potere.
1: Certo.
0: Là, e qual è il posto di potere più importante?
1: L'informazione.
0: È così, ma tanto semplice, mi parla a capire pure tu.
1: Sì.
0: E allora, è ovvio. Giulianova torna a studiare e caccia due attaccanti. Uè! Guarda queste foto non ce le avevamo noi perché hanno mandato il fotografo su e dice che sta mangiando, che sta a fare per
1: sta scrive, scrive, scrive,
0: formazione?
1: Scrive. No, sta a scrivere di prima giornata.
0: Oggi ci saranno i test, quelli più importanti, e vedremo come stanno i giocatori. Intanto Bomber Eusebi si allena e in prova che cazzarà, va bene. Il Nudalesco riparte per la salvetta il 5 agosto primo test, noi invece il primo test facciamo il primo agosto al Fadini contro la squadra di Bonati che sembra... Oh, tra poco facciamo l'intervista, qualcuno contiamo,
1: Russo, Chieti, ecco i soldi, Nucilli minaccia, denuncia.
0: Cioè, una volta che ho trovato l'accordo...
1: Non lo so, io non ti so dire ma perché fanno queste cose. Allora, buongiorno!
0: Chi era?
1: Amico mio con il cagnolino. Allora.
0: Giustamente.
1: Andiamo del messaggero, che vuoi fare? Dimmi.
0: Viale Salvo d'Acquisto, questa è l'apertura di Pescara o di Langiano, che c'entra a metterlo lì?
1: Langiano,
0: Perché sta lì?
1: Non lo so, Frangiano, ma domini, chiama.
0: L'avete acceso sì, sul giornale?
1: Sì.
0: Oh, meno male.
1: Parte restyling.
0: Sì.
1: Il post sui social dell'assessore di
0: anche
1: Teramo.
0: A Pescara la Tario aumenterà scontro in aula. Apertura di Pescara.
1: L'assessore spiega i rincari, dobbiamo aumentare le eco-isole, incrementi tra il 6 e l'11%, complimenti, ira dell'opposizione. Questo perché sta qua? Io non lo so perché sta qua. Il post sui social dell'assessore di Teramo, con Google Maps ho rivisto mio padre deceduto nel 2010.
0: Come l'ha visto?
1: Quello fa vedere le strade, le riprese delle strade, e ci sta una, si vede che ci sta una ripresa del 2010, c'è il padre là. Come sta in prima pagina?
0: No, io avrei aperto con qua magari.
1: Sora, per la neonata morta in ospedale, la ASL ha aperto un'inchiesta interna. Sul Mona, porta fili amabili, vince la giostra dei 30 anni. Questa l'ha vinta domenica.
0: È una metà vigile morto.
1: Non ho accorto ancora. Sanità, Città Sant'Angelo, inaugurato ieri l'ospedale di comunità, poi in Abruzzo in un anno 3.478 incidenti stradali.
0: Guarda, a Sulmona in passato ci fu una rissa in cui venne coinvolto anche il sindaco.
1: Chiesto il giudizio per 3 persone.
0: Come vedi, non ti stai tranquilli, manca a tanti livelli.
1: Pescara, 17 anni, giù dal ponte, il colpo trovato dai passanti. La decisione Lorena Paolini cade l'accusa di omicidio per il marito. Andiamo sul soppalco, Ripateatina, bagno di folla per Bugno e Chiappucci alla Rocky Marciano Festival. Serie C, non solo Cicerelli, il Pescara punta su Ravasio e Bruzzaniti. Un gioco di nome. Concerto stasera all'Aquila, Risa pronta ad incantare il pubblico.
0: Ma lei sta le cose, Marsiglio, non abbiamo tracce di lite di Marsiglio con Masci?
1: No. No, ma questi hanno deciso di ignorarla quella notizia. Oddio, ci ha buttato fuori, quindi ricominciamo. Come sa che è Roma?
0: Ma questa è Roma. Leggevamo Roma, che è più originale sarà. Un secondo, vedi che succede la cronaca di Roma.
1: Ma no, dai, insomma.
0: No,
1: non mi trovo.
0: È un classico.
1: Edizione Abruzzo, ecco. Allora.
0: Ho visto un boom di presenze da qualche.

0: parte?
1: Meno male.
0: Prima ancora non finisce luglio.
1: Google Maps mi ha aiutato a rivedere mio papà morto e ci hanno fatto l'approfondimento regionale.
0: I saponetti commerciali.
1: Ecco qua voce. Con il padre.
0: Ma chi era? Qual è l'assessore?
1: Padre dell'assessore.
0: Assessore lo dice. Cordone.
1: Cordone.
0: Ha trovato un'immagine del padre mentre tornava a casa. Ragazzi.
1: Abruzzo, set del cinema, 30 specialisti grazie all'IFA. Pescara, a 17 anni giù dal ponte, il corpo trovato all'alba dai passanti, ora si indaga. Detenuto aggredisce il medico, poi ferisce due agenti in carcere.
0: Ma quando ti li meritavano di stare in prima, dai.
1: Derubata subito dopo aver ritirato i soldi, paura per una mamma con il figlio piccolo. Muore a 53 anni dopo scontro autoscooter un esperto per risolvere il giallo dell'incidente. Tari in consiglio scontro ha approvato un aumento di tariffe pari a 1,5 milioni di euro. Carota,
0: il bastone,
1: provvedimento inevitabile. L'assessore Croce, i rincari tra il 6 e l'11% per le famiglie, l'assessore Croce motiva la decisione, dobbiamo ampliare il numero delle ecoisole. Ospedale di comunità, 21 posti letto per accogliere i pazienti non acuti. L'Aquila, nuovo teatro comunale, più fondi per i lavori, riaprirà ad ottobre. Allieva della Guardia di Finanza, 22enne, deceduta, si cerca la verità nelle chat.
0: A lei le fanno vedere le chat? Dal Mastro no?
1: A lei le fanno vedere, dal Mastro no, no. Sindaco ferito nella rissa, chiesto il giudizio per tre. Colasanti è intervenuto per separare un gruppo che si stava picchiando. Si lasciano picchiare fino a quando cascano in terra, poi si interviene. La procura ha chiuso le indagini per quanto avvenuto nell'agosto 2026. Sicuro, se te la faccio di cattivo. Avezzano, migliaia in piazza cantano con i ricchi e poveri.
0: Perché ti amo?
1: No, non è quello.
0: La canteranno.
1: Festa si trasforma in tragedia, muore di infarto il vigile Gentile a Sulmona. Se ne accorge. Giuseppe Galatioto, amato da tutta la comunità, è morto davanti alla moglie e al figlio, 15enne. Neonata, deceduto in ospedale, la ASL apre un'indagine interna. Chieti, due nuove risonanze e un ampliamento del pronto soccorso, un investimento di oltre 5 milioni all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Marsiglio, tecnologia d'avanguardia, spazi idonei e minori tempi d'attesa.
0: Non è che ti metti una giacca la verì.
1: Una giacchetta, non porti chi il foulard?
0: Non porto più il foulard, no? No, era quando abbiamo detto noi.
1: Verde incolto, effetto giungla, autobus sulla corsia opposta a dove? Vabbè, non lo sappiamo. Tricalle.
0: Lanciano.
1: Via il restyling
0: di
1: Viale Salvo d'Acquisto.
0: Questo.
1: Mannaggia la maiella.
0: E ti tocca.
1: Famiglia nel bosco, attesa per la decisione. Pillon dice tanti elementi nuovi da valutare.
0: Ancora, ma era risolto.
1: Ma no, devi decidere la settimana.
0: Non lo voglio risolvere.
1: No.
0: I giornali sono d'accordo. Genova, ecco, boom di presente. Mannaggia, dove?
1: Ma di chi l'ha detto?
0: Non ci frega più questi pizzi. Vai,
1: turismo, boom di presenze per ammortizzare i costi, servono stagioni lunghe. Ma se ci sono boom di presenze che costi di ammortizzare, sta a posto, no? I numeri sono buoni, ma le spese di apertura e gestione delle strutture spesso superano i benefici economici. Ma economici, ma chi l'ha detto?
0: Vedi un po',
1: chi era costui?
0: Vedi che è intervistato. Tu, scendi. Camillo D'Angelo può essere parlato a livello provinciale, l'ente guidato dal presidente Camillo D'Angelo. Giulianova, l'assessore, ecco qua.
1: Marco Di Carlo. Vai. Si rifà al suo piano strategico.
0: E che dice?
1: Utilizzando eventi sportivi e culturali in periodi morti, l'altro target invece è quello di riattrarre i turisti del nord Europa. Una volta, fino agli anni 90, rappresentava il 30% di tutto il movimento, ora si è ridotto a 14%.
0: Quindi adesso è un boom, vai. Bene,
1: sull'argomento entra gamba tesa Giovannelli, presidente di Confcommercio e Federalberghi Abruzzo, che contesta apertamente l'attuale gestione dei flussi e le strategie locali di promozioni e sottolinea un paradosso tutto locale, il turismo internazionale vola con numeri da podio nazionale ma l'economia del settore rischia di girare a vuoto.
0: Le presenze internazionali volano, Di Carlo ha detto invece che sono calate fino al 14%. E allora che li faceva fare questi articoli?
1: Non lo so, chi sta scritto?
0: Finto nipote, da tocca.
1: Finto nipote, anziana derubata di soldi, oro e fedi nuziali, condannati in due, quindi l'hanno presi. Premio a Tortoreto, premio amore per l'Abruzzo, 15 eccellenze sul palco. La famiglia di un bimbo autistico, ha rischiato di non vedere Gabbani a Montesilvano.
0: Sopra.
1: No, non legge. No, go-kart, piedi di legge. No, non credo, no. Pescara punta Ravasio e Bruzzaniti. Chiappucci e Bugno, notte da Rocky.
0: Dove questo?
1: A Ripateatina, Rocky Marciano.
0: Vabbè, è qualcosa prego. Intanto chiedi, svolta rosso, partito il bonifico.
1: Ma quando arriva?
0: Cos'è? Non c'è niente di noi.
1: Cioè... Avezzano, domani ritiro Vindoli con i colpi Camilli e Mastrippolito.
0: Io voglio comprare questo.
1: Mastrippolito è forte.
0: Intanto poco fa lo salutiamo, abbiamo visto ripassare l'ex terzino giallorosso Maffione. Adesso noi facciamo la nazionale, poi fai ascoltare i giocatori che hanno detto, dai.
1: Diesel giù, niente tassa sul fumo, nessun taglio sulla benzina. Palazzo Chigi, misura tempestiva e responsabile, se dice la sola. Il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette. Avanti sulla flessibilità.
0: Fumano tutti là, eh.
1: Boccia, servono accise mobili e bonus. Meloni, blitz in Valsusa e norma antiviolenti, basta pene irrisorie.
0: Ergastolo.
1: Dopo il Pride di Berlino, assalto anche in Francia, incubo lupi solitari, 3 coltellate a Parigi. Però pare questo non fosse terrorismo, ma proprio matto. Ranucci, scontro tra la Premier e la Schlein, la leader del PD, mai accusato il governo. Meloni dice si deve scusare. Pescara sì all'aumento della Tari, l'opposizione attacca la giunta. Andiamo alla fotonotizia centropagina, caos Italia, Maldini lascia CT, Mancini più di Conte. Vabbè, soppalco. Svilar, io alla Juventus, per me c'è solo la Roma, parla il portiere leader e Castro è già a Trigoria.
0: Arrivate caro, mi mandate i passi, puntuale, preciso e mori passerà con la bicicletta. Cioè in genere la gente arriva qua in Piazza Roma, deposta la bicicletta e va, poi ti vedi, arriva non so da dove, ma lo per ripassare in bicicletta.
1: Questa è la famosa intermodalità.
0: Ah.
1: Conferenza dei servizi, stadio di Pietralata, al via l'ultimo iter per avviare il cantiere. Vabbè, ho detto mo.
0: Beh ragazzi però, ma senti un po' di giocatori, su.
1: Sentiamo un po' di giocatori?
0: Sì, dai, beh.
1: Chi vuoi sentire? Dimmi, chi vuoi sentire?
0: Cominciamo da tutti.
1: Cominciamo da tutti. Chi vuoi sentire?
0: Ti faccio scegliere.
1: Vabbè. Allora sentiamo il capitano.
0: Ma perché non salutiamo gli amici al bar intanto?
1: Allora salutiamo gli amici. Salutiamo gli amici, buongiorno.
0: Bettiamo.
1: Ah, Iole del Re, buongiorno Iole, a Rita Piccioni, buongiorno, buongiorno a Valentina Campeti, a Luigi Anni, a Loredana Ciaffoni, ad Antonella Leonio, ancora no, Chiodi Luigi e Danna, buongiorno, Giuliana Michelucci, buongiorno, Betty Alm, buongiorno. Eccola. A tutti voi, Gaetano Palini, buon lavoro e buona giornata.
0: La posta stagliere di Paolini, bellissimo.
1: Grazie, Marcello Marcella Pompisi, buongiorno sì. A tutti, Andrea Luquino, buongiorno.
0: Federico. Cioè?
1: Flavio Stacchiotti, buongiorno. A Federico, buongiorno. Oriana Ciccioni, buongiorno.
0: Inoltre,
1: Andrea Serafini dice: buttali giù dal letto quelli del centro-destra, assenti pomeriggio per l'ospedale. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Paola Cicconi, Iole Del Re, Rossella Mattiucci, Bruno Ruggeri, Antonello Curino e Marcella Pompizzi.
0: Ciao a tutti, salve Federico.
1: Fredi Federico ancora no, credo.
0: E beh, perché manco ieri mattina?
1: Sì, eccolo qua. Ci sta.
0: No, perché noi ci teniamo, che siete fedelissimi.
1: Ci preoccupiamo di salutare.
0: Dai, un po' di giocatori.
1: Dai, un po' di giocatori.
0: Quelli che speriamo sceglieranno per tutto l'anno. Però facciamo una c'è. Cominciamo da Martiniello, che era molto atteso, come tu ben sai, e l'abbiamo visto abbastanza bene.
1: Sì, in forma.
0: Ma adesso con la preparazione sicuramente darà il meglio. Che l'ho qua, sorridendo, andiamo, fai sentire, parti, vai.
2: Allora siamo con Martiniello, non ha bisogno di nessuna presentazione, ha fatto un grande giro d'andata, poi sono stati i problemi, ma adesso quello è passato, come si ricomincia?
3: Si comincia sicuramente per la voglia di fare bene, di fare un grande ritiro, di fare gruppo e prenderci tante soddisfazioni.
2: Ho saputo che tu ci tenevi a restare, insomma, se era possibile trovare un accordo e lo avete trovato.
3: Sì, ero diciamo che abbiamo preso un accordo con la società dove io ho voluto fortemente. stare, quindi facciamo il ritiro e vediamo come andrà.
2: Tutti dicono che se sta bene abbiamo il miglior centravanti del girone, ma è così?
3: Così dicono tutti.
2: Tu che dici? Quando sei... No, posso dire una cosa che mi sono scordato. Anche la partita con Castelfidardo e la partita di Recanati non facesti gol, ma stavi là tutte le volte.
3: Sì, sì. Voglio stare, iniziare a star bene per togliere tanti sassoni dalle scarpe sicuramente, dare soddisfazione alla società, al mister, perché mi ha dato una grande mano, esatto, sia calcisticamente sia umanamente, quindi voglio ripagare tutta questa fiducia.
2: Anche qua la domanda delle domande: come stai fisicamente? Che qua il problema dico?
3: Sì, dai, iniziamo a lavorare con calma e migliorare sempre di
2: più. E sport, chiudo, anche perché
0: comanda, no, Antonio, mi raccomando, noi controlliamo tutti su di te.
2: Aspettiamo
3: adesso.
0: No, non l'abbiamo visto in volo,
2: allora siamo con Martiniello, non ha bisogno di...
0: Non l'avete visto? Sì, qualcosina sì.
2: Il primo questo girone è stato Olimpio, che avendo un campionato con Tesano, loro vogliono salire ogni costo, ho detto appena sentito Giulianova, no, vengo a Giulianova. Tu sei originario lì?
4: Io di Torino.
2: Torino, quindi a Volga Nord. Hai giocato a sud in queste parti più a sud?
4: Sono stato all'Aquila prima di andare a Desenzano, poi sono stato in Calabria.
2: Ma mi hai detto che a Presenza che Desenzano è bella, sta sul lago di Garda e gli spettatori vengono poco.
4: Rispetto a una piazza del genere, sì.
2: Quelle vengono tanti.
4: Lo so.
2: Hai detto che uno dei motivi che ti ha spinto anche a sapere
4: sicuramente.
2: Tutto. Poi hai visto il campo attaccato alla rete. Voi
4: avevo bisogno della piazza. Dai.
2: Avevate la pista?
4: Sì, avevamo la pista.
2: Allora, domanda sempre, quando uno dice il giocampista, mille ruoli.
4: Quale? Per forza.
2: Non dico so fare tutto, ma...
4: No, so fare tutto, no, però posso fare tutto.
2: Quale, qual è quello che preferisci?
4: La mezzala, dobbiamo essere
2: mezzala
4: a tre, però anche a due, dipende.
2: Ma una mezzala davanti alle punte che dai palloni agli attaccanti, si fa?
4: Ci proviamo.
2: Cioè, sempre. È importante, il passaggio finale è importante?
4: Non mi ispirare, assolutamente
2: che
4: sì.
2: Che atmosfera hai trovato all'arrivo?
4: Bello, le atmosfere nuove sono sempre emozionanti. Oggi è il primo giorno, vedremo.
2: Il lago è lontano?
4: Il lago è lontanissimo.
2: C'è il mare, però.
4: Oramai c'è il mare è... E sta bene.
2: Grazie,
0: Olimpio, tocca al lupo per questo nuovo centro.
2: Il primo posto di vista, c'è il
0: mezzala,
2: vogliono dire. Io non so se la telecamera lo riprende.
0: Dell'Aquila, Carri, come ti chiami?
2: Io non so se la telecamera lo riprende, però ci sta, poi ci rientra, da oltre le pubblicità e anche oltre me. Cosa, veramente, rara. Pausa, il ruolo?
4: Decisore centrale.
2: Ma guarda tu, arrivi da...
4: Dall'Aquila, in prestito dall'Ascoli.
2: E come stai all'Aquila?
4: Diciamo che non abbiamo fatto risultato, però c'è una bella squadra.
2: Hai giocato contro di noi?
4: Contro di voi, sì.
2: È andata e ritorna?
4: Sì, è andata, mi sono fatto male, però ho giocato primo tempo. E...
2: Dove si fece male anche Carbonelli in quel secondo tempo?
4: Sì.
2: E poi hai giocato?
4: Sì.
2: Avete il bacchiato qua? Vabbè, comunque com'era il sparacello forte?
4: Sì, sparacello. Vabbè, fortissimo.
2: Quindi la destinazione di Giovanni è stata accolta con piacere, conosci la Brava, la piazza?
4: Sì, conosco poi anche quando ho giocato contro voi, ho visto tanta gente, bello ambiente, nuove storie, sì, bello attaccato, sì.
2: Che ti hanno detto? Che cosa ti chiedono di fare? Oltre che di giocare bene, l'obiettivo?
4: L'obiettivo è, cioè, io ho parlato con il mister, con il direttore, e tutti avevamo un obiettivo, è dare tutto per la maglia, per la gente, e poi belle cose nascono lì.
2: Va bene. Grazie, bocca al lupo.
4: Grazie mille.
2: Ciao. Io non so se la telecamera lo riprende, però ci sta. Due portieri Andrea, eccolo qua. Allora, siamo con il direttore sportivo Paolo D'Ercole, va tutto bene, tutti hanno detto un giudizio positivo, del resto
0: della
2: compagnia, qui però anche le ciliegine finali, ci stiamo lavorando più o meno.
5: Sicuramente stiamo lavorando, dobbiamo ancora completare. Fa piacere che la città, i tifosi sono contenti per adesso, anche la società del lavoro fatto, poi il problema sarà sempre quando arriverà la domenica, che sarà il giudizio finale. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che è un mercato difficile, però abbiamo fatto tutte scelte ponderate, tutte scelte che volevamo, non siamo fatti prendere da nessun'ansia, e non lo faremo neanche per quanto riguarda la scelta degli ultimi tassetti.
2: Ma anche le due punte?
5: Sì, ma intanto ne abbiamo una che è un giocatore importante, che è Martiniello, quindi non dimentichiamo, non dimentichiamo che abbiamo Antonio, quindi che sembra che siamo senza attaccanti, ma siamo consapevoli di avere uno dei migliori attaccanti della categoria.
2: Senti, per quanto riguarda i centrocampisti, quasi tutti hanno detto che il loro ruolo che preferiscono è mezzala. Come si fa? C'è un datamento che
5: funziona. E poi vanno a mettere qualcuno in più in campo, no? Abbiamo una rosa di ragazzi veramente bravi, oltre che bravi calciatori, veramente dei ragazzi che si sono messi a disposizione in tutto e per tutto, sotto tutti i punti di vista. Sono tutti quanti carichi, lo sono dal primo giorno che li abbiamo contattati. E come ho detto a loro, io ho bisogno di gente che avesse la pancia vuota, cioè la voglia, la fame di voler fare qualcosa in più, sia per età che non età, chi deve continuare un percorso, chi lo deve quasi terminare. Non ce n'è uno che non ha dimostrato e mostrato una grandissima voglia di fare.
2: Tu hai detto che non c'è furia per le punte, ma alcuni giocatori li abbiamo individuati.
5: Ma i giocatori sono stati individuati da tempo e ci sono le trattative, purtroppo come tutte le trattative possono andare bene, male, non siamo soli in questo mercato, quindi noi non facciamo fantacalcio, quindi dobbiamo ponderare tutto, la parte economica, la parte tecnica. Se dobbiamo prendere tanto per prendere, gli attaccanti ne potremo arrivare anche 100, ma noi dobbiamo cercare di continuare a scegliere quelli che abbiamo l'intenzione di scegliere.
2: Grazie e buon lavoro.
5: Grazie a te.
0: Bene, allora siamo con Ercole adesso, dove stiamo? C'erano, li ritroveremo. Intanto guardate un po' il saluto di Mucciconi, che saluta tutti i suoi giocatori, ha parlato molto bene, niente di particolare, un invito.
2: Allora questa coppia, con tutto quanti anni era intervista.
0: Eccolo qua il presidente con il vice.
2: Allora questa coppia, con tutto quanti anni era intervista insieme, cioè le tempi che erano, quando era?
6: Il primo anno di 13 anni adesso.
7: Questo è il sesto.
6: Il sesto della serie, diciamo, nella giocata al calcio.
2: Questa coppia che resiste, che vi unisce?
6: L'amicizia innanzitutto e la
2: stima.
6: L'amicizia, la stima, l'essere diversi, che così ci convenziamo.
2: Meno male.
6: E quindi come in tutte le coppie.
7: Litighiamo
6: più di una coppia.
2: Poi però si raggiunge la sintesi.
6: Deve essere alla base di tutto.
2: Allora, questa che è andata secondo te, presidente?
6: Non è un'annata, a differenza degli altri anni dove si è partiti, diciamo, fortunatamente, tra virgolette, però il calcio non è una matematica, con più organizzazione sicuramente, perché abbiamo rinnovato, no scusami, abbiamo lasciato in essere quello che è stato il campionato passato con lo stesso staff tecnico, con il direttore sportivo che ci ha seguiti già dall'anno scorso e quindi ha avuto il tempo di lavorare per bene. Poi se ti ripeto, meglio di me sai che il calcio non è una matematica, non è una scienza ben precisa, quindi di certo abbiamo uno staff organizzativo più importante, si sono uniti a noi tante figure che noi ringraziamo, perché veramente notiamo in loro tanta passione, tanto attaccamento a maglia e tanta professionalità, quindi diciamo che per tanti anni abbiamo portato avanti 2-3 persone, 4 massimo, diciamo tutta l'organizzazione. Oggi ci ritroviamo con delle persone che ci stanno dando veramente un segnale importante per proseguire e per sperare in qualcosa sempre di migliore.
2: E mentre volevo chiedere a Di Carlo, perché qual è l'importanza di questo tavolo?
7: Diciamo che quest'anno, per arrivare ad oggi, che è la partenza del ritiro, ma in questo tavolo abbiamo fatto tante riunioni,
2: settimanali, molto importanti.
7: Sì, ma a volte anche 2 settimane per cercare di fare al meglio quello che stiamo facendo. Come dice Alessandro, quest'anno ci siamo divisi i compiti e molti stanno portando avanti in diversi settori, da quello che sarà poi, diciamo, l'organizzazione del futuro. Abbiamo condiviso con loro tutte le informazioni.
2: Che squadra abbiamo fatto con tutto questo lavoro?
6: Ma che squadra abbiamo fatto? Io personalmente non sono bravo nel giudicare i giocatori, però diciamo che si è lavorato bene, si è lavorato in tempo. Adesso mandano sicuramente alcune pedine, ma non ci facciamo prendere dalla fretta, perché poi la fretta non è mai una sa già accompagnato, dice, di quello che si deve fare, quindi ci vuole calma. Abbiamo già, secondo me, fatto un buon gruppo, bravi ragazzi soprattutto, perché noi prima che atleti vogliamo delle persone brave, che sanno stare in una famiglia, che sanno quali sono le regole di Giulianova, perché Giulianova non è una società come le altre, ma soprattutto non è una città come le altre. Giulianova vive di calcio, e quando uno indossa la maglia di Giulianova deve capire che ha un impegno maggiore rispetto a tante altre società. Ma questo lo dico perché lo penso veramente, perché lo provo, perché io ogni domenica, come Carlo, quando andiamo al Fanini ci emozioniamo, quindi vorrei che tutto quello che noi trasmettiamo, che vorremmo far capire, loro lo portassero in gamba, lo devono portare in gamba e devono capire l'importanza di quello che è lo scudetto che portano sul petto.
2: Allora, noi abbiamo visto e intervistato Martiniello, mi pare che l'abbiamo visto bene.
7: Adesso avrà davanti 2-3 settimane di lavoro.
2: È importante averlo così, pieno di motivazione.
7: Sono sicuro che è venuto molto motivato. Molto motivato, e devo essere anch'io, devo dire che il lavoro fatto dallo staff, quindi dal direttore, dallo staff tecnico,
6: lo staff medico
7: hanno lavorato e staranno lavorando per fare una rosa molto competitiva, di gente dove le coppie, le famose coppie per ogni ruolo, sono, se la giocheranno, perché sono tutti ad alto livello. Sì.
2: Allora, voglio dire una cosa, il campo giocherà anche la Sant'Egidiese qui.
6: Sì, giocherà anche la Sant'Egidiese.
2: Non le facciamo forse.
6: Abbiamo fatto un accordo con Paravani, che è uno dei tre più bravi, diciamo, d'Abruzzo per la manutenzione dei campi d'erba naturale. Avremo un accordo più che raddoppiato rispetto a quello dell'anno scorso, quindi sarà una manutenzione giornaliera, settimanale.
2: Quando lo faranno?
6: Ma si potrà giocare anche se comincia a settembre. Abbiamo fatto
2: possiamo fare con lavoro, perché noi
6: abbiamo fatto, perché loro hanno fatto una programmazione di una semina particolare, che quindi
2: può adesso essere... a settembre.
6: Sì, ma verranno fatte tre semine, figure, poi verrà fatto ogni lunedì con tutto, poi ci sarà un giardino fisso, Alfonso che ci darà una mano. Allora, secondo me avremo il campo migliore degli altri anni, anche se abbiamo dovuto. Secondo me è una questione giusta, perché quando c'è un rapporto di amicizia e di collaborazione, secondo me nei momenti del bisogno bisogna essere pronti e vicini. Tra l'altro Sant'Egidiese ci riconoscerà comunque un contributo per la gestione, quindi diciamo che ci sono tutte le carte in regola per poter pensare intanto al nostro campionato, a mantenere bene il Fanini, visto che ci giocheranno due squadre. Per quanto riguarda Martiniello, volevo dire una cosa: noi ci abbiamo scommesso tutti quanti, perché ci crediamo e sappiamo che potrà essere il valore aggiunto, e secondo me sta entrando, per quelle poche volte che ci siamo sentiti e parlati, ha capito forse adesso dove sta giocando, perché forse inizialmente è preso da tante situazioni, ma oggi ha capito dove sta giocando.
2: L'ho visto molto meglio. Allora, Di Carlo, senti, se io devo chiederti una cosa, con l'altro di campo, ma nell'elenco degli abbonamenti c'è una voce che parla di distinti, ma ancora da stabilire. Che garanzia avete?
7: Abbiamo la garanzia che i lavori partiranno a breve, sicuramente si faranno una gara d'appalto, ma noi speriamo che entro la fine dell'anno solare siano fruibili. Quindi anche sugli abbonamenti abbiamo lasciato in costruzione, perché poi prevediamo anche che chi vuole trasformare l'abbonamento magari dalla curva ai distinti lo potrà fare.
2: Ecco, questo passaggio
7: però sono fruibili, sono agibili, cioè non agibili, possiamo vendere gli abbonamenti. E noi contiamo però su tutti i giuliesi che già l'anno scorso.
2: Già l'anno solare.
6: Io vorrei dire una cosa importantissima, scusami Carlo se ti interrompo. La collaborazione che quest'anno, come l'anno scorso, ci sta dando il Comune. Dobbiamo essere. Io sono stato il primo a criticare, sono il primo ad elogiare.
2: Una famosissima
6: cosa. Devo dire che veramente si sta creando un rapporto che era giusto che si creasse. E veramente noi siamo onorati che il Comune di Giulianova, che è il si respira proprio una voglia di collaborazione, e penso che ce la siamo guadagnati, perché noi abbiamo sempre fatto le cose al meglio, abbiamo fatto sempre le cose con tanto amore, con tanta passione, ma soprattutto con tanta serietà. E ringraziamo in primis, siamo qui a ringraziare veramente il Comune e tutti coloro che girano intorno a noi, perché c'è un rapporto diretto importante che ci fa ben sperare per il futuro.
2: È quello che tutti vogliono. Adesso però ci devi dire, secondo te, che il campionato possiamo fare?
6: noi dobbiamo fare un campionato da giugno a calcio,
2: meglio di quello dell'anno scorso.
6: Noi dobbiamo provare, dobbiamo provare sicuramente a fare meglio. È normale che, ripeto, non facciamo gare a chi fa di più. Noi ci metteremo del nostro meglio. Abbiamo formato una squadra con tanto entusiasmo e con tanta voglia di fare bene. Poi abbiamo ripreso il mister, che noi ci creiamo tantissimo. Abbiamo parlato Ercolo, che sta facendo un lavorone. Abbiamo Matteo Bianchini, che secondo me è il miglior team manager che si possa trovare in circolazione.
2: E guarda, abbiamo,
6: penso che nella vita bisogna vivere di merito. Se c'è la meritocrazia, allora sì, ma uno ha anche l'ambizione di crescere e di fare meglio.
2: Benissimo.
6: Io penso che noi faremo un buon campionato, cercheremo di fare del nostro bene, ma sicuramente ci metteremo il massimo impegno. È quello che io chiedo, è quello che chiederò ai ragazzi. Ma oltre, ci metteremo il massimo impegno, perché noi abbiamo fatto tutto il possibile. Poi quel che verrà sarà tutto. Noi siamo tranquillissimi, abbiamo fatto quest'anno per il triennale all'Orca Santa Maria, per Valle Castellana, è la prima volta che giudicherò. Ma
2: quel cavolo
6: no, ma non assicuro che avremo una bella notizia. Ma detto questo, secondo me abbiamo fatto tutto quello che serve per poter cominciare il campionato nel miglior modo possibile. Poi sarà il campo a decidere.
2: L'ultima domanda che viene in mente, ma un amichevole in diretti in notturna, magari quello che è possibile.
7: Quando faremo una con la Juniors Nazionale nostra, anche per presentare la nostra, e lo faremo alle 20:45,
2: perché là non c'è, non è
7: il poi vedremo adesso in base a, anche agli impegni delle altre squadre.
2: Con Arcevo Ascoli sarebbe una partita bellissima. Perché è più importante,
7: vediamo.
6: Io quello che ci tenevo a dire è che noi veramente, anche come campagna abbonamenti, abbiamo fatto, hanno creato un video che mi ha emozionato, bellissimo,
2: molto bello,
6: che ha fatto capire veramente quella che è l'appartenenza dei giudiesi al Giulianova Calcio. Adesso quello che chiediamo è: dateci una mano come avete fatto l'anno passato e fate capire quanto è importante il Giulianova Calcio per voi, come lo è per noi. Solo questo.
2: Grazie al Presidente e al Vicepresidente, e bocca al lupo a tutti. Grazie.
0: Allora, abbiamo ascoltato belle interviste, vediamo invece che succede. Questi sono tutti buoni propositi che noi avvaliamo, ma vediamo che succede con le previsioni del tempo, perché
1: chiamiamo subito Pierluigi.
0: Abbiamo bisogno di sapere. Perché diceva martedì rientriamo all'Africano, ha detto una cosa di questo tipo.
1: Domani.
0: Chi è quello?
1: Non importa niente. Buongiorno, allora, dici.
8: Allora, l'alta pressione inizia, insomma, a farla da padrona su tutta l'Italia, sul Mediterraneo, e quindi avremo tempo stabile e sfruttato per i prossimi giorni, compreso ovviamente il weekend, ma guardando più a lunga gittata, direi che la prima settimana di agosto sarà la più calda probabilmente dell'estate, perché ci sarà un picco di caldo dovuto appunto all'anticiclone africano, con temperature che saranno 5-6 gradi superiori alla media, quindi sarà molto caldo e dunque, insomma, si ripropone la situazione che abbiamo avuto qualche giorno fa, prima della rottura grandinigena. Quindi avremo i primi 7 giorni di agosto molto molto caldi, questo è da dire. Altro non c'è da aggiungere, non ci sarà nemmeno instabilità pomeridiana. Ci sarà sicuramente AFA, quindi l'umidità crescente, e per il resto questa è la situazione.
1: Questi talk, va bene.
0: Ma fino a quando?
1: Fino almeno al 6-7 di agosto, ho detto. Quindi.
8: Fino al 6-7 di agosto compreso.
1: Compreso.
8: Poi vediamo.
1: 10 giorni, insomma, poi vediamo.
8: Una decina di giorni di caldo crescente, che è crescente soprattutto, ripeto, nei primi giorni di agosto.
1: Va bene, figura di palta con la nazionale. Maldini si è dimesso pure Leonardo.
8: Scandaloso tutto quello che è successo. Per uno sponsor russo, vabbè, l'Italia è un paese satellite, lo sappiamo. E per il resto niente, calciomercato, l'Inter ha acquistato Stones dal Manchester City, che era un'uscita a un parametro zero. Titolare dell'Inghilterra, insomma.
1: Ma in generale non c'è una lira sul mercato, questo è.
8: Non c'è una lira sul mercato, però insomma questo acquisto mi piace, perché comunque parliamo di un giocatore di un certo livello. Akanji farà, credo, bene in difesa.
1: Va bene, ci aggiorniamo a domattina.
8: Sì.
1: Buona giornata e buon lavoro.
8: Ciao, ciao.
1: Allora, direttore, che vuoi fare? Dimmi. Faccio qualche stacco? È doveroso, è doveroso, è doveroso.
0: Dobbiamo fumare qua.
1: È doveroso. Prego.
0: Poi abbiamo pagine di auguri, abbiamo, voglio vedere quello bello.
1: Tutte le altre nostre rubriche.
0: Tutte, tutte, la vedremo. Buona, buona.
9: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Gems, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Siamo per passare all'appuntamento con la pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te, che sono un tuo sponsor specifico legato al caffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Eccoci qua, allora la Chiesa oggi ricorda due santi per la precisione e sono santi Nazario e Celso. Paolino, biografo di Sant'Ambrogio, riferisce che il vescovo di Milano, appunto Ambrogio, ebbe un'ispirazione che lo guidò negli orti fuori città sulla tomba sconosciuta di due martiri. Erano Nazario e Celso. Il primo, il corpo del primo, era completamente intatto e fu trasportato in una chiesa davanti a Porta Romana, dove sorse una basilica in suo nome. Sulle ossa di Celso, era consumato Celso, forse era meno santo.
4: Beh, può essere.
1: Beh. Che accadde? Lasciate dove erano rinvenute, ma perché? Forse un'altra basilica, però. Nazario aveva predicato in Italia, a Treviri e in Gallia, dove aveva battezzato Celso, che allora aveva 9 anni. Furono martirizzati a Milano nel 304 durante la persecuzione più terribile degli imperatori romani anticristiani, che fu Diocleziano.
4: E facciamo tanti auguri di buon compleanno a Pierpaolo Camelia.
1: Ciao Pierpaolo!
4: A Nicole Marchetti.
1: Ciao Nicole!
4: A Pier Giorgio di Bonaventura.
1: Ciao Pier Giorgio!
4: A Cristina De Santis. A Johnny Gianzante.
1: La mamma del presidente del Circolo Nautico Vincenzo Migliori. E la mamma di Orsini, che era un esponente noto di Forza Italia, già per niente, vabbè.
4: Alessio Di Serafino, Silvana Pirolo.
1: Pirolo, ci avrei giurato, ma l'ho fatto in tempo, è Pirolo. Lo so perché la conosco personalmente.
4: Benissimo. Emilio Damiani e Daniele Marziani. Facciamo tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo.
1: Ciao Pirolo!
4: Per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare
1: il numero. Pirolo è quello che mi dà tutti i numeri.
4: 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora,
1: domani è 29.
4: Che vuoi fare? Sì, domani è 29. Che vuoi fare?
1: Qualche stacco.
4: Prego.
1: Oppure, sì, lo sento pure, perché c'è bisogno di far sapere che c'è il Luna Park.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Possiamo passare adesso all'almanacco del giorno, curato come sempre per noi e per voi da Vincenzo Iacone.
4: Da Vincenzo, Vincenzo, eccolo qua. Allora, si aprirà prima o poi. Allora, vediamo qua. Oggi è martedì 28 luglio, è la giornata mondiale contro l'epatite, ricorrenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce e alle terapie.
1: Prevenzione e diagnosi precoce.
4: La giornata europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi si celebra ogni anno il 28 luglio per commemorare le vittime del fuoco e il ricordo dell'incendio in Sardegna a Tempio Pausania e promuovere la cultura della prevenzione. La giornata è nata su iniziativa delle regioni europee per spingere la comunità a non considerare gli incendi solo come un'emergenza estiva, ma come un rischio da contrastare con la prevenzione.
1: Si celebra oggi anche la giornata del cioccolato al latte. Ogni anno si celebra il 28 luglio, in concomitanza con la ricorrenza nazionale del National Milk Chocolate Day. Il cioccolato al latte nacque in Svizzera nel 1875 grazie a Daniel Peter, che unì il colore e la pasta di cacao al latte in polvere inventato dal vicino collega Henri Nestlé.
4: Nestlé.
1: In Italia il consumo medio di cioccolato supera i 4 kg pro capite all'anno. Invece il cioccolato fondente resta il più amato, ma il cioccolato al latte si posiziona subito dopo sul podio delle preferenze. Quindi al primo posto il cioccolato fondente e poi al latte. Bene, continuiamo ad andare perché l'almanacco continua.
4: L'almanacco nel dettaglio: alle 7:54 la temperatura è di 26,2 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 km orari, la qualità dell'aria è indicata in 69 come indice, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5:50, tramonta alle 20:31, il culmine alle 13:11, la durata del giorno è 14 ore e 41 minuti. La luna sorge alle 20:10, tramonta alle 5:21 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 95%. Nati oggi, 28 luglio 1866, 160 anni fa, Beatrix Potter, illustratrice e scrittrice britannica.
1: Peter Coniglio.
4: Tra le sue opere Peter Coniglio. 28 luglio 1941, Riccardo Muti, direttore d'orchestra, diretto dal maestro, ascolteremo poi la suite numero 1 con Romeo e Giulietta, opera 64 bis di Prokofiev. 28 luglio 1956, 70 anni fa, Luca Barbareschi, attore, conduttore TV. C'eravamo tanto amati, le sue trasmissioni allegro, ma non troppo. Infatti nella storia, 28 luglio 1821, 105 anni fa, il Perù dichiara l'indipendenza dalla Spagna. José de San Martín, alla guida della spedizione di liberazione giunta dal Cile, proclama la sovranità del paese, mentre il controllo spagnolo resta ancora conteso. 28 luglio 1951, 75 anni fa, arriva nelle sale il nuovo lungometraggio Disney, Alice nel Paese delle Meraviglie. Debutta negli Stati Uniti in estate, mentre in Italia la distribuzione è prevista per dicembre. Una volta si faceva così. 28 luglio 1996, 30 anni fa, sulle rive del Columbia, nello stato di Washington, due studenti intercettano per caso i resti dell'uomo di Kennewick, reperto scheletrico preistorico tra i più completi del Nord America e decisivo per lo studio delle prime popolazioni del continente. 28 luglio 1976, 50 anni fa, la Corte Costituzionale deposita la sentenza 202 e sancisce che le trasmissioni radiofoniche private sono legittime entro il perimetro locale, una conferma della decisione del 25 giugno che apre la strada alle emittenti indipendenti e segna il definitivo crollo del monopolio Rai, cambiando per sempre il panorama dell'informazione italiana.
1: Berlusca, Berlusca.
4: Frasi famose: la musica non è intrattenimento, è necessità dello spirito. La musica è una medicina dell'anima ed è un apprendimento del vivere sociale. Il direttore deve servire la musica, non se stesso. Ancora, l'orchestra è una comunità, se non ascolti, non dirigi. Le frasi sono di Riccardo Muti, nato il 28 luglio 41 a Napoli, un direttore d'orchestra italiano dal 1968 al 1980. È stato direttore principale e direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino dal 86 al 2005. È stato direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano. Dirige l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, che ha fondato nel 2004 a Piacenza e Ravenna. Dal 2010 è stato direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Chicago, con la quale ha rinnovato il contratto fino all'estate 2023. Nel 2015 ha fondato la Riccardo Muti Italian Opera Academy, un'accademia internazionale aperta al pubblico di uditori, con sede a Ravenna, dove allievi di direzione d'orchestra, maestri accompagnatori e cantanti d'opera selezionati da una commissione possono perfezionare le proprie conoscenze con Riccardo Muti. Bene, grazie Vincenzo, sempre interessante. Allora, salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook
1: e ricordiamo questo pomeriggio, beh, alle 18.30 ci sarà la trasmissione, quale? Pomeriggio da noi, dedicata al nostro martoriato ospedale, quindi potete intervenire, sentire, commentare. Non ci sono esponenti di centrodestra, ma non per colpa nostra, abbiamo invitato, ma oggi sono tutti impegnati, dall'Albania in ordine alfabetico, che è il finale, con qualche lettera Z, V, no, non c'è nessuno.
4: Tutti
1: impegnati. Dall'Albania in giù nessuno è disponibile. Non abbia niente.
4: E adesso andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è appunto
1: Buonanotte, buonanotte
4: Romeo e Juliet da Prokofiev.

0: E questo era il Romeo e Giulietta da Prokofiev. E noi con questa musica vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata, un buon martedì. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustando Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori

0: validi fino al 29 agosto, che trovate da Cash Custand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang.
1: All right!

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: L'eccitazione, non far rumore, fra le mie dita ti sento viva, tutto per caso, poi naso a naso, usi le mani, sussurri un mi ami.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: appuntamento con Pomeriggio da Noi. Siamo con tre ospiti per parlare di ospedale, con molte cose che sono avvenute negli ultimi giorni, ma qualcosa è avvenuto anche fa. Buonasera al consigliere regionale Dino Pepe, al capogruppo DEM in consiglio comunale Alessandra Matone e al presidente dell'AMBI, eccolo qua con calma, Carlo Di Marco.
1: Bravo.
0: Bene, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Ospedale, allora, che cosa accade, ragazzi? Abbiamo visto, veramente Pepe ha cominciato con la polemica dicendo abbiamo avuto walk, perché tu hai vinto in realtà,
1: Ma la polemica è...
0: Se tu ti occupassi di Giulianova come stando vero, forse qualcosa di più avremmo. Dovendo scegliere, tu c'hai i voti là, che faresti? Su, vabbè, comunque.
1: Sono io... consigliere regionale e mi rendo disponibile con tutte le comunità.
0: Anche perché so che prendi bei voti a Giulianova, tra l'altro.
1: Alessandro è testimone dell'impegno comune che ci mettiamo per evidenziare, criticare, ma anche proporre su tutta la provincia di Teramo. Ovviamente Giulianova è una delle città più importanti, per questa ragione stiamo da mesi combattendo per cercare di tutelare l'ospedale di Sant'Omero. Abbiamo noi sollevato il problema di psichiatria, tant'è che oggi il reparto è chiuso, riaprirà probabilmente, ma sarà solamente una riabilitazione
0: per lavori,
1: psichiatrica.
0: Dice.
1: Sul day surgery, sulla chirurgia, noi abbiamo sollevato il problema, perché la ASL di Teramo aveva indetto ben due conferenze stampa per presentare questo progetto. Il progetto prevedeva la chirurgia aperta dal lunedì al venerdì alle 14, poi si dismetteva tutto e si ripartiva il lunedì successivo, con una disorganizzazione e soprattutto con un servizio sempre più declassato.
0: Vabbè, ti devi fermare un attimo. Che era successo? Era successo che tu hai pubblicato questa cosa di WOC, no?
1: Sì.
0: E tutti felici, e poi vi rimbalavate il merito tra voi e il centrodestra, così era.
1: Non c'è nessun merito, il merito dei cittadini.
0: D'accordo, il comitato famoso. Allora, alla luce di quello abbiamo detto, ma vediamo un po' come siamo noi. E devo ringraziare il capogruppo che è andato a guardare l'atto aziendale e ci sta ancora scritto quello che hai detto tu adesso, cioè nell'atto aziendale. Cioè, io dico che però nelle ultime ore qualcosa è successo, perché è arrivato, non ne abbiamo potuto avere ospiti, abbiamo invitato qualcuno del comune, ma invece è arrivata una nota dei consiglieri regionali di centrodestra in cui dico che non c'è nessun depotenziamento di chirurgia. Ho fatto una sintesi di tutto quello che è successo, adesso ci possiamo lavorare su questi argomenti. Prego.
2: Allora, tocca a me, giusto?
0: Sì.
2: Parlo io. Allora, quando abbiamo esaminato l'atto aziendale, dalla disamina abbiamo visto che innanzitutto è un atto che ancora oggi non è esecutivo, ma dovrà ancora essere approvate le procedure per l'effettiva approvazione. E abbiamo visto che a Giulianova veniva lasciata una WOSD di chirurgia, veniva prevista una WOSD di chirurgia generale nonché di WIC e dei surgery.
0: Dunque, possiamo capire, WOSD vuol dire senza primario, ma dipende dal primario.
2: WOSD significa unità operativa semplice dipartimentale.
0: E quindi non dipende, con un primario non suo, ecco.
2: Sì, mentre la WOC è unità operativa complessa.
0: Con primario.
2: Quindi la prima cosa che ci siamo chiesti, se effettivamente, anche perché nei mesi precedenti, quando abbiamo comunque, siamo usciti io e Dino con diversi comunicati, lamentando comunque la chiusura della chirurgia generale e la previsione di questo modello di WIC surgery, l'AS sembrava essere tornata indietro, o almeno non aveva mai presentato in conferenza stampa questo modello.
0: Non le aveva organizzate, ma non le aveva fatte.
2: No,
0: non le aveva rinviate, vabbè.
1: Tutte e due rinviate.
0: E quindi quell'argomento non se l'ha parlato più.
2: No. Quindi però dalla disamina dell'atto aziendale non riuscivamo a capire se effettivamente, come venisse organizzata la chirurgia, se era previsto sia il mantenimento della chirurgia generale e sia il modello di WIC surgery, tant'è vero che ci eravamo sicuramente proposti nei giorni successivi di preparare una comunicazione e di fare una sorta di interrogazione alla ASL di Teramo per capire effettivamente se venissero mantenuti tutti e due i modelli. Invece non c'è stato bisogno, perché oggi è arrivata una nota, una risposta a firma dei consiglieri Di Matteo, Di Annuntis, Paolo Gatti e Marina Rossi, dove in pratica ci dicono che non ci sarà nessuna chiusura della WASD di chirurgia generale, quindi Giulianova continuerà a avere la sua chirurgia generale, quindi significa che sarà aperta H24.
0: Ma è una grossa novità, perché l'atto aziendale è vero che non è esecutivo, però è quello.
2: Ancora non è esecutivo e ancora...
0: Perché non è esecutivo, allora, Dino?
1: Deve essere validato dalla giunta con un atto finale di perfezionamento.
0: Ma dalla maggioranza il problema non si pone. Ci può essere qualche aggiustamento. Questo mi pare un aggiustamento sostanziale invece.
1: Sì, anche se vorrei sottolineare la differenza tra WASD e WOC.
0: Ancora la conosciamo, vabbè, comunque dico.
1: La chirurgia di Giulianova era un'unità operativa complessa.
2: Prima
0: con un proprio primario.
1: Con un primario, come no? Scelto attraverso concorso pubblico.
0: Esatto.
1: Con autonomie, risorse economiche, macchinari a disposizione. Un'unità operativa complessa è una struttura la più importante che esiste all'interno dell'organizzazione sanitaria.
0: Però
1: poi vengono le WOS, poi vengono le WOS.
0: Ho capito, ma la WOS non ha un proprio primario.
1: Non ha un proprio primario, non ha autonomia gestionale, non ha risorse.
0: E te pare
1: dipende dal dipartimento, il dipartimento è di natura provinciale.
0: Perfetto.
1: Bene, poi la WIC, che avevano presentato o dovevano presentare,
0: fa capire la gente che si cosa spocco, vi prego, abbiate pietà,
1: diciamo così, una chirurgia solo nei giorni feriali,
0: lo so, fino a venerdì,
1: chiusa nei giorni festivi.
0: La settimana corta della chirurgia,
2: corta dello sanità, della sanità.
1: Avevano presentato avevano indetto una conferenza stampa, poi il direttore, lei lo sa benissimo, due volte è stata rinviata. Adesso questa nota,
0: non abbiamo avuto la motivazione, tu come indiscrezione che hai saputo, perché due volte su due?
1: Perché dopo la nostra denuncia ovviamente è partito un moto giuliese che si è fatto giustamente sentire, e io penso che ci sia stato un confronto forte tra i rappresentanti di Giulianova, la ASL,
2: il nostro palazzo
1: e i rappresentanti del centrodestra provinciale.
0: Cioè, quindi secondo voi non ci sono, ma sono intervenuti quelli della maggioranza, sindaco e dintorni, sarebbe, lo sapete voi questo?
2: Sì. Sono intervenuti e hanno difeso
0: però in silenzio, per non far vedere che andavano contro di loro.
1: Probabilmente
0: perché poi dovrebbero uscire, dovrebbero uscire allo scoperto e dire siamo stati noi.
1: Nel rispetto della disciplina di partito, diciamo.
0: Ho capito. Vabbè, una volta c'era, io credo, ma c'è ancora
3: c'era.
0: Il
1: direttore ce la può insegnare.
2: La disciplina.
0: Lui ce la può insegnare sicuramente. Vabbè. Quindi c'è questa novità clamorosa, lo possiamo definire tale oppure no?
1: Beh, sicuramente è una rassicurazione importante.
0: Vediamo se ricordiamo che è intervenuto con un documento anche
2: l'AMPI.
0: Ogni volta io gli chiedo, ma non te lo chiedo più, ma perché l'AMPI? Perché lui dice che parlando al nome della Costituzione si può intervenire in qualsiasi argomento, e credo che questo non faccia una grinta, per la verità. Per cui è intervenuto.
3: L'AMPI non parla al nome della Costituzione.
0: Vabbè, però vabbè.
3: L'AMPI difende la Costituzione.
0: Vabbè, ma non ti formalizziamo. Però è la Costituzione il tuo faro.
3: No, non è la Costituzione.
0: Ti piace assato, piace.
3: La Costituzione è la Costituzione. L'AMPI è un organismo che difende la Costituzione.
0: Esatto, quindi la Costituzione di mezzo ci sta. E quindi la Costituzione pure parla di sanità, di gente che ha diritto alla salute, e quindi si può intervenire.
3: Stiamo parlando del diritto.
0: Allora, siccome adesso c'è questa novità, tu ci devi dire che cosa dicevi nel documento che è arrivato, perché potrebbe essere superato, ma che chiedevi?
3: Ma io chiedevo intanto che le forze politiche aprissero un percorso di confronto con la cittadinanza, con i cittadini, per difendere il diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. E c'è un punto di frizione sull'atto aziendale che, se vi permettete, io... il chiarimento, fra virgolette, che è arrivato con questo documento politico non è una rettifica dell'atto aziendale. L'atto aziendale rimane, l'atto aziendale ha nella sua struttura, perché è un atto strategico, è un documento strategico della ASL di Teramo, contiene l'indebolimento della tutela dei diritti alla salute di prossimità, nel senso che allorché un bacino così grande come quello di Giulianova, un bacino marittimo e turistico come quello di Giulianova, così grande, enorme, non deve essere in una posizione secondaria nei confronti della cosiddetta hub, deve essere una posizione centrale. Per cui, se fosse vero ciò che è stato dichiarato in questo documento, allora sicuramente noi potremmo in qualche modo tirare un sospiro di sollievo, ma questo è un documento politico. L'atto aziendale rimane, l'atto aziendale ha una sua struttura strategica che pone il presidio di Giulianova in una posizione secondaria nei confronti dell'hub di Terni. Quindi allora questo rimane, resta, e ciò che si chiede nel documento dell'AMPI è la possibilità di riunire immediatamente questa commissione, se c'è, se non c'è, se è stata formata, se non è stata formata. A me risulta che ci sono dei ritardi nella convocazione della commissione, e questo è un fatto negativo, perché la commissione a nostro avviso dovrebbe avere anche un'apertura notevole nei confronti dei cittadini, deve essere una riunione aperta, i cittadini devono poter intervenire, oppure un consiglio comunale aperto in un luogo dove i cittadini possono intervenire, perché nulla può sostituire il rapporto di confronto con i cittadini stessi. A noi non piacciono i comunicati, a noi piace il confronto. Non piacciono i comunicati perché i comunicati dicono tutto e anche il contrario di tutto. Mi auguro che ciò che è stato affermato sia vero, ma questo deve avvenire in un confronto partecipativo con i cittadini, perché i cittadini hanno il diritto di esprimere la propria opinione.
0: Ecco, Dino, noi adesso, come dice lui, che garanzie abbiamo che questo vada a modificare?

0: gli ospedali ogni sul mondo, nonostante i numeri ridotti,
1: certissimo.
0: E lì non c'è il flusso turistico.
2: Certo, non è come
0: è stabile una un'unità di ginecologia e ostetricia che è stata conservata complessa laddove ci sono appena 100 parti.
1: È vero.
0: E quindi quell'ospedale è stato addirittura valorizzato, è stato reso ospedale di primo livello. Parliamo di questa giunta regionale e di questo consiglio regionale. Poi parliamo di consiglieri che hanno approvato la rete di riordino della rete ospedaliera a livello regionale, soprattutto da Annunzio e Di Matteo. Loro hanno approvato la legge di riordino che prevedeva la soppressione di due UOC a Sant'Omero, la soppressione del reparto di oculistica di Atri, quello che sta succedendo a Giulianova e quello che sta succedendo a Teramo. Loro l'hanno approvato. Quella legge
1: Dino, perché, perché avrebbero
0: Gatti e la Marilena Rossi non c'erano 2 anni fa, perché quella legge è stata approvata nel dicembre del 2023. La legge di riordino della rete ospedaliera è un bagno di sangue soprattutto per la provincia di Teramo.
1: Perché
0: abbiamo ceduto, hanno ceduto i rappresentanti di centrodestra, e in quel consiglio c'erano anche D'Annunzio e Di Matteo. Noi li abbiamo tra virgolette crocifissi perché loro hanno votato a favore quella legge.
1: Hanno spiegato perché, dimmi, era contro i loro interessi pure qua.
0: Ma io non ho visto nessuna spiegazione meritevole di attenzione. Non c'è stata nessuna spiegazione, tant'è in alcuni territori, la Vibrata per esempio, sono nati comitati con centinaia di persone che hanno partecipato all'assemblea, raccolto firme, perché non si può declassare un ospedale di confine da 4 primari a 2 primari. Ma per quale ragione? O questa riduzione dei primari avviene su tutto il territorio regionale e dobbiamo tutti insieme fare un sacrificio? Invece abbiamo visto con quella legge alcuni territori valorizzati e alcuni declassati. Noi la vicenda del commissariamento l'abbiamo subita con Chiodi e D'Alfonso. Eravamo usciti dal commissariamento, avevamo pagato il debito sanitario. Noi nel 2021, 22 e 23 abbiamo accumulato un nuovo disavanzo, siamo tornati ai livelli del commissariamento, tant'è che la giunta Marsilio mi ha messo nuove tasse, 44 milioni di euro di tasse in più pagano gli abruzzesi dal 1 gennaio del 2026, di IRAP e di IRPEF. Questa è la situazione della sanità abruzzese, aumento delle tasse e riduzione dei servizi, e soprattutto questa situazione difficile e drammatica grava sulla provincia di Teramo, dove non c'è la sanità privata e siamo vicini alle Marche, e quindi si sviluppa una mobilità passiva, cioè tanti cittadini abruzzesi che scappano dall'assistenza sanitaria abruzzese per recarsi nelle Marche. Su 1.300.000 abitanti della regione Abruzzo, 500.000 non si cura più in Abruzzo, va fuori in regione, 100.000 non si cura più, questo è un rapporto genere.
1: Guarda che è una cosa contro Teramo, perché l'abbiamo vista anche con Ruzzo.
0: La stessa battaglia noi l'abbiamo fatta per l'acqua. Non è possibile che Teramo debba pagare
1: l'acqua, è un disastro. Per esempio.
0: L'abbiamo pagata sulla sanità e adesso sull'acqua.
1: Abbiamo visto i teramani che non hanno fatto la difesa che ci si poteva attendere.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Non voglio sottolineare l'impegno del centro-sinistra, mio, di Mariana, di Cavallari, perché ci siamo battuti, addirittura siamo usciti dall'aula, anche non ascoltando alcune indicazioni di partito. Perché noi siamo stati eletti in questa circoscrizione, in questa provincia. Fino a quando non c'è il collegio unico, noi abbiamo l'obbligo morale, politico, di tutelare gli interessi dei 47 comuni di questa provincia. Quando saremo eletti col collegio unico, allora saremo rappresentanti di tutti e 305 i comuni abruzzesi. Altrimenti adesso ci sono le circoscrizioni. Il professore ce lo insegna, come per i parlamentari europei, come anche per i consigli. Noi rappresentiamo in maniera particolare la circoscrizione che ci esprime.
1: Dunque c'è un consiglio comunale a breve, cioè dopodomani, non c'è nulla che riguardi l'ospedale, sì, però c'è la possibilità attraverso le comunicazioni che stanno aprendo il consiglio di avanzare magari questa richiesta che dice Pepe di consiglio straordinario. Non so come la pensa Alessandra.
2: Volevo soltanto dire che nello scorso consiglio del 2 luglio, siccome all'unanimità fu votato nei precedenti consigli l'istituzione della Commissione Sanità, allo scorso consiglio ogni gruppo consigliare ha

0: nominato il proprio rappresentante e il sindaco, che è ancora presidente della Commissione Sanità, ebbe a dichiarare che nel giro di 10 giorni sarebbe dovuta essere convocata la Commissione Sanità e poi insieme a quella commissione sarebbe stato nominato il presidente. Dal 2 giugno entro 10 giorni sarebbe dovuta essere convocata, sono passati 26 giorni da quel 2 luglio, ancora non viene convocata questa commissione. Io spero che venga convocata nell'immediatezza e comunque io insieme agli altri esponenti della sinistra, insieme a Daniele Di Massimo Antonio, insieme ad Alberto Ottolani, ci faremo sicuramente promotori di richiedere la convocazione di questo consiglio comunale aperto, con anche invitando anche il direttore generale della ASL, dovrà presenziare il direttore generale della ASL, potranno anche presenziare se lo vorranno.
1: Altro è fare un comunicato, altro è venirle a dire le cose in una serie di situazioni.
0: Assumersi un senso di responsabilità, un'assunzione di responsabilità, no? Quindi anche i consiglieri regionali, chiederemo di invitare tutti i consiglieri regionali, sia di maggioranza che di opposizione, specialmente i 4 che hanno firmato questa risposta, anche perché tra le altre cose i 4 consiglieri regionali qui dichiarano, in questa risposta dichiarano, l'atto aziendale è chiaro, la UOSD di Giulianova sarà una chirurgia generale e dai surgery aziendali, significa attività di chirurgia generale 24 ore su 24, 7 giorni
2: così.
0: Su 7, con la garanzia dell'emergenza urgenza.
2: Perfetto.
0: E allo stesso tempo la possibilità di offrire interventi di media e bassa complessità grazie alla presenza anche di specialisti provenienti dall'ospedale Hub di Teramo. Quindi è una frase,
2: è molto forte.
0: Quindi è una vera e propria assunzione di responsabilità.
2: Però,
0: quindi se ciò non dovesse avvenire, poi se ne dovranno assumere.
2: Però Di Marco dice che fino a quando non la vede nell'atto aziendale,
1: perché questa è un'interpretazione estensiva dell'atto aziendale che io ho letto,
2: sì.
1: A differenza di quello che dicono loro che non l'abbiamo letto.
2: No, sì, l'abbiamo letto
1: l'atto
2: tutti.
1: L'atto aziendale conserva l'impostazione che dicevo prima.
2: Se ci stava quella dichiarazione,
1: pertanto,
2: non l'abbiamo
1: ecco
2: letto nulla. Potevamo solo dire che magari volevamo la WOC, ma tutto il resto andava bene, credo.
0: Sì, vabbè, l'atto aziendale prevede, è previsto nell'atto aziendale la UOS di chirurgia generale e dei sargeri.
3: Siamo un po' preoccupati perché pensate che in questa ristrutturazione generale, dopo quella legge dove Teramo ha pagato un prezzo altissimo, c'è stata anche la vicenda dell'atto aziendale. Cioè gli altri 3 sono stati approvati immediatamente, quello di Teramo ballava e ha ballato per mesi tra gli uffici, scontri in commissione, ho assistito a degli scontri incredibili tra il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, il direttore della ASL di Teramo, davvero una situazione surreale, e quindi finalmente sembra che si arrivi alla definizione dell'atto aziendale di Teramo, però il problema sta sempre a Teramo. Perché qui devono tagliare, qui tagliano, pensano per esempio al DEA di secondo livello, al super ospedale, si pensava a Chieti Pescara e l'Aquila Teramo. Adesso ho presentato un'interpellanza specifica per sapere, perché la loro legge prevede che entro un certo numero di mesi dall'approvazione di quella legge loro dovevano definire quale ospedale dovesse ospitare il DEA di secondo livello, cioè il super ospedale.
2: Sì.
3: Avevano promesso ci fosse stata una riflessione su Teramo L'Aquila, attendiamo questa riflessione, spero che rispondano alla mia interpellanza proprio il prossimo consiglio che ci sarà il 4 agosto.
2: Pescara Chieti è andato?
3: Beh, Pescara Chieti è già un buon punto.
2: Sì. Ma poi la cosa strana è che essendo l'unica provincia che non ha cliniche private, eravamo convinti che fossimo stati un po' aiutati e tenuti maggiormente in considerazione.
3: Ma noi dovevamo investire, incrementare il servizio sanitario in questa provincia, perché siamo soggetti alla mobilità passiva. Cioè noi dopo il risanamento e dopo il commissariamento, noi dovevamo avere investimenti su questo. Non dovevamo avere tagli rispetto alla situazione precedente, dovevamo avere più macchinari, più risorse. Andiamo nei pronto soccorso. Il pronto soccorso è un dramma quotidiano per tutti i cittadini e i turisti di questa nostra provincia.
2: Alessia, che dice sul pronto soccorso nostro? C'è un passaggio?
0: Sì, pronto soccorso, allora vediamo un attimo.
2: C'è un passaggio col soccorso molto importante.
0: Anche il Dipartimento di Emergenza e Urgenza è un WOSD, pronto soccorso e OBI. Quindi anche questo unità operativa semplice dipartimentale, quindi non è stato potenziato assolutamente. L'unica WOC che è prevista a Giulianova è quella di cardiologia.
2: Ma è anche quella di là.
0: È l'ultima. Sì.
2: Geriatria, quella di Berardi.
0: Sì. No, questa insieme al CSM, al centro di salute.
2: Quindi mi pare che voi adesso ne abbiate tre, scusi dottor Pepe?
3: Tre
2: ne avete?
3: Sì.
2: Noi abbiamo due perché?
3: Beh, lo dobbiamo chiedere a chi ha fatto la
2: legge. Non lo so io, vabbè.
3: Chi ha approvato.
2: Ma che siamo
0: noi ne abbiamo due, abbiamo soltanto la cardiologia
2: e la geriatria e quello del centro.
3: E poi c'è un solito mentale è collegato a psichiatria.
2: Esatto.
0: Quindi,
2: certo.
0: Quindi dipende dalla WOC.
2: Non ricordo, ma psichiatria era WOC?
3: La psichiatria.
0: A Teramo? No.
2: No, qua da noi com'era?
0: No, qui da noi era una WOS.
2: Sempre dipendente da
0: Teramo. Era una WOS. Sì. Era una WOS.
2: No, avevamo tutto prima, tutto avevamo, tutto. Anche voi avete la mano, non è che
0: una WOS, allora ora hanno previsto la realizzazione, la creazione di una WOS poste acuzie e riabilitazione.
3: Sì. Chiude il reparto e aprirà forse questo
1: aprirà
3: reparto.
0: Forse aprirà questa acuzie.
2: Ma perché ci metti forza?
3: Riabilitazione.
2: Perché ci metti forza che loro là l'hanno detto come hanno detto?
3: L'hanno
0: detto. Non è eseguito. Questo atto comunque ad oggi non è eseguito. Quindi potrebbe essere.
3: Perché in questi anni, direttore, abbiamo visto sempre meno cose realizzate e mai investimenti aggiuntivi. E siccome abbiamo visto con la rete ospedaliera, con l'atto aziendale, davvero un declassamento generale del servizio sanitario in questa provincia, per quello siamo preoccupati, per quello ci sono i comitati, ci sono i sindaci, ci sono
2: anche altri?
3: Beh, altri c'è stato, tu pensi, il declassamento del reparto di oculistica del dottor Paone, che
2: famoso,
3: attirava,
2: famoso,
3: faceva
2: famoso,
3: mobilità
2: Paone.
3: Attiva, cioè, è stato trasformato.
2: Avversario di quello di Teramo, sì,
3: è stato trasformato in un semplice ambulatorio.
2: Era considerato il più bravo. Perché?
0: Non c'è mobilità passiva, quindi andrà fuori.
3: Ma sì, il dottor Paone
2: che ha detto,
3: rappresenta un'eccellenza per noi.
2: Lo so, che sai, come ha reagito? Non sai niente. Perché gli hanno fatto stuzzicare?
0: Il dottor Paone vuole sapere come ha reagito.
2: Perché gli hanno fatto
3: stuzzicare? Abbia avuto una reazione di delusione soprattutto.
2: No, ma perché gli hanno fatto, se è un'eccellente, gli hanno fatto questa cosa?
3: Perché, direttore, deve considerare che a livello regionale il numero di WOC, WOSD, sono definite. Se tu metti il più da una parte devi togliere
0: dall'altra. Devi fare un taglio.
3: Questa è la tecnica. E quindi se non ci sono rappresentanti istituzionali che in quei tavoli si battono per tutelare i servizi, soprattutto i servizi sanitari, in quella provincia, in quell'ospedale, ovviamente altri territori, esempio Sulmona, diventa ospedale di primo livello.
2: Sulmona incredibile.
3: Con ginecologia, con 100 parti, è un'unità complessa. Sant'Omero con 600 parti viene soppressa.
2: Stavo quasi per chiudere Sulmona.
0: È super protetta. A livello politico è super protetta.
2: E quindi
3: bene, quindi noi dobbiamo difenderci, a combattere noi continuiamo a fare le nostre
0: proposte. Ci dobbiamo
3: proposte.
0: Difendere con le forze che abbiamo.
3: Non lo facciamo in maniera demagogica perché parliamo di sanità e quindi vogliamo almeno conservare i servizi che abbiamo. Eventualmente integrarli. Ci sono state le risorse del PNRR, siamo usciti dal commissariamento.
2: Finito,
3: avevamo in questi anni l'opportunità di investire, di razionalizzare, di formulare un piano per la sanità regionale e invece abbiamo delle liste d'attesa infinite, arriviamo al 2030.
2: Ha detto però Brucchi che per quelle urgenti abbiamo fatto un passo avanti, l'ho letto io sul centro.
3: Sì, è stato super criticato per quelle dichiarazioni perché i cittadini lo vivono quotidianamente il sistema sanitario regionale. Vai in un pronto soccorso, vai al CUP,
0: le file. Ma,
3: guarda la tua busta paga con l'IRPEF altissimo, cioè, voglio dire, i cittadini lo vivono quotidianamente.
1: Con la loro pelle.
0: Paghiamo noi, pagano i cittadini per la cattiva gestione.
1: Adesso mi pare che l'impegno che prende Alessandra di premere affinché ci sia la convocazione di un consiglio canale aperto.
2: Vuol ricordare che in passato è già successo, che poi però rimane tutto come prima, abbiamo fatto.
1: Non deve rimanere tutto come prima, gli impegni che si prendono devono essere rispettati. Il primo impegno, quello di convocarlo, finora non è stato ancora rispettato, di convocare la commissione.
2: Ecco, la commissione.
0: Sì, sì, deve essere convocata e deve essere nominato in seno il presidente.
1: Però un conto è la commissione che va per conto suo, nel senso che ha un suo iter costruttivo, certo, di costruzione, e un conto l'immediato. Adesso noi abbiamo bisogno di
0: risposte. Noi abbiamo bisogno di risposte.
1: Quindi chiedere un consiglio comunale straordinario aperto è, io penso, in questo momento l'urgenza fondamentale.
2: Però intanto vediamo se questo atto aziendale recepirà questo documento di oggi, perché questo è fondamentale, questo passaggio, che cambia il mondo rispetto a quello che è scritto là. Ma noi eravamo la settimana corta, eravamo.
3: Esatto,
1: la dichiarazione politica.
3: Rischiavamo la
2: politica. Non so che come la pensi tu, dici che finora è la dichiarazione politica. Però
3: per questo il monitoraggio, attenzione del consigliere dell'opposizione, anche delle associazioni, del sistema della comunicazione è fondamentale, e quindi io penso che il Consiglio Comunale straordinario, la costituzione effettiva della Commissione Sanità, che poi penso venga affidato a un presidente che dovrà guidare,
0: dovrà essere nominato un presidente tra
3: questa commissione, io penso che ci sia il lavoro da fare, e soprattutto di tenere vivo questo dibattito, questa attenzione, questo è fondamentale.
2: Quindi tu non sai quando si approverà,
3: ma io penso a breve, perché c'è stato questo lavoro lungo, difficile, drammatico, di tutto un percorso, soprattutto per Teramo, perché
2: c'era, capito,
3: anche
2: sì,
3: la situazione di malattie infettive a Teramo,
2: ma anche lo stesso ospedale di Teramo, si è capito ancora molto bene come...
3: Beh, l'ospedale di Teramo siamo fermi a quanto stabilito nel 2019. Noi lasciamo 121 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale, quei fondi sono ancora gli stessi, ancora non parte nulla, e laddove si iniziasse, quei fondi, i soli disponibili ad oggi, risolveranno solo per la costruzione dei locali caldaie, perché per la costruzione dell'ospedale complessivo occorrono quasi 300 milioni di euro. Pensa, ecco, che la ASL di Teramo ne ha a disposizione 121, significa che costruirai un terzo di quello che...
2: Infatti ha detto che sembra per step.
3: Sì, ma
2: questa è la frase esatta, così è.
3: Si parla da anni di questa vicenda, e voglio ricordare, non per fare demagogico, ma prima di Marsilio c'era Marsilio in questa regione.
2: Beh, vuoi far venire anche la Veri? Vuoi far venire anche l'assessore regionale?
0: Vogliamo far venire anche l'assessore regionale Veri, invitiamola.
1: Invitiamo anche la Veri, perché no, certo, invitiamo tutti, perché tutti devono...
0: devono dare delle risposte.
1: Esprimere delle risposte in questo caso. Come no, certo.
0: Io mi farò promotore con i gruppi di opposizione, vedremo se lo recepiranno.
1: Ma io penso che
0: sì. Io penso di sì, certo.
2: C'è una frase di Polilli che leggiamo. Se ancora una volta, nonostante l'invito formale per il contraddittorio in trasmissione rivolto a chi detiene il potere a ogni livello, ebbe ricevuto l'ennesimo no grazie, un'assenza che parla chiaro e che pesa come un macigno sul confronto che i cittadini meriterebbero. Non sono di cultura politica, c'è questa nota che in realtà noi l'abbiamo dovuto sottolineare, perché uno può sembrare non li ha invitati e non è corretto, quindi ho dovuto puntualizzare. Però è arrivato questo documento che potrebbe essere più importante magari di una testimonianza. Però mi sono ricordato quella cosa, è vero, e cioè che loro si erano dati da fare, quindi è merito dell'amministrazione comunale, però per non vedere che litigavano non l'hanno mai detto, sebbene fosse stata una cosa positiva, e abbiamo saputo per via traverse come te. Ma me lo sono ricordato che accadde questo.
0: Te l'ho detto io.
2: Tu, perché
0: però? Stavo in una conferenza di capigruppo e la sala consigliare era chiusa e
2: si sentivano le grida. Le grida mantoniane e altre cose.
0: Quando abbiamo chiesto che cosa stesse succedendo all'interno, ci hanno detto che c'erano diversi rappresentanti.
2: Io avrei detto, no? Siamo battuti, no?
0: I consiglieri regionali per discutere. E strillano
2: quelli se si appurava. Com'è? Perché? Un sindaco. Oh! sindaco, due mandati, sacco di voti, vado là, no, vai.
1: Tra l'altro il sindaco è la principale autorità
2: sanitaria, lo sappiamo, sì. Comunque, i due sindaci sono in vibrato, sono battuti in tutti? Alcuni.
0: Beh, dipende anche là, dal colore.
2: Anche là pure, questo motivo?
3: È stato, diciamo, delle disposizioni di partito.
2: Non va bene,
3: però. Hanno consentito ad alcuni, alcuni si sono pentiti, poi hanno partecipato. Però c'è stato veramente un movimento di cittadini, di tutte le comunità.
2: Questo comitato ha influito?
3: Beh, il comitato ha influito molto. Sono state
2: assemblee. Noi non ce l'abbiamo. Di Massimo Antonio chiedeva tra l'altro di formare, tornare a formare un comitato.
0: Lui fa parte. Daniele, insieme a Luca Mastrocola, ha fatto parte del comitato della Vibrata. Noi no.
3: Ci fa piacere, però, anzi, queste vallate possono e debbono collaborare, perché difendiamo la sanità, poi Giulianova è così vicino a Santo Mè.
2: Una curiosità, Dino, negli ultimi tempi è uscita la Valle del Tubo, che poi ho saputo che è quella del Vomano, ma perché si chiama così? Mo?
3: Ma lì perché ci sono delle costruzioni legate al tubo, le marmitte sostanzialmente, e quindi hanno, ci sono 3-4 aziende caratterizzate da queste
2: con qualche difficoltà, tra
3: l'altro. E quindi i sindacalisti, insomma, l'hanno, è una definizione giornalistica.
2: Quindi diciamo una cosa, che bisogna assolutamente stare attenti, no? Seguire passo passo. Non...
3: Sì, sì, assolutamente sì.
2: Tu pure sai, se riesci a sapere quando l'approva. Cioè, per approvarlo, prima devono fare queste modifiche, le fanno. Sì, qua devi vedere, se fanno le modifiche che ci hanno detto.
3: La delibera pubblicata sul sito istituzionale, poi con Alessandra ci sentiamo quotidianamente.
2: No, per sapere se riesci a sapere se ce lo stanno mettendo,
3: certo,
2: questo.
3: Certo, certo. La seguiamo.
2: Perché che poi ci ritroviamo, è fatto ormai, poi è fatto, oppure tipo ti si può opporre.
3: Sempre cambiare, una legge può essere modificata, una delibera può essere modificata, non ci sono, esatto. Anche la Costituzione può essere modificata,
2: ma se la maggioranza è la stessa che
3: poi ci vuole la volontà politica
0: per modificarlo,
2: No, certo.
0: Ci vuole la volontà, certo.
2: Bene, comunque c'è questa azione che farai, credo, in consiglio comunale per chiedere, innanzitutto per nominare questa commissione, che è solo sulla carta che era voluta, che ce l'avevamo tra l'altro, e poi per seguire passo passo la possibilità di avere un consiglio straordinario.
0: Innanzitutto prenderemo
2: a ragione, Carlo, perché tra l'altro
1: deve mettermi a fuoco prima di nominare il mio nome, perché
2: lo so,
1: ha paura di sbagliarsi con Marco.
0: Con Marco Di Carlo, con l'assessore.
2: No, perché ogni volta che lo chiamo, prima che gli chiedo, mi fa sbagliata. No, per chiedere, perché lo sa lui, Carlo, che l'assemblea pubblica non si può fare in consiglio perché la sala non tiene tanta gente, è famosa questa cosa.
1: Ma si può convocare la gente.
2: Si può fare. È l'estate,
1: si può fare
2: teatro,
1: come no? Si può fare al Belvedere.
2: Dove si fanno, per esempio, i primi consigli?
0: Piazza Bozzi. Quello con cui ci siamo insediati.
1: Esatto. Il consiglio può anche decidere di dare la parola ai cittadini. Può anche decidere questo.
2: Dai piace sti cose.
1: Tutto sa della Costituzione.
2: Com'è, un po' maltrattata a livello nazionale? Sì.
1: La Costituzione è in pericolo, come è in pericolo la democrazia. La democrazia tout court è in pericolo, la stiamo per perdere.
2: Speriamo di no, ma possiamo fare qualcosa.
1: Se passa questa legge elettorale e vince ancora una volta il centrodestra, l'abbiamo perduta, perché loro arrivano ai 2/3, ai 3/5 ci arrivano da Zoff. Rischiano di arrivare ai 2/3 e quel rischio loro lo abbattono tranquillamente perché i voti si comprano. Loro arrivano ai 2/3, modificano la Costituzione, la stravolgono senza referendum. E avremo la Costituzione della destra. Non più la Costituzione che nasce dalla Resistenza, la Costituzione della destra. Ecco, come la chiamate voi? Io la chiamo perdita della democrazia.
2: Qualcuno si accende, dice, Pepe è soddisfatto per il suo territorio?
3: No. non sono soddisfatto né per Santo Meno,
2: la WOC, cioè la WOC di chirurgia,
3: né per Giulianova ovviamente, perché questo territorio nel suo complesso ha pagato un prezzo alto, veramente, soprattutto con la legge di riordino della rete ospedaliera. Certo, Santo Meno era quello che stava pagando di più, attraverso due WOC, una è stata conservata. Però nel complesso,
2: l'altra che è ginecologia?
3: Ginecologia ostetrice, per questo faccio sempre il confronto con sul mondo.
2: Però ce l'hai, qua non può lasciare nessuno, da tanti anni, nessuno lascia più a Giulianova, l'abbiamo fatta passare con tranquillità.
0: 2007-2008
2: penso. Erano bassi i parti, ma sicuramente non come quelli di Sulmona, che ma pure ha mantenuto se è...
3: Sicuramente.
2: Capite? Dove sei nata tu?
0: Io sono nata a Terra.
2: Ecco, tu?
1: Me lo chiedi,
2: No, noi siamo nati in casa, vero?
1: Io sono nato in casa.
2: Una curiosità, sapete dove sono nato? Qua sopra. Qua.
1: Sì, voi abita.
0: Dove sta Francesco Mastromaro?
2: Dove sta Mastromaro? Nella camera dove c'è lo studio, la sta bene. Quindi notte apparerò io là. Grazie, grazie a tutti per averci seguito, buona serata. Teniamoci però insomma gli occhi addosso per sempre, perché sennò se perdiamo pure chirurgia, perché già è strano, è vero che hanno bisogno di fare questi accorpamenti perché il personale deve andare in ferie, però accorpare chirurgia e pediatria a Giulianova, che d'estate c'è tutta la gente possibile, immaginabile del mondo,
0: ortopedia,
2: scusa, volevo dire,
1: ragazzi, parlavo di diritti alla salute di prossimità, per questo. Perché questo triplica la popolazione quando
2: l'estate.
3: Appunto, qui bisogna investire dove si sviluppa la mobilità passiva, dove ci sono i flussi turistici importanti. Qui bisogna investire, è evidente.
2: Bene, grazie di nuovo.
0: Grazie,
2: Ettore. Ci sentiamo. Mi raccomando, seguite tutto. Ma lunedì seguo le comunicazioni. Seguiamo in consiglio. Grazie, buona serata a tutti.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Io che dici? Facciamo una comunicazione di risposta a questa? Che dici?
1: Prendere atto di questo impegno politico.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

that'll hurt you. Lose those pounds. Learn about football.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

la possibilità di salvarvi, ma devo essere rassicurata sulla vostra capacità di mantenere segreto tutto ciò che di straordinario

0: Volete quindi impegnarvi in questo patto?
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Che si gioca per vincere e non si gioca per partecipare. Che è ferito e non cade.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Tornei.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.